0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.000

0: 300 euro, grazie al bonus Renault di 1000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, è lunedì e vi vogliamo bene, quindi vi diamo un minuto così di tranquillità fino alle 6, proprio quando scattano le 6, in maniera tale che vi svegliate a modino il weekend, magari è stato impegnato, già ho parlato troppo, ne vado.
2: No,
1: Tobia e la Fra, fino
2: buongiorno,
1: alle 10.
2: Buongiorno, siamo partiti un filo prima, ma perché
1: ma
2: siamo partiti un filo prima.
1: Di manica larga. Ecco.
2: Io a manica corta.

0: Io me le sono così rigirate.
1: Allora, ecco. Lunedì 21 settembre 2026, per la tradizione, primo giorno d'autunno, anche se poi quest'anno cade di 23 settembre, ma vabbè, diciamo che oggi è il primo giorno.
0: È un classico, il 21 c'è sempre il cambio.
1: È il primo giorno d'autunno, tra poco l'appuntamento con il Neon Zitan Japan Time per le vostre sigle, brevi ma creative, 366-663-4466, massimo 6 secondi, vi aspettiamo.

0: Alle 6.02 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est con il 38% dei voti e 32 seggi per la prima volta nella sua storia. Resta fuori dal Parlamento la CDU.
1: Arriverà un decreto per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, l'ho promesso alla Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti.
0: Il 35enne che la scorsa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso insieme ad alcuni complici nel cortile di casa è indagato per omicidio, i vicini lo difendono, ha fatto bene, la vittima è un 35enne albanese con precedenti.
1: Il partito Russia Unita di Vladimir Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma alla Camera Bassa del Parlamento con il 49,4% dei voti. Il risultato è quasi uguale a quello di 5 anni fa.
0: Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola. I funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale morto venerdì all'età di 83 anni si svolgeranno oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E siamo al calcio, i risultati delle partite della domenica della quinta giornata di Serie A: 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0.
0: La pallavolo agli europei maschili, l'Italia ha battuto la Danimarca 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia.
1: E per il basket, l'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale in Italia. Nella finale della Supercoppa ha battuto Venezia 94-87. Per la squadra lombarda si tratta del terzo successo di fila.
0: Siamo al moto mondiale. Pedro Costa su KTM vince il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin.

0: dell'italiano Bezzecchi.
1: E chiudiamo con i campionati mondiali di ciclismo su strada che si sono svolti a Montreal in Canada. Remco Evenepoel ha vinto la prova a cronometro, secondo posto invece per Filippo Ganna, distanziato di 57 secondi. Per le news è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni, sole e solo sull'Appennino meridionale, rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Altrove più sole con temperature prossime ai 30 gradi, ancora clima estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app. Travi Meteo.

0: Caldamento vocale la mattina, screaming.
1: Ma lui è così, esce dal letto ed è così.
2: Vicky Pop.
1: C'è il microfono
2: aperto. Alle 6.09 di questo lunedì 21 settembre 2026 con la Freito via e ovviamente un nuovo appuntamento con il
3: Nihonzi
2: Time.
4: Nihonzi Time and Japan Time. Odio Godzilla. Godzilla,
1: così sono delle divagazioni. Sì. Cosa hanno inventato oggi i giapponesi? Siete qua?
3: Osikko yopore.
1: Mamma mia,
2: una parolaccia.
3: Osikko yopore.
1: Niente, nessun intuito, è veramente complicato, ma è una cosa molto utile ad opera dei vari comuni del Giappone, ossia il palo per la pipì.
2: Fermi tutti.
1: Cosa?
2: Fermi tutti.
1: Fermo.
2: Per i cani?
1: Sì.
2: Ah, no, perché...
1: ma si può anche usare...
2: No.
1: Adesso ti spiego perché, perché comunque hanno voluto mettere in varie città del Giappone questa sorta di sciacquone applicato al palo, perché il palo di solito è l'oggetto principale di attenzione dei cani, eccetera. Esatto. Sul palo c'è scritto: fate fare la pipì al cane su questo palo.
2: Ok.
1: Lo trascini, esatto. Sì. Premendo, scorre l'acqua e lo lava.
2: Oh, mi sembra anche perché in realtà bisognerebbe portarsi sempre dietro
1: della bottiglietta dell'acqua, tanto
2: non lo fa mai nessuno. E
1: esatto.
2: Quindi, insomma,
1: e quindi c'è semplicemente un push, questa sorta di applicazione sul palo. Premendo, ovviamente, sul palo scorre quest'acqua anche con del detersivo, in maniera tale che va via anche l'odore. Insomma, è una cosa. È una cosa
2: bellissima. Sì,
1: ma già che c'erano,
2: no, mi piace.
1: No, anche perché il simbolo è soltanto quello dei cani. Secondo me lo aggiorneranno.
2: No.
1: Comunque, questa è l'invenzione di oggi che mi sembra molto utile. Ovviamente, non c'è prezzo, bisogna solo cercare il posto dove ci sono.
3: Osikko yopore.

0: Come è? Radio Freccia.
1: Walk time. 15. Sì. Tonno? No? Tutto a posto?
2: Beh, sai, allora intanto di lunedì bisogna riprendere un po', sì, no? I ritmi della settimana. Anche noi
1: accomodati nel weekend.
2: Anche
1: basta.
2: Noi, no? Dopo il weekend, la prima sveglia presto.
1: Io non ho fatto neanche tardissimo ieri, quindi devo dire che le belle 5 ore di sonno le ho.
2: No, a me non bastano mai le 5 ore di sonno.
1: Io durante... Sì, che proprio ti si aggrinza la pelle.
2: Se si aggrinza a me è un problema. Poi stai bene a fare ginnastica facciale, poi son soldi per altri versi. Sfrecciati, sì. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest. I Deep Purple arrivano subito con Child in Time, questi 10 minuti di capolavoro. Intanto, contro cose e contro chi lottate, 366-663-4466.

0: e quindi ve li regaliamo noi di Purple. Sì. Basta andare su RTL 102.5 Play, cliccare sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi.
1: Non male, non male. Sì. Ma comunque il nocciolo della questione arriva adesso, cioè.
2: Buongiorno Fra, sì. Buongiorno Tobia. Io ho Ame da Pescara. Sì. Io oggi combatto, non c'ho voglia di fare niente, non c'ho, sono stanco, c'ho sonno.
1: E quindi?
2: Non ce la faccio oggi, no. non ce la faccio. Se i clienti vogliono la merce, vengono al furgone, se la vengono a
0: allora
2: prendere. Io non scendo.
1: Ma ragione, lui sta lì, se volete venite, altrimenti.
0: Guarda, ti sgancio l'apertura del cassone e fai tu.
1: Prendi quello che vuoi, poi passa, paga, non scende neanche dal furgone, c'è il posto.
0: No, niente da fare.
1: Questo è un po' il mood, sì. Vostro mood che però avete detto a noi, approfittate della canzone di Chadden Time così voi siete rilassati. No, no, perché noi lavoriamo per il programma, 10 minuti sono stati comodi anche per noi, ma sempre con i Deep Purple nelle orecchie, siete voi che siete
0: poi,
1: un po'...
0: Poi, spoiler, la scaletta ce la fa Stautofau.
1: Non è colpa nostra.
0: Era già deciso da giovedì, sì, tipo, sì, che sì. Questo ci fossero di
1: ci parte. Ha dato un po' di agio, mettiamolo sì, così. Sì. Tentiamo al buio.
2: Hello. Buongiorno Sprecciati. Io combatto con la poca voglia di andare a lavorare adesso da una malattia e queste 3 settimane che sono stato a casa ho risparmiato una vaccata di soldi tra benzina e usura della macchina. Non voglio ricominciare a spendere soldi. Ciao Roberto, ancora.
1: Hai detto niente.
0: Comincia a diventare importante, no? Sì. Il risparmio se si sta a casa.
1: Ma scherzi, lo vedi subito, lo vedi subito proprio dalle spese, dal conto.
0: Risparmi
1: che...
0: almeno 50 euro. Se devi fare poco qualche giro in più e nel traffico, niente. Sì, proprio
1: non ti arriva più la notifica. Ding!
0: La lancetta va giù, ti devi rifermare al distributore e la povertà aumenta.
1: Quindi state a casa bellamente, godetevela. Contro chi e contro cosa state combattendo? Avanti!

0: Snow Patrol, Don't Give In su Radio Freccia alle 6.31 di questo lunedì 21 settembre 2026 con la Fretto Bia fino alle 10, il nostro primo appuntamento daily della settimana. E insomma, contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buongiorno sfrecciati, Massimo da Roma.
2: Ciao.
1: Contro chi si combatte? Contro sempre quelli maledetti che non utilizzano la freccia per niente e sono convinti che abbia un'applicazione cerebrale ma non è mai collegata. Che non sanno fare le rotatorie. Salve.
2: Quanto le rotatorie hanno risolto il problema delle file ai semafori, quanto hanno creato incidenti stradali, perché
0: allora,
2: la gente è un po' così.
0: Bisogna dire una cosa: le persone che abitualmente non guidano sulle strade ad alta velocità e guidano soltanto nel traffico, quando la strada è vuota e quindi non devono seguire il flusso delle auto, o nelle strade ad alta velocità, non sono abituati e a volte non sanno proprio comportarsi.
2: No, stringono moltissimo e questo crea del disagio. Ma a quanto pare il non voler far nulla oggi è...
3: Io sono d'accordo con lo sfrezzato di prima.
0: Sì.
2: Certo.
3: Non ho voglia di far niente, non ho voglia di lavorare.
2: Dai.
3: Se la gente vuol salire e scendere dal mio furgone,
2: certo,
3: facciano loro. Lavoriamo sull'autonomia di ste persone. Quindi io non faccio niente, fanno tutto loro.
2: Giusto.
3: Buongiorno.
2: Bisogna dare la responsabilità ai clienti.
0: Sai
2: fate
0: che,
2: voi,
0: sai
2: fate
0: che
2: voi.
0: Hanno ragione. Allora, anche a noi non ci abbiamo voglia di fare niente oggi, perché è lunedì. Allora, raccontateci contro cosa e contro chi lottate stamattina, così ci riposiamo.
2: Certo,
0: capito?
2: Dateci del tempo.
0: Io lo sgabello ce l'ho già.
2: Esatto, guarda che un attimo. Ti appoggio un attimo. Manuel.
0: Hello.
4: Buongiorno sprezzati, io lotto con le solite canzoni che mi entrano alle 2 di notte.
0: Tipo?
4: Nello specifico oggi mi è entrato Balalà di Franco Califano. E che è successo? E com'è successo?
0: Non lo so.
4: È una vita che mi ballo addosso, eccetera eccetera. Manu da Pordenone.
0: Se la canterà tutto il giorno.
2: Tutto il giorno, è gravissima questa cosa.
0: Sono i Queens of the Stone Age, Easy Street, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:37 qui su Radio Freccia vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo. Diamo una mano a lui.
2: Buongiorno sfrecciati, io oggi lotto contro la mia mente. 2 ore quasi di sogno in cui ero un detective, indagavo su un bombarolo che metteva le cose. Alla fine arrivo al punto con l'assistente in cui dietro quella porta c'è il tipo e suona la sveglia. Sto cercando di ricordare tutto, di chiedere alla mia testa chi era alla fine il bombarolo. Niente.
1: Niente. Non
3: cioè, è una puntata di una serie TV.
1: Sì, esattamente. Poi si ricorda 2 ore di sogno. Oh, però forse erano 5 minuti.
3: Anzi, mandati un vocale, così magari no, potresti scrivere la sceneggiatura. Ma magari la prossima notte c'è la puntata 2.
1: E scopri finalmente. No, non lo può scoprire subito.
3: No, l'ultima. Sono i Muse.

0: abbiamo praticamente conosciuti così anni or sono. I Muse, Time is Running Out su Radio Freccia, 6:42 con la Fraito via. I vostri contro cosa e contro chi?
1: Aiutiamo il nostro ascoltatore subito. Gli altri ascoltatori sono pronti a capire chi era nel sogno.
2: Il sogno lo finisco io, dietro la porta c'era Franco Califano che cantava balla là.
1: Niente, non ne viene fuori.
0: Non ne viene fuori, non ne viene fuori.
3: Buongiorno scherzati, lo so io chi è il bombarolo. Angelo!
0: Angelo! Non si trova Angelo, Non si trova,
1: vorremmo sapere. Buongiorno sfracciati, ci scrive Luigi di Brunico. Io combatto contro la mia compagna di una vita, compagna di sagre, grigliate, cene e pranzi. È arrivato il momento di separarmi dalla mia panza.
0: Certo, finalmente.
1: Lunedì è un classico.
0: A lunedì e a settembre.
1: Quindi, perfetto. Colpo di palestra. E via risolvi.
0: Chi c'è?
4: Buongiorno sfrecciati. Oggi, esattamente come lunedì scorso, combatto contro l'aver staccato la sveglia ed essermi alzata mezz'ora in ritardo. Ora, finché succede di settimana, magari uno è più stanco, ci sta pure, ma di lunedì, dopo che sono stata tutto il weekend a riposarmi, non mi sembra normale. Ora mi toccherà fare tutto di corsa per non arrivare in ritardo al lavoro. Buona giornata a
1: anche
4: tutti.
1: Anche perché se in Svizzera arrivi in ritardo ci sono delle punizioni corporali.
0: Il riposo da assuefazione.
1: Certo, una volta che lo scopri non ne vieni più fuori.
5: Buongiorno sfrecciati, però lei è da Roma. Sì. Io non riesco a regolare i cuscinetti lombari della mia macchina per compensare il mal di schiena che ho dato da questo sollevamento continuo e costante dei 14 kg di mio figlio, che oltretutto la notte che fa mi utilizza come cuscino, quindi proprio per dar sollievo a questo mio mal di schiena. È andata così. Buona giornata.
1: Cioè lei in macchina ha i pulsantini che le permettono di riempire un po' il
0: un'auto full optional. Sì, e lì bisogna fare un po' di prove, come quando io per esempio bisogna trovare all'inclinazione giusta dello schienale, il sedile, tutta quella roba lì, poi la porti alla valle e te lo sminchiano.
1: Sempre! Il fastidio. O quando qualcuno guida al posto tuo.
0: Comunque, per Natale ho capito cosa voglio.
1: Immagino.
0: Voglio la Barbie di Lally Craig.
1: Lo sapevo che arrivavi.
0: Where are we running?

0: Radio Freccia.
1: Prima di abbandonare questo momento del contro chi o contro cosa, sì, vuoi fare una specifica sul bambolone di Lenny Kravitz?
2: No, diceva anche la nostra Angela, no? Dice sì, dice sì, però insomma, bella il Ken di Lenny Kravitz, però beh, io anch'io mi accontenterei di quello a grandezza naturale gonfiabile.
1: Gonfiabile!
2: Capito?
1: Lasciamo stare i dettagli, va, ecco. Allo, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Ciao,
3: Giuliano.
2: Sì.
3: Ciao. Sì. Stesso, l'ho scritto in palestra a gennaio 2026,
2: sì,
3: che ce la facciamo oggi il primo giorno.
1: Il primo giorno del gennaio.
2: Però quando mandate i messaggi tenete il microfono vicino alla bocca, altrimenti capiamo una mazza.
1: Non fa palestra.
2: Oggi è il compleanno di Liam Gallagher, l'avremmo ricordato tra poco nel rewind, ma visto che ci sono gli Oasis, tanti auguri Liam, little by little.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 6.
2: Ehi, allora, buongiorno, buongiorno. Nuova settimana del Rock Morning.
1: Siamo a Zanzara.
2: A Zanzara.
1: Siamo
2: adesso,
1: a Zanzara.
2: Con tutti i posti che trovi trovare nel mondo, proprio quello più fastidioso.
1: Lo so, non lo so. Questa città della Nigeria, dove sono le 6 del mattino, si chiama Zanzara. Sì. Ecco. Insomma, è un paese dove se continuamente senti.
2: Quello, capito? Sì, sì.
1: Oppure quelle le zzz, zzz.
2: Non è tutti vanno in giro con
1: tutto così, tutto così.
2: Come se dovessero andare a che fare, avere a che fare con le api, capito? Con la zanzariera addosso.
1: Esatto, dicevi giustamente un paese un po' fastidioso, ma fatto sta che esiste.
2: Una roba nei punti né unti. Sono The Rentals.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal Parlamento la CDU.
1: Arriverà un decreto per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, lo ha promesso la Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti.
0: È 35enne che la scorsa notte a Val di Sero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo, un ladro sorpreso insieme ad alcuni complici nel cortile di casa, è indagato per omicidio. I vicini lo difendono, ha fatto bene, la vittima è un 35enne albanese con precedenti.
1: In Giappone preoccupa il tifone Duan, oramai arrivato sulla costa orientale del paese con forti piogge e raffiche di vento fino a 200 km orari, disagi nei trasporti con la chiusura di alcuni tratti autostradali e cancellazioni di linee ferroviarie ad alta velocità.
0: Il partito Russia Unita di Vladimir Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma e la Camera Bassa del Parlamento con il 49,4% dei voti. Il risultato è quasi uguale a quello di 5 anni fa.
1: Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali della leggenda nerazzurra della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo.
0: Apriamo la pagina sportiva, i risultati delle partite della domenica della quinta giornata di Serie A: 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0.
1: Siamo alla pallavolo, agli europei maschili l'Italia ha battuto la Danimarca 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia.
0: Motomondiale, Pedro Acosta su KTM vince il Gran Premio d'Austria di MotoGP e lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Marco Bezzecchi.
1: A chiudere il basket, l'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale in Italia. Nella finale della Supercoppa ha battuto Venezia 94-87 per la squadra lombarda, terzo successo di fila. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni, sole e solo sull'Appennino meridionale, rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio, altrove più sole con temperature prossime ai 30 gradi, ancora clima estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance su Radio Freccia alle 7 e praticamente 11 minuti di questo lunedì 21 settembre 2026, diciamo per tradizione il primo giorno di autunno,
1: anche se l'interruttore dell'estate non è stato ancora su off.
0: Continuerà ancora per un po', perché ufficialmente la stagione nuova parte il 23 settembre. Quella roba lì. Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale 3, del 738 di Sky, sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, scaricatela perché anche questa settimana vi stiamo recalando premi rock and roll da un certo livello, è vero? Va bene.
1: Hai dimenticato le T, le D, però fa niente. E c'è anche lo store, ricordiamo.
0: Lo store online, per tutta la roba bella con il nostro logo.
1: E
0: l'effetto del caffè che ho appena preso, devo ancora un po'
1: retrogusto.
0: Ti ho dato la lista dei regali da fare.
1: Hai dato tu proprio la lista degli invitati.
0: L'hai messa tra gli spam.
1: È andata direttamente lì, ma sappi che ho avuto delle idee ben precise.
0: Va bene, allora oggi sono 37 anni per Jason Derulo.
1: Cosa vuoi regalare a Jason Derulo?
0: A tutto.
1: Anche delle nuove canzoni magari.
0: Oggi sono 54 anni, lo abbiamo già anticipato, per Liam Gallagher. Regalaceli a noi 2 biglietti!
1: Esatto, cosa ti costano? Hai 72.000 date, dai!
0: Sono 66 anni per Maurizio Cattelan, grandissimo artista, sono 75 per Ivano

0: grandissimo Ivano Fossati. Oggi sono 79 per Stephen King. Oggi nel 2011 si scioglievano i REM.
1: Oh caspita, che brutto ricordo.
0: Mi sono ancora ripresa. Oggi nel 2004 i Green Day pubblicavano American Idiot.

0: www.fileni.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:16 minuti, arriviamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Parliamo delle case in Italia, sono sempre più care, certo non è una novità. Nel 2026 prezzi e affitti continuano a salire, anche se c'è una fortissima domanda e ovviamente anche per questo i prezzi salgono, ma il mercato è ancora abbastanza squilibrato.
4: E allora, quanto pagate d'affitto e se state cercando una casa, qual è il vostro budget e quali sono le soluzioni che trovate nelle vostre città? Poi intanto noi tra poco vediamo i dati ufficiali su scala nazionale. 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio, qualche riga scritta. Intanto c'è Bowie.

0: Adesso per riportarla nel nostro mood, sì. Lei direbbe, she said, lei ha detto, mazza che prezzi.
1: Sto guardando
0: i prezzi delle medie delle case del metro quadro qui regione per regione, signori.
1: Costicchiano, perché quello che appunto vi abbiamo accennato, le case sono sempre più care in Italia, nel 2026 i prezzi affitti continuano a salire, si parla di un aumento rispetto allo stesso periodo, quindi i primi mesi del 2026 del 4,3% rispetto allo stesso periodo 2025, e i canoni di locazione sono cresciuti quasi del 4%, e quindi comunque le cose cambiano: abitazioni nuove più 5%, quelle già esistenti quasi 4%. Diciamo che incredibilmente dove i prezzi crescono di più al momento è al centro Italia, siamo quasi al 5%, poi c'è il nord-est, nord-ovest, sud e isole, escludendo ovviamente il discorso delle grandi città dove incredibilmente c'è Torino, Roma e Milano. Milano è la più bassa a livello di crescita di prezzi.
0: E anche perché partiva già da una base
1: esatto, quindi
0: abbastanza elevata. Adesso fateci vivere. 366-663-4466 per raccontarci quanto pagate l'affitto, se è aumentato o se comunque siete intenzionati a prendere una casa in affitto, cosa trovate e in quale zona di quale città. La stessa cosa vale se siete intenzionati a comprare una nuova casa o comunque una casa da ristrutturare. Fateci sapere in quale città e quale prezzo state trovando in giro.
1: Il centro, come abbiamo detto, conquista, diciamo, questo mercato immobiliare, lo conquista anche, o meglio è protagonista anche per quanto riguarda gli affitti, quindi c'è molto movimento nel centro Italia, c'è più possibilità di scelta perché non ci sono le grandi città, quindi i prezzi sono più calmierati. Quando si tocca le regioni con le grandi città, come può essere il nord, ma anche la Sicilia stesso con Palermo della situazione, lì i prezzi volano veramente alto.
0: Intanto per l'acquisto la media italiana, sì, si aggira tra i 2040 e i 2179 euro al metro quadro. Raccontateci la vostra, 366-663-4466. Tanto già partiti, Alabama Shakes, Don't Wanna Fight.

0: questo pezzo la Brittany Howard fa un urlo, sì. ecco è quello che viene spontaneo ai nostri sprecciati quando si approcciano all'acquisto di una casa o alla ricerca di un appartamento in affitto.
1: Noi vi abbiamo detto cifre, vi abbiamo detto zone d'Italia eccetera, ma il polso della situazione reale ce l'avete voi. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, io e mia moglie stiamo cercando casa da almeno un anno e mezzo in provincia di Brescia, una casa da acquistare, ma le richieste sono folli, fuori da qualsiasi logica. C'è almeno una differenza tra valore reale e richiesta di almeno 50-60 mila euro. Ma la cosa assurda sono i mutui, cioè uno per un mutuo da 200 mila euro deve restituirne almeno il doppio. È assurdo.
1: Eh sì, ma è una vecchia storia, i tassi sicuramente sono sempre più alti.
3: Buongiorno sprezzati, Ivan da Modena. Ciao. Appena acquistato, ecco. Appartamento 68 metri quadri con un piccolo giardino, sarà un 60-70 metri quadri. È garage in provincia di Modena, 150 mila euro. Poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio. Buongiorno a tutti sfrecciati.
1: Stai lì da quelle parti perché con quella metratura a Milano, fidati, no, che diresti allora, ben altro.
0: Già in provincia, ecco. No, nell'Interland, sì. Nelle città le case costano meno, no, rispetto alla città. Milano è tra le più care in assoluto, in centro si superano bellamente i 10.000 euro al metro quadro proprio per le case, quelle d'epoca, quelle proprio al centro. Prima parlavo di media nazionale tra i 2.040 e i 2.179 al metro, è una media nazionale che comprende i piccoli borghi che magari fanno 500 euro al metro quadro o le grandi città che per appunto fanno 10.000 euro. La media è proprio, no, poi chiaramente nelle grandi città, l'abbiamo già detto, i prezzi sono molto più alti. Nell'Interland si risparmia qualcosina, magari si ha anche la possibilità di avere un piccolo giardino. Continuate a raccontarci quanto avete speso per la vostra casa in affitto o in acquisto. 366 663 4466.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Radio Freccia.
1: Le 7:33 minuti, siete su Radio Freccia, la Fra e Tobia fino alle 10 con il Rock Morning Daily, momento dedicato all'attualità, parliamo di case e di acquisti e anche di affitti, tutto molto più alto rispetto allo stesso periodo, parliamo dei primi mesi del 2026, allo stesso periodo dei primi mesi del 2025, le vostre testimonianze in merito.
2: Stanno arrivando tante al 366-663-4466, c'è un agente immobiliare che ha mandato un messaggio con una qualità audio pessima. Mi raccomando, riascoltatelo ed eventualmente rimandatelo dicendo conviene molto di più comprare nell'Interland, no? E soprattutto immobili che hanno almeno 20 anni, nel senso che poi c'è da fare qualche cosina di ristrutturazione, però gli impianti sono ancora abbastanza recenti, sono a norma, per cui con un piccolo intervento risparmiate un sacco di soldi, avete una casa che insomma potete godervi senza troppa ansia o senza mettervi sulle spalle un mutuo troppo pesante. Quanto state pagando la casa che avete scelto recentemente? Quanto pagate l'affitto alla vostra zona d'appartenenza? Continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366-663-4466. Intanto lo sentite già sottofondo. C'è Bob Marley.

0: grazie ai vostri messaggi tocchiamo un po' varie parti d'Italia per approfondire l'argomento di oggi, ossia i prezzi delle case in aumento, anche gli affitti. Ad esempio c'è Giacomo che parla di provincia di Bergamo, una casa in totale di 300 metri quadri, 120.000 euro, è degli anni 70, è vero, ma arredata, ma comunque mi è andata un granché bene, e direi proprio di sì. Ci spostiamo in un borgo dell'Appennino bolognese, 700 metri di altezza, 175 metri quadri, pagata 58.000 euro,
1: okay.
0: E che non è male, no. Parla da Pistoia, insomma un paesino da quelle parti. A Firenze ovviamente il paragone non è possibile, perché parla appartamenti da 70 metri quadri con terrazza non meno di 350.000 euro, è quello il mercato di Firenze, fa quasi prezzo a sé. Michela dice la casa mia, dove probabilmente però devo fare dei cambiamenti, persiane e finestre, prezzo altissimo, compreso cambiare il tetto, quindi diciamo che questo fa poco contesto, perché le cifre sono altissime. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Io da Verona mi sono trasferita a Lonigo,
1: sì,
2: anche per avvicinarmi al lavoro. A Verona pagavo 650 euro, sì, che sarebbero arrivati poi a 700,
1: okay,
2: mentre a Lonigo ne pago 530. Vi posso assicurare che comunque la ricerca è stata difficilissima, ma fortunatamente ho trovato questo appartamento in centro a Lonigo dove pago 530. Comunque è difficilissimo trovare un appartamento ad una ad un prezzo veramente
1: decoroso. Sì, è vero.
0: È complicato, però è il consiglio ovviamente che danno tutti, quelli di spostarsi fuori.
3: Ciao Radio Freccia, io inverto il discorso per il fatto che io vivo nella città universitaria e praticamente quello che pago di mutuo adesso, dopo aver comprato casa, un trilocale, lo pagherei per una stanza qua affitto. Quindi paradossalmente l'acquisto della casa, almeno a inizio anno, quindi senza tutti i casini che ci sono adesso, cioè è diventato molto più conveniente. Ciao ciao.
1: E allora continuate tra poco a raccontarci quanto pagate di affitto o di mutuo. 366 663 4466. Tanto Baby Shambles.

0: i Baby Shambles su Freccia, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi. Nel tema di oggi è l'aumento rispetto ai primi mesi dello scorso anno di costo delle case al metro quadro e costo degli affitti. Sentiamo qualcuno di dire.
1: Buongiorno Sfrecciati, casa comprata a marzo di quest'anno. Noi siamo in un piccolo borgo in Umbria, dove siamo noi, piccolo paese da 300 abitanti, casa 130 metri quadri, 70.000 euro, nel paese a fianco a circa 10 minuti di macchina, la stessa casa l'avremmo pagata 200.000 euro.
0: Vedi?
2: Sì, così. Sì, sì. Differenze di pochi chilometri.
1: La Susi.
0: Ciao Susi, molti borghi stanno proponendo le case a prezzi ridotti proprio per favorire la ripopolazione, no,
2: sì,
0: del territorio.
2: E quindi le differenze sono notevoli. Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati. Okay. Allora vi lascio la mia testimonianza. Poco meno di 10 anni fa a Bolzano, appartamento, quartiere diciamo semicentrale, 57 metri quadri, euro 250.000 euro.
2: Sì. Sì.
3: Buona giornata.
2: Bolzano è molto cara, Bolzano è molto cara, è anche piccola, relativamente piccola, quindi è tutto concentrato e poi comunque lì il turismo è elevatissimo.
4: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao.
4: Io abito nelle prime colline di Modena.
0: Sì.
4: E a Maranello ci abitano i miei ragazzi, siamo un quarto d'ora, ma con l'indotto della Ferrari non si trova un buco.
0: Certo.
4: E io sono stata fortunata a trovarla 65-70 metri quadri a 85.000 euro.
0: Buono.
2: Okay.
4: Però sono fuori dalla città e da tutto quanto. Mm-hmm. Quindi è normale. Buona giornata a tutti.
2: È molto silenziosa,
0: diciamo,
2: la casa.
0: Diciamo che sono i prezzi medi che si trovano in provincia di un'abitazione che ha già una ventina d'anni.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:51, papalo. Ritardo!

0: rock and roll.
1: Puoi prendere in macchina il tamburello? Non ce l'hai in macchina?
0: Non faccio in tempo.
1: Ma in macchina non fa tutto din din din quando tu no. vai in macchina, prendi i fossi.
0: Ma no,
1: din, din, din, no, no, non
0: lo
1: suona.
0: Comunque domani lo prendo, hai ragione, me lo sono dimenticato. Comunque, è tardi. Sì, bisogna andare a lavoro, prima bisogna portare i bimbi a scuola. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll.
1: Voc e vo.
0: Intanto, però, mi chiediamo Chris Isaac.
1: Ok. È quella.
0: Wicked Game.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Buongiorno. Siamo della Agnese. Stiamo andando a scuola. Sveglia!
3: Ciao a tutti. Io sono Leila.
1: Ciao.
3: Oggi.
1: Leila.
3: Oggi vado a scuola.
1: Dai.
3: Sveglia!
4: Ciao sprecciati, sono Asia Francesca di Roma. Sto andando alla scuola delle merentari. Sveglia!
5: Sveglia! Io tutta la giovane cellulare!
6: Ciao Radio Freccia! Ciao. Sono Atena, sto andando a scuola! Sveglia!
7: Quella di prima,
8: okay. Ciao Radio Freccia. Ciao. Mi chiamo Alessandro.
1: Alessandro.
8: E sto andando a

0: scuola, sì. Ma c'è un sacco di traffico. Mannaggia. Quindi sveglia!
1: E se maschi che stiamo andando a scuola! Sveglia!
2: Sveglia Radio Freccia! Noi siamo Luca e Liam!
3: Ciao ragazzi!
4: Ciao Radio Freccia! Sì. Sono Noah, sto andando a scuola! Fa freddo.
3: Fa freddo. Dove sei?
5: Dove sei?
3: No. Fa freddo.
5: Vabbè.
3: Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina. Intanto Scorpions, Alien Nation.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal Parlamento la CDU.
1: Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, lo ha promesso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti.
0: Sarà interrogato oggi il 35enne che a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso insieme ad alcuni complici nel cortile di casa e accusato di omicidio. La vittima è un 35enne albanese con precedenti.
1: In Giappone preoccupa il tifone Edwan, oramai arrivato sulla costa orientale del paese con forti piogge e raffiche di vento fino a 200 km orari, disagi nei trasporti con la chiusura di alcuni tratti autostradali e cancellazioni di treni e di aerei.
0: Il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 57,84% dei voti, affluenza record del 56,66%.
1: Operazione anticamorra questa mattina a Caivano e Casoria in provincia di Napoli. Sono 34 le persone finite in manette legate al clan Angelino, accusate di associazione a delinquere di stampo mafiosa e finalizzata al traffico di droga e all'estorsione.
0: L'ampia pagina sportiva parte dal calcio. Nella quinta giornata della Serie A, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone, Como 2-0, Parma Genova 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0.
1: Passiamo alla pallavolo. Agli europei maschili, vittoria per 3-0 dell'Italia contro la Danimarca. Gli azzurri si sono qualificati per i quarti di finale e torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia.
0: E siamo alla MotoGP, la prima vittoria per Pedro Acosta su KTM al Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto gli Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi.
1: A chiudere il basket, l'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale in Italia nella finale della Supercoppa, ha battuto Venezia 94-87 per la squadra lombarda, terzo successo di fila. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni, sole e solo sull'Appennino meridionale, rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Altrove più sole con temperature prossime ai 30 gradi, ancora clima estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Hey, Holy Darkness, su Freccia, alle 8:12 di questo lunedì 21 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo la Fretta Via con voi fino alle 10 in questo che diciamo che per tradizione è il primo giorno di autunno.
1: Il 21 settembre.
0: Cadono le foglie. E non solo quelle.
1: No. Allora.
0: No, cadono anche i capelli. Adesso
1: certo,
0: sulla spazzola ne restano molti, molti di più.
1: Potevi fare un altro esempio, no? Niente.
0: Vabbè. Cambia la muta dei cani.
1: Ah, ok.
0: Adesso bisogna stare con la scopa e con l'aspirapolvere.
1: Sì, sì. C'è un'azienda che produce i robottini, se gentilmente.
0: A te ti vuoi.
1: Mio omaggio. Io lo giuro che poi ne parlo, faccio le storie con i cani. Sì, sì,
0: sì. Ho capito. Ah,
1: la butto lì, si sa mai.
0: La marchetta così.
1: Io non ho fatto nomi, vabbè, qualsiasi marca. Ecco.
0: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Intanto siamo anche sul 258 sì. Del digitale 3738 di Sky Socials sì. E l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play da tenere sotto controllo perché abbiamo iniziato la settimana alla grande e vi stiamo regalando cose sul banner Special in Contest. Dicevo, il racconto di un disco. Il martedì le cover, il mercoledì lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll, il giovedì facciamo un salto indietro nella memoria con sigle di film e telefilm. Il lunedì partiamo con le collaborazioni con i Rock Fit. L'occasione è i 60 anni di un nostro collega illustrissimo che è Howard Stern, che è il più grande conduttore radiofonico americano, cioè proprio una divinità di quelle proprio pazzesche. E quindi per i suoi 60 anni non è che ha fatto una festicciola, ha fatto un evento stramega galattico chiamando le più grandi rock stars del mondo. Cioè, capito, non è. Ti dico soltanto che sul palco nel 2014 si sono esibiti nell'ordine Dave Grohl alla batteria.
1: Così per glielo dire.
0: Sì. Slash alla chitarra. Sì, poi c'erano anche i Train che hanno fatto da supporto. E ovviamente il titolare del pezzo eseguito, che è Steven Tyler degli Aerosmith, Walk This Way. Pezzo del 75 che poi era stato riportato in vita grazie anche all'ausilio dei Run DMC. E allora, signori, godetevi questi pazzeschi musicisti sul palco in questa versione speciale di Walk This Way.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
6: Radio Freccia.
7: Walk. Ah, oui, oui, 20 minuti dopo le 8.
8: Oh,
7: è lunedì.
8: No, c'è l'ouvredì.
7: È l'ouvredì. E ritorna alla grandissima il Louvre, perché proprio siamo al Louvre, non solo a Parigi. Proprio al Louvre, perché ovviamente si è verificato un altro episodio dove la sicurezza, come al solito, ha dato il massimo. Sì, meraviglioso.
8: Sì. De... No, per tutti gli sfrecciati che ci stanno dicendo, sì, che ci stanno dicendo oggi è il compleanno di Tizio, oggi è il compleanno di Caio. Caio. L'appuntamento con il Rewind alle 7:10, dove abbiamo dato tutti i compleanni di oggi.
7: Compreso quello di Stephen King.
8: Compreso quello di Liangale.
7: Se le orecchie tutti, le avete tutti, soltanto tutti. Per origliare i rumori in bagno, allora...
8: ci sono i verbi.

0: già che parliamo, tutti sanno ma non sanno che faccia è, compreso il nostro
1: Etienne
0: Le Correspondant.
1: Etienne Le Correspondant, cos'è successo? Cos'è successo?
0: Che siamo proprio al Louvre. Sì. E due turisti, diciamo così, tedeschi, sì, hanno appeso due quadri nella sala della Gioconda.
1: Prego.
0: Sì, sono entrati con dei quadri 30x40, cioè non un portafotografia, ma proprio due quadri. Sono andati nella sala della Gioconda, così sono entrati serenamente e hanno appeso i quadri. Uno rappresentava

0: uno dei due tedeschi con un'armatura a fare gli spiritosi e l'altro quadro mostrava il ritratto dei due uomini, loro due, accompagnati da una donna.
1: Oh. Io avrei appeso la scritta su, oh, capito? Perché poi alla fine...
0: Quello un po' c'era già stato.
1: E dai!
0: Quando hanno visto che i turisti, come dire, apprezzavano oltre la Gioconda questi quadri, è arrivato il servizio di sicurezza, ha detto cos'è? C'è che non va? Ops! Anche perché la sala della Gioconda oramai con tutta la ristrutturazione è dedicata solo al quadro della Gioconda.
1: Tu pensa. Quindi dovrebbe essere super sopra. Tu immagini il capo della surveillance, imbecilli. Mi siete fatti fregare un'altra
0: esatto.
1: volta.
0: Poi sono arrivati in un orario 15:30, cioè nel senso, non è che sono
1: pieno giorno
0: alla mattina prestissimo, la sera tarda, no, 15:30, e loro hanno appeso così e anche loro guardavano i quadri, oh, che belli.
1: Però visto che insomma sì. l'hanno fatto quando in pieno giorno qualcuno li ha ripresi,
2: le telecamere non ci badate neanche, che sono ancora quelle,
0: beh, sono quelle, sono rimaste 1820. Esatto. Li hanno arrestati e loro hanno detto e dai, però stavamo scherzando.

0: salutiamo Nick Chester che ormai vive in Italia da un sacco di anni,
1: sua,
0: i suoi jet rollover DJ su Freccia 8 e 31, riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo cominciato alla fine d'ottobre, anzi alla metà d'ottobre dello scorso anno, con il furto, quello clamoroso, dei gioielli e della corona e di tutto il cucuzzaro, 88 milioni di euro. Da lì è stata un'escalation di errori clamorosi, e dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista anche proprio dell'organizzazione della sicurezza per quanto riguarda il Louvre, e due turisti tedeschi l'hanno fatta sotto il naso agli addetti alla sicurezza un'altra volta.
1: Esatto, e ci sono gli ascoltatori che si fanno anche delle domande, ecco.
2: Ma hanno anche piantato i chiodi?
1: No, non hanno usato i chiodi, ma no, il

0: adesivo.
1: Il biadesivo,
0: cioè, e hanno detto quelli della sorveglianza
1: che te lo danno via a 99 centesimi.
0: Esatto, quelli della sorveglianza hanno detto anche, hanno rovinato un po' il muro, perché
1: certo, perché
0: anche perché i quadri, ricordiamo, 30x40, cioè.
1: Ma non è che l'hanno rovinato il muro per attaccare, il muro l'hanno rovinato poi gli addetti alla sicurezza per staccare, mi è venuto via un po' di intonaco che evidentemente non era proprio di quelli di alta
0: di
1: qualità,
0: quelli alta qualità. Ma c'è un'altra domanda, ecco, Diletta.
2: Ma domanda che sorge spontanea, i due turisti tedeschi simpaticissimi, e come hanno fatto ad entrare al Louvre con questi due quadri enormi? Nel senso, quando entri al Louvre, come in qualunque altro grande museo internazionale famoso, ti fanno un minimo di, tra virgolette, perquisizione, esatto, nelle borse, negli zaini, no? Cioè, guardano con cosa entri, quindi questi li hanno fatti entrare con due quadri così grandi? No, dai, veramente?
0: Veramente sì, hanno eluso i servizi di sorveglianza.
1: Forse 30x40 hanno usato uno zaino per portatile.
0: Ho capito, ma ti guardo dentro lo zaino. Metti
1: però
0: 30...
1: di solito lo scomparto del portatile è dietro, attaccato alla schiena,
0: direttore.
1: Secondo me li hanno eluso la sorveglianza così.
0: A noi si aggiunge un'altra tacca all'impossibilità di entrare in Francia, tantomeno di visitare il Louvre.
1: Cugini.
0: Vorrei avere degli accrediti stampa per entrare al Louvre, secondo me.
1: Con la carabina, come mettono fuori. Sono i Royal Blood, Tear Over 10.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

0: Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.37, sì. Vi sentiamo anche molto preparati sull'argomento.
2: Buongiorno sfrecciati, no ma non è così difficile, no. Basta metterseli nella schiena, diciamo incastrati nei pantaloni e poi mettere magari una felpa, una maglietta più larga, non si vede niente, riesce a portare la qualunque.
1: Come hai le capito, sa queste cose? Giulia? Cioè, secondo me Giulia è una dei due turisti tedeschi.
3: Chissà, così, chissà, mentre Gabriele...
1: Gabriele dice la sicurezza del Louvre ha delle chiare istruzioni per i quadri in uscita, ma non in ingresso, che mi sembra... Sembra corretto.
3: Giusto.
1: Ma voi?
3: Al 366-663-4466 quando un allarme, un antitaccheggio vi è suonato alla e avete fatto una figura un po' babbaina, vi aspettiamo. R.E.M. Questa è Bad Day.

0: ricordiamo che si separarono il 21 settembre del 2011. Tornate, vi prego, sta casa aspetta voi, gli
1: certo, se hanno gli stessi tempi con cui Michael Stipe sta annunciando l'album.
0: Madonna, capisci? Mia, veramente.
1: È una roba che? Un po' tirata per le lunghe.
2: Buongiorno Scricciati. No, io la figura di l'ho fatta, non ero ancora entrata, cioè nel senso che suonato mentre entravo e in mezzo supermercato a capire cosa fosse che suonava e alla fine non si è capito, mi hanno fatto passare, entrare e uscire perché siamo stati quasi mezz'ora a rovistare, a guardare, a pensare cosa potesse essere. Era che mi era rimasto l'antitaccheggio nella, meno male che non se ne sono accorti, nei pantaloni della tuta che avevo comprato il giorno prima, due giorni prima. Tutto lì. Insomma, era un po' imbarazzante.
0: Ti credo.
1: Quindi lei nel negozio dove ha comprato i pantaloni anche lì sarà suonato o li ha rubati? E quindi
0: no. Sai che a volte no, magari dice sì, vai. Quando ti dicono sì, vai. E poi se l'antitaccheggio non è, non riesci a toglierlo, poi ti suona da un'altra parte. A me è capitato una volta con una borsa.
1: Quindi devi ritornare in quel negozio, fartelo tirar via, perché altrimenti vai in giro.
0: Sì, però nel frattempo non è bello che tu entri da una parte e ti suona. Esatto. Soprattutto se magari ti non ti becca all'ingresso, ti becca all'uscita e hai fatto la spesa ed...
1: non usarli mentre vai in aeroporto e decolli, perché lì ti fanno tirare via tutto, quindi senza scampo.
3: Buongiorno Sfrecciati, una nota catena di negozi che vendono articoli sportivi. Al momento di pagare alle casse basta inserire l'oggetto nella buca della cassa che viene letto automaticamente, quindi io ho messo tutto dentro, sono arrivato ad uscire ed è suonato ogni tipo di allarme per delle semplici barrette e il tipo della sicurezza ha voluto mio nome e cognome e ha scritto qualcosa, forse sarò stato bannato per sempre visto che non ci sono più tornato.
1: Sì, perché suona una volta e sei schedato.
0: Quando ti dimentichi di togliere l'allarme della casa e ti suona in piena
1: nelle
0: notte.
1: Nelle orecchie soprattutto, che gioia,
0: 366-663-4466, raccontateci i vostri allarmi suonati ad minchiam. Intanto ci sono i Keane, questa è la loro Crystal Ball.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, vi abbiamo chiesto quando vi siete trovati nella situazione imbarazzante che tutto suonava.
2: Hello. Buongiorno sfrecciati.
3: Buongiorno.
2: A me è successo due volte che mi sono trovato alla fine spesa alle casse automatiche con metà carrello roba mia e metà carrello roba di un altro. Ce li siamo scambiati.
1: Oh.
2: Fantastico.
1: È carino ed educato, giustamente ti sei fermato per mandare il massaggio e hai messo le quattro frecce. Che cazzo

0: volume hai nell'auto per le quattro frecce?
1: Il telefono potente, ma magari succede quando hai un prodotto in comune.
0: Quindi... se lo vedi, dici, è mio, e vai.
1: E vai via. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto c'è Elton John.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 9.
2: Perché me lo dici così?
1: Siamo a sogno.
2: Attenzione!
1: Sì. Una frazione del comune di Torre de Busi, sì. Provincia di Bergamo, sì. Siamo in Lombardia. Sogno.
2: I sogni sono desideri. Cosa c'è di bello da vedere a Sogno?
1: In tutto ci sono 43 abitanti che dormono da un sacco di tempo.
2: Allora, però si svegliano bene, cioè nel senso che...
1: sì, sì, perché sono tutti sogni non incubi, quindi insomma, sai quando
2: ti dicono... Io ne ho avuto uno stanotte.
1: Buonanotte sogni... Sì? Di sogno o di incubo?
2: Di incubo.
1: Ecco, perfetto, allora non puoi andare a vivere lì. No, assolutamente.
2: Niente da fare.
1: Ma ovviamente ci chiediamo e vi chiediamo come si chiamano gli abitanti di Sogno.
2: Sì, ecco. Ci racconterete nel frattempo, intanto ZZ Top.
3: Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Range. They got a lot of nice girls.

0: 9:04 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal Parlamento la CDU, non è andata oltre il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. Un disastro, secondo il cancelliere tedesco Merz, successo della sinistra della Linke a Berlino. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto agli alunni stranieri e via il burka in classe. Lo ha premesso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco della Festa della Gioventù Nazionale lo ha detto ai giovani di Fratelli d'Italia. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, ha fatto sapere la ANP. Sarà interrogato oggi il 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. È accusato di omicidio. La vittima è un 35enne albanese con precedenti penali. In Giappone preoccupa il tifone Dujuan, ormai arrivato sulla costa orientale del paese con forti piogge e raffiche di vento fino a 200 km orari. I problemi principali sono previsti nelle regioni di Kantokushin e nel Tokai, disagi nei trasporti con la chiusura di alcuni tratti autostradali e cancellazione di treni e aerei. Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali della leggenda nerazzurra della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Calcio nella quinta giornata di Serie A, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. È tutto, ora vi lascio con il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.

Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questo lunedì con l'anticiclone interessare praticamente tutta Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni. Sole è solo sull'Appennino meridionale, rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Altrove più sole con temperature prossime ai 30 gradi, ancora clima estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: 22, You're the Best Thing About Me, alle 9.10 su Radio Freccia, lunedì 21 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Frettopia con voi fino alle 10 e vi abbiamo così lasciato alla fine della scorsa ora con due quesiti. Uno più recente,
1: che è quello come si chiamano gli abitanti di Sogno, non Sondrio.
0: Ma sai, il lunedì.
1: Caro Massimo, so che quelli di Sondrio si chiamano sondriesi, ma siamo a Sogno, quindi
0: siamo a Sogno,
1: E quindi attendiamo, alcuni hanno scritto illusi, alcuni hanno scritto tranquilli, ma non sono quelli gli abitanti ufficiali. E poi vi abbiamo chiesto, per via del Louvre e di questi due turisti tedeschi che non hanno, sono entrati nel Louvre con dei quadri, li hanno appesi, hanno detto stiamo scherzando, li hanno arrestati, non è suonato alcun tipo di allarme. E quindi vi abbiamo chiesto quando invece per voi si è verificato l'esatto contrario, ossia a un certo punto ha suonato tutto.
2: Buongiorno sfrecciati e buon lunedì.
0: Ciao.
2: Figura di M ai controlli anti-taccheggio quando in gita scolastica all'aeroporto di Madrid mi passano da capo a piede. A un certo punto il metal detector suona dove? Nella zona, diciamo, del bacino. Praticamente avevo in realtà questa cerniera, con una cerniera gioiello la chiameremmo, che ha suonato tantissimo. Il controllore alza la testa verso la mia professoressa e le fa: ma scusi, la sua alunna cos'ha in mezzo alle gambe?
0: Ma cosa?
2: In mezzo alla scuola volevo morire.
0: La delicatezza di quest'uomo.
1: Che eleganza,
0: la delicatezza di quest'uomo, ma io non lo so.
1: Ma non lo so, ma cos'è la cerniera gioiello? Cioè, nel senso, tu alla cerniera hai applicato qualcosa di
0: sì, magari nel pantalone, sai che ci sono nei jeans, magari
1: qualcosa di. Non ero al corrente. E quindi, vabbè, insomma, anche lì è suonato, ma è suonata giustamente perché c'era un corpo
0: della linguetta della zip. Cioè, magari c'era una pietruzza, che ne so, qualcosa.
1: Era per pura curiosità, perché non l'avevo mai sentito la cerniera gioiello. Vabbè, capita.
0: Bene, The Roston Club su Freccia.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia.
8: 18 minuti dopo le 9, sapete che siete su Radio Freccia, che questo è Rock Morning Daily, la Fra, io sono Tobia, eh? Avete risposto a queste domande,
9: sì.
8: Sapete tutto, perfetto, perché invece con gli abitanti non ci prendete proprio,
9: no, niente,
8: nonostante ci siano degli intuiti, buongiorno, non si chiamano gli abitanti di sogno, altrimenti si sveglierebbero, oppure non si chiamano perché stanno ancora dormendo, quindi niente, non ce la fate.
9: Voglio vedere se siete più reattivi così,
8: brava.
9: Anche perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, allora andate subito su RTL 102.5 Play o la versione web o la versione applicazione gratuita da scaricare, cliccate sul banner Special and Contest, ovviamente dita incrociate per voi.

0: Ma la meraviglia, ma la meraviglia.
1: Ma già che siamo nel mood di come si chiamano, come si chiameranno i fan dei Deep Purple? Sai che oramai hanno tutti quei nomi lì, tutti i fan dei vari artisti pop o meno, hanno tutti i nomi strani. Adesso non mi viene in mente i vari gruppi. Quelli si chiamano, come si chiameranno quei Deep Purple?
0: Adesso no, scrivono i fan, dovresti sapere il tuo lavoro.
1: Comunque gli unici abitanti di sogno, ci dice Giuseppe D'Avelino, sono i REM, che comunque è un hanno chiuso le iscrizioni a Zelig, che ci dispiace. Ma
0: ricordiamo
1: Giuseppe,
0: che si scioglievano oggi nel 2011, io sono ancora in lutto.
1: Beh, infatti vedi, per quello vestita di nero.
0: Certo, per
1: buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. A me che abito in gita scolastica, parliamo anno 90-91,
1: sì.
2: Eravamo in gita con la scuola proprio a Parigi e proprio al Louvre,
1: sì.
2: E c'era una
1: lei.
2: Stanza dove c'erano dei reperti archeologici, una stanzetta piccola nella quale però non si poteva entrare,
1: okay.
2: Potevi solo affacciarti a guardare, e io con la mia solita delicatezza mi allungai tutta dentro con le mie amiche, ah guarda che bello, guarda, boh, e scattò l'allarme.
0: No,
2: non venne nessuno, non successe nulla, però scattò l'allarme. Secondo me funzionava meglio forse l'allarme una volta.
0: Certo, ciao. Il problema è che il sistema d'allarme è rimasto quello di quegli anni lì.
1: Sì. Ma è bello che suona ma non viene nessuno.
0: Bellissimo.
1: Che è stata la caratteristica che ha accompagnato
0: infatti,
1: il Louvre dal 9 ottobre.
0: Il motivo per cui si sono fottuti, si sono fottuti i gioielli. Motivo per cui, insomma, il sistema operativo, ricordiamolo che
1: sì.
0: No, qui girava il sistema di sicurezza, era Windows XP.
1: Sì. Poi se vogliamo esagerare, insistere, ricordiamo anche la password del Louvre,
0: sì.
1: Che era Louvre.
0: Cioè, diciamo
1: che comunque è la cosa che fa sempre ridere a distanza quasi di un anno.
0: Potremmo scrivere un libro.
1: Quando abbiamo scoperto ai tempi che si chiamava, che la password era Louvre, come dire?
0: Niente proprio. Va bene, tra poco, quando allarmi o antitaccheggio hanno suonato ad Inchem, 366-663-4466, intanto ci sono i Killers.

0: Leggimi nel cervello, nella memoria, nella mente. Bello, mi piace questa canzone. Sì. Daniele?
1: Buongiorno.
2: Storia che viene da un collegio universitario di Pavia.
0: Sentiamo.
2: In un periodo in cui la cucina non era funzionante, per non dire altro, ed un mio amico insomma si cucinava sulle piastre induzione di campeggio. Un mio amico ben decise di mettere un filo d'olio, accendere la piastra e dire: vado a fare pipì.
0: No. Ecco.
2: Quella pipì si trasformò in pupù.
1: No.
2: E l'amico sentì un allarme scattare, ovviamente.
0: Ma va?
2: Non si rese conto e pensò: ma chi è lo stupido che starà fumando dentro? Dopo un po' si rese conto che lo stupido era lui.
0: Perché l'appartamento era a fuoco, immagino.
1: No, è che c'era odore di bruciato ovunque,
0: direi,
1: il fumo è scattato, direi, l'allarme. Cioè,
0: genio assoluto, ah, che amici.
1: Ma...
3: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia. Ciao. Allora, Dio il celibato, sembravamo quasi una barzelletta. C'erano due italiani, un bulgaro, un equadoregno, un rumeno e un albanese.
0: Ok, dove
3: chi secondo voi è stato fermato a Praga al ritorno? Italiano che non si sa per quale strano motivo aveva un mini coltellino nello zaino proveniente chissà dalle medie, dalle scuole medie, non si sa. Ma ovviamente non è stato nessuno degli stranieri presenti.
0: Ah, che meraviglia.
1: Se avessi portato dei cristalli non sarebbe successo.
0: E comunque quando suonano gli allarmi negli aeroporti, a parte insomma la pericolosità dato tutto, però tante volte c'è quel passaggio obbligatorio dove ti chiedono di aprire la valigia.
1: Mm.
0: Ecco, quello è sempre un passaggio un po' delicato o indelicato, perché tante volte nella valigia hai delle cose comunque che vorresti avere soltanto tu.
1: Certo, ecco, assolutamente.
0: E non è bello. Loro ti chiedono: posso aprire? E tu mica ti ricordi cosa hai messo magari in testa proprio a tutti.
1: Speriamo che non lo vedano.
0: Però se già
1: Baldi non ci faccia caso, è per una mia amica.
0: Sì, me l'hanno regalato, io guarda, secondo lei io lo uso, ma ci mancherebbe.
1: Tra poco parliamo di cose. Oh, ce lo faremo insieme a Francesca Favotto, state lì. Intanto ci sono Greta Van Fleet, Rock Morning.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: 9.37 di lunedì 21 settembre 2026, la frato Bia e Francesca Favotto, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno bella gente, ciao a tutti, come state?
0: Bene, tu come stai?
1: Bene, stiamo bene.
2: Molto bene, molto bene.
0: Senti, di cosa parliamo oggi?
2: Delle fantasie sessuali più diffuse oggi.
0: Attenzione!
1: Potrei andare via prima dal programma?
0: Perché?
1: Così, non vorrei si incrociassero, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso le mie e quelle che dirà lei, ecco.
0: Ti serve anche per fare un check di quello che c'è, che c'è lo manca.
1: Ah, ecco,
0: quella cosa lì. State con noi, intanto, Pantera.

0: E molti di voi, come sempre accade in questo momento, c'è Pantera, siamo con Francesca Favotto e stiamo parlando delle sette fantasie sessuali al giorno d'oggi.
1: Sì, le più comuni.
2: Le sette vizi capitali, no?
1: Più o meno.
2: Sette re di Roma.
0: Che categoria, ma però le fantasie sono quelle un po' più gettonate. Allora, partiamo dalla posizione numero 7.
1: Guarda, Franci, ti do proprio una chicca, poi partiamo subito. La fantasia è proprio da definizione un'immagine sessuale, intendo, un'immagine mentale sessualmente eccitante o erotica per un individuo, quindi qualcosa che ci stimola, ci trigger il punto G nella testa, ok?
2: Sì.
1: Questa tenevo a precisare una recente revisione di uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista scientifica Elsevier, che però raccoglie dati e documenti dal 95, quindi siamo da più di 31 anni, insomma, da più di 30 anni su questa cosa. Allora, partiamo appunto a bomba. Come dire, le sette, quindi non è una classifica, però tra le più comuni possiamo arrivarci, insomma, c'è la famosa threesome o foursome. Quindi farlo in tre o in quattro, fino anche alle cosiddette, come si dice, orgie o gangbang, oggi chiamate comunemente. Questa è una delle fantasie più ricorrenti. Non è specificato meglio se i partner sono consenzienti, se con persone sconosciute, però insomma, nel senso, consenzienti sempre, ci tengo a dirlo, sbagliato a parlare. Però se, insomma, tutte quelle cose un po' più moderne del cuckolding, io ti guardo, lui mi guarda, non è specificato. Però farlo a 3, a 4 o anche più è una delle più ricorrenti. Poi abbiamo il BDSM, il famoso bondage, dominazione, sottomissione, sadismo, masochismo, si chiama così.
2: Include un po' di cose, ok.
1: Sì, è un po' le 50 sfumature di hanno un po' sdoganato questo immaginario.
0: Ormai è rimasto, ormai le 50 sfumature sono diventate 120, vai, andiamo, ancora una.
1: Quindi giochi di ruolo basati sullo scambio di potere, che coinvolgono ovviamente anche l'aspetto sessuale, ma soprattutto psicologico, perché molti di questi a volte magari non arrivano a consumare l'atto sessuale in sé per sé, è proprio solo una questione di dominazione. Ovviamente anche qua partecipanti consenzienti, lo ripeterò allo sfinimento.
0: 20 secondi,
1: ovviamente.
0: Anticipiamone una, 20 secondi.
1: Ma la diciamo perché questa è abbastanza, diciamo, sui generis. Esperienze sessuali nuove ed eccitanti. Per moltissimi intervistati era anche proprio magari farlo in doccia. Sembra una banalità, ma molti non ci pensano, non lo fanno. Quindi osare qualcosa al di là del solito letto.
0: Allora, continuiamo a parlarne tra poco con Francesca Favotto. Intanto già partiti gli Amazons. Mother.

0: Amazon's Mother su Radio Freccia alle 9.48. Siamo con Francesca Favotto e stiamo parlando di fantasie sessuali. Ne abbiamo elencate tre.
1: Che sono quelle situazioni in cui le sinapsi fanno ehi! E io? Ecco, fai quel momento lì.
0: Andiamo avanti, vai.
2: Andiamo! Vai. Allora, un'altra di queste fantasie sessuali è infrangere un tabù o fare qualcosa di proibito. Mi spiego meglio. Per esempio, una delle trasgressioni più, diciamo, immaginate è farlo in pubblico. Quindi, che ne so, in macchina, la famosa camporella, ce la ricordiamo?
0: Sì. Per dire.
2: Oppure, che ne so, in un vicoletto, in camerino, cioè in quelle situazioni in cui sai che qualcuno potrebbe vederti o ti sta guardando.
0: Il famoso bagno dell'aereo.
1: Il bagno dell'aereo, uno dei posti più scomodi del mondo.
2: Scomodissimo e lercio soprattutto.
1: Per andarci in bagno, ecco, esatto.
2: Mamma mia.
1: Andiamo.
2: Poi un'altra è la praticare la non monogamia, ma praticarla senza il consenso dell'altro, quindi il tradimento, è una fantasia, cioè fare qualcosa sempre per essere beccati, scoperti, chissà cosa succede. Questo. Poi, attenzione, esplorazione di genere, quindi, che ne so, una persona è sempre stata eterosessuale, ma prova un'attrazione, delle fantasie verso l'altro genere, quindi esplorare, no? Adesso oggi li chiamano eterocuriosi, insomma, come dire, o anche altro tipo di, questa è una, e sopra l'ultima, secondo me la più trasgressiva, ma è una delle fantasie sessuali più amate soprattutto dagli asiatici, pensate, è parlare di fantasie sessuali in termini di baci e coccole, cioè l'intimità coccolosa, cioè per gli asiatici è assolutamente trasgressiva, una fantasia, non so perché, perché forse hanno parafilie diverse, insomma, un po' più particolari, quindi semplici baci e coccole sono la cosa più trasgressiva che potessero mai immaginare.
1: Sono come i sapio sessuali, due cose.
2: Esatto.
1: Vabbè. Capisco.
2: Quindi un po' il petting, il famoso delle coccoline, gna gna.
0: Questo ed altro all'interno dell'articolo a firma Francesca Favotto che trovate su Vanity Fair, quello delle sette fantasie sessuali. Francia, appuntamento prossima settimana.
1: Ciao.
2: Bye bye.

0: Radio Freccia.
1: Bisogna dire che l'argomento relativo alle fantasie sessuali
2: ha lasciato uno strascico. Sì.
1: Io ho questa, io faccio quell'altra, io di sotto,
2: ma
1: di lato, io appeso.
2: Esatto.
1: Appeso per un piede a testa in giù, like a salame.
2: Perché più si fanno complicate, più sale proprio la. Vabbè, comunque sì, secondo me siamo tutti, come dire, tra virgolette, normali. Non è vero, tutte e sette, ce l'ho.
1: Ce l'hai?
2: Sì, tutto.
1: Ce lo manca?
2: Sì, abbiamo fatto ce lo manca.
1: Vabbè, torniamo domani mattina.
2: Ma certo, alle 6.
1: A partire dalle 6, tra poco le Good Vibrations. Intanto vi lasciamo con i Beatles, The Long and Windy Road. Baci, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 di questo lunedì 21 settembre 2026, incredibile ma vero, inizia l'autunno e siamo ancora qua, caro
2: è
1: Jimmy.
2: È bellissimo, cascano le foglie eppure noi.
1: Come
2: cascano
1: le foglie? Cascano da sé.
2: Hai detto autunno.
1: Sì, ho capito.
2: Uno
1: però,
2: di solito c'è la foglia, sì, ma devi, che cade
1: devi aggiornarti.
2: Ti dà quell'aria un
1: l'autunno,
2: po' tristessa.
1: No, l'autunno non è più quello di una volta.
2: Ah sì, che no. Cosa è successo?
1: Successo che l'autunno è iniziato ad agosto, però ad agosto faceva ancora un caldo boia, quindi c'era una specie
2: quindi,
1: di
2: come mix. Dire,
1: esatto.
2: Sei ibridato.
1: Esatto, sei ibridato.
2: Praticamente è un'estate autunnale,
1: esatto.
2: È un autunno estivo.
1: Esatto.
2: È un po' quella roba lì.
1: Vedi, bravo.
2: Perfetto,
1: vedi.
2: Allora scambiamoci subito i vestiti, sì, io e te, così facciamo questo.
1: C'è maglietta.
2: C'è Margherita
1: facciamo?
2: Oggi.
1: C'è Margherita,
2: la giacca preferita.
1: Esatto, bravo.
2: Fantastico.
1: Mamma mia. Prossima volta ti chiamo quando ho bisogno di decidere che giacca prendere.
2: Molto bene, cominciamo questo lunedì 21 di settembre. Good Vibrations, il signor zio Eddie Berni, Jimmy D e il signor Joey Ramon. Ness.

0: 10 e 3 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è stata motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo aveva posto ai domiciliari. Cambiamo argomento, arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto agli alunni stranieri e via il burka in classe, lo ha promesso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della Festa di Gioventù Nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, ha fatto sapere l'Associazione dei Dirigenti Scolastici. Sarà interrogato oggi il 35enne che a Baldissero d'Alba e nel Cuneese ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. È accusato di omicidio. La vittima è un 35enne albanese con precedenti penali. Il partito di Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 57,84% dei voti, affluenza record del 56,66% degli aventi diritto alle urne. Lutto per Cindy Crawford, a 27 anni è morto il figlio Presley Gerber, anche lui modello, mentre si trovava in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note, l'addetto stampa dell'ex top model ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia. In Germania l'ultradestra AfD ha vinto nel secondo land dell'est, a Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal Parlamento la CDU.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore in Italia, soprattutto in pianura padana, ma senza grandi conseguenze. All'estremo sud invece attenzione, tra Calabria e Sicilia la possibilità oggi e domani di nuovi temporali o acquazzoni. Temperature ancora estive, ma da domani graduale diminuzione. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 10.14 del lunedì 21 settembre 2026 siamo felici di dire a Paolo Pacchioni buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Allora, qui oggi al Bar Sport abbiamo come sempre un banco ricco, c'è la Serie A che ha regalato nuovi spunti, sabato c'è stata questa bella sfida fra Roma e Inter finita in parità, ieri è andato in scena il riscatto di Milan e Juventus, anche se forse è un pochino presto per dichiarare la fine dell'emergenza. Ci sono delle belle realtà come il Cagliari che è in zona Champions League, c'è il Como che ha conosciuto insomma il fatto che quando vai in provincia devi fare poco l'aristocratico e devi dare il 100%, se no soffri ovunque. E poi ci sono gli altri sport, la nazionale di pallavolo che negli ottavi di finale ha battuto la Danimarca e si è qualificata per i quarti di finale, quindi insomma un buon viatico per la nazionale di Giorgi. Poi c'è stato anche la MotoGP in Austria, ma di questo poi parlerete voi più tardi. Intanto insomma di argomenti ce ne sono, ci sentiamo tra poco.

0: 10:19, torniamo a Bar Sport. Partiamo dalla Serie A, Paolo.
1: Partiamo dalla Serie A, partiamo da quel bel Roma-Inter cui abbiamo assistito sabato. Allora, 2-2, direi sentenza giusta, perché come si diceva un tempo, è stato un tempo a testa. Molto meglio la Roma nel primo tempo, buona reazione dell'Inter nel secondo, quando la Roma è un pochino calata. All'inizio della partita i giallorossi sono scesi in campo col sangue agli occhi. Io ero allo stadio, peraltro, quindi anche l'Olimpico ruggiva, c'era la spinta da parte di tutto un popolo con la Roma che è andata in campo con tanta voglia di sovvertire le gerarchie del campionato. E l'Inter ha avuto il solito approccio un pochino svagato, perché io credo che all'Inter, insomma, non stia facendo bene questo ritornello. L'Inter è la squadra più forte, hanno due squadre, a marzo avranno già vinto il campionato. A furia di sentirselo dire, secondo me anche i calciatori inconsciamente un po' finiscono col crederci. E quindi ogni tanto l'approccio non è proprio di quelli che vanno in campo con la voglia di sopravvivere. Vanno in campo dicendo: ma se
2: tanto
1: poi
2: prima o
1: poi,
2: poi prendono due pere.
1: E si svegliano, e si svegliano. Poi lì c'è stata la bella reazione dell'Inter, che nel secondo tempo ha preso in mano la partita, però insomma anche complice il fatto che la Roma non poteva tenere per 90 minuti i ritmi forsennati che ha tenuto nella prima frazione. Però insomma quello che è emerso da questo pareggio è che comunque sono le due squadre che al momento sembrano più attrezzate. L'Inter, perché comunque già partiva con il favore del pronostico, la Roma però ha dimostrato di poter fare paura all'Inter, di poter giocarsela alla pari. Per questo Gasperini a fine partita era soddisfatto, come credo fosse soddisfatto del punticino Cristian Chivu. Poi siamo alla quinta giornata, siamo a settembre, e qualunque verdetto di classifica può naturalmente essere ribaltato perché c'è tantissimo tempo, però credo che per entrambe fosse importante non perderla, anche dal punto di vista psicologico, perché l'Inter avrebbe dovuto comunque rimontare tre punti in futuro e avrebbe dato grande fiducia alla Roma. La Roma invece comunque non ha visto scappare via l'Inter come gli era capitato l'anno scorso. Quindi insomma è stata una bella partita, sono stati tutto sommato contenti tutte e due, e il pareggio è stato giusto. Ne parliamo tra poco anche con altri argomenti di Serie A.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
4: Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: Radio Freccia.
8: 10:30, ritorniamo con Paolo Pacchioni per il nostro momento dello sport. Andiamo al campionato di Serie A.
9: Ieri c'è stato il riscatto di Milan e Juventus, che insomma non erano partite benissimo in questa stagione. 3-0 del Milan al Lecce, 2-0 della Juventus all'Atalanta. La domanda è: ma quindi Milan e Juve tornano in corsa per lo scudetto? Tutto sommato la vetta è distante 2 per il Milan, 3 punti per la Juventus. Secondo me siamo a fine settembre, come dicevamo prima, quindi ancora molto presto. La sensazione è che squadre come Inter e Roma abbiano qualcosa in più, però insomma vedremo come andrà il futuro. Intanto ieri nel Milan è tornato Pulisic a segnare dopo 266 giorni il suo gol molto bello, ha spianato la strada contro il Lecce. Il Napoli continua a non decollare, in vantaggio a Firenze si è fatto raggiungere sull'1-1, Allegri è a meno 6 dalla vetta e il Como a Frosinone ha preso una grande lezione, troppo aristocratici quelli di Fabregas.

relativo ai test tossicologici alle sostanze stupefacenti. Sapete che lo scorso weekend aveva avuto un incidente stradale a Milano, alcol sopra la norma, poi si era parlato inizialmente anche di valori sballati anche per quanto riguardava le sostanze stupefacenti, invece la risposta è no, negativa. Peraltro Daniel Maldini, insomma, grande protagonista, perché la scorsa settimana aveva segnato a Bergamo il gol della vittoria del Cagliari. Cagliari che ha vinto anche con l'Udinese, ancora con un gol di Daniel Maldini. Peraltro il Cagliari al momento è quarto in classifica, in zona Champions League, insomma, chiaro che probabilmente è destinata a cambiare la situazione, però intanto i sardi si stanno godendo un gran bel momento. E Daniel Maldini è anche fra i convocati della nuova nazionale di Roberto Mancini, che si raduna proprio oggi a Coverciano. Comincia una nuova era per la squadra azzurra, perché si riparte con il Mancini bis, ritorna Mancini alla guida della nazionale. Ha vinto un europeo nel 2021, poi se n'è andato nottetempo scappando alla rincorsa dei petrodollari che gli venivano dati dalla nazionale dell'Arabia Saudita, poi però si è pentito della scelta e adesso è tornato alla guida della nazionale. Cosa sta facendo Mancini? Ha capito che insomma serve voltare pagina. Già durante il suo primo mandato lui aveva avviato un robusto ricambio generazionale e aveva cercato di dare una mentalità offensiva alla squadra, cosa che nella prima parte del suo mandato era riuscita molto bene. Anche stavolta si punta tanto sui giovani. Se noi andiamo a scorrere l'elenco dei convocati, vediamo che ci sono tanti ragazzi che magari hanno fatto soltanto poche presenze, pochi minuti, eccetera, però comunque insomma si cerca qualche volto nuovo, anche perché insomma abbiamo visto che con l'usato sicuro non siamo andati lontano, quindi tanto vale cercare di cambiare marcia. Ci sono quattro partite di fila in Nations League, si comincia venerdì qui a Roma con Italia-Belgio, poi trasferta in Turchia, poi partita con la Francia, quindi calendario difficile, però insomma nazionale che quindi potrà testare. E il campionato di Serie A per questo rimarrà fermo non una, ma ben due settimane.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia.
5: 10:42, chiudiamo Bar Sport con Paolo Pacchioni parlando di pallavolo.
6: Insomma, bella impresa da parte della nazionale di Fefe De Giorgi, che continua il suo cammino agli europei. Ieri sera ha battuta la Danimarca in modo semplice, 3-0, senza troppe discussioni, un po' di equilibrio nel primo set, poi Italia che ha dilagato nel secondo e nel terzo. E adesso, insomma, c'è la prossima sfida di mercoledì sera contro la Finlandia. Mica giocano a pallavolo i finlandesi, che io sappia, non sono
7: alti.
6: Saranno anche alti, però noi siamo più forti, insomma. E quindi, insomma, Italia che spero possa arrivare fino in fondo a questo europeo. Peraltro semifinale e finale si giocherebbero a Milano, invece ieri si è giocato a Torino, precedentemente si è giocato anche a Modena, insomma un

0: bel tour in giro per l'Italia da parte dei nostri pallavolisti. E insomma, direi che il movimento pallavolistico italiano è importante, perché dal 2011 arriviamo sempre fino in fondo ai grandi tornei e abbiamo grandi possibilità sia in ambito maschile con la nazionale di De Giorgi, sia in quello femminile con quella di Velasco. Insomma, quindi da questo punto di vista c'è da essere molto soddisfatti, come per esempio col tennis, dove c'è chiaramente la punta di diamante che è Jannik Sinner, però ci sono anche tanti altri tennisti che stanno contribuendo al movimento. Quindi insomma, direi che c'è da essere soddisfatti. Seguiamo con grande simpatia gli azzurri, un po' come il presidente della Repubblica Mattarella, che è un grande appassionato di pallavolo e spesso è andato proprio a vedere anche sul campo gli azzurri del
1: Wagner. Lo sa far bene Mattarella, che tu sai.
0: Benissimo, lui era proprio il suo punto forte.
2: Sì, allora sì. Andiamo di alzata in attesa di una grande schiacciata in diagonale del presidente e in attesa in realtà insomma di un'Italia che parrebbe da pronostico super favorita rispetto alla Finlandia.
0: Grazie Paolo. Incrociamo le dita.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao. Ciao.

0: E qua gli è partito il registratore. War Pigs, Black Sabbath, sì. 10:51 di
1: questo
0: lembolo. Lembolo. 21 settembre 2026 e di Benjamin D in onda con le Good Vibrations.
1: Un'altra sta roba!
0: Fino alle è parte del logo sonoro.
2: Che è Good Vibrations.
0: Che te invece sei impastato come.
1: In Italia ne parla un po' così, un po' cammello.
0: Ieri ho pranzato con i miei fratelli, le rispettive famiglie. Beato, e c'era un amico di mio fratello con cui abbiamo in comune il dentista.
1: Ah.
0: E abbiamo mandato un messaggio con i nostri sorrisi senza le facce. E il dentista ha detto: io quello lì non lo conosco, riferito a me.
1: Perfetto.
0: Gli ho dato del cialtrone.
1: Certo. Lei è un cialtrone,
0: è andato tutto bene. Insomma.
1: Perfetto.
0: Comunque, insomma, saluto Giulio, che è il dentista.
1: Ciao,
0: che,
1: Giulio.
0: Non mi ha beccato, però.
1: Stammi bene.
0: E invece è bello avere il dentista in comune, perché puoi parlare di molari, puoi parlare di anestesie, di soldi, perché come dire i dentisti sono bravi, ma se sono bravi costano. Questa questione
1: l'ortodontista
0: qua,
1: mi costa.
0: Infatti pensa che mio papà voleva che io facessi l'ortodontista
1: e invece sei finito a stai rovinando la tua carriera in mia compagnia.
0: Ma mi ci vedi come dentista?
1: Perché no? Poi, tra l'altro, con una margherita.
0: Ma no, avrei dovuto mettere il camice, no?
1: Sì, ma quando vai via metti margherita.
0: Ma no,
1: metti Genoveffa.
0: Sarei stato un'altra persona, capisci? Sarei stato seriosamente triste.
1: Lo so.
0: Quell'aria che dice sì.
1: L'hanno detto anche a me.
0: Sì, guardi l'anestesia, sì, il ponte, certo. L'impianto, come no? Sì,
1: certo,
0: sì. Poi c'hai i soldi via, eccetera, per carità. Va bene. Però,
1: tre o quattro case.
0: Come dicono quelli saggi,
1: molte vacanze.
0: I soldi non fanno la felicità.
1: Non è vero.
0: Aiuta.
1: È vero, anche mio zio lo diceva. Però lo diceva in un altro modo.
0: Come lo diceva?
1: Cioè, i soldi non fanno la felicità, ma diciamo che ci danno una bella botta.
0: Ok, vabbè, che è più o meno la stessa roba.
1: Quella roba lì.
0: Va bene, insomma, a forza di botte, guarda come siamo finiti.
1: Io devo dire che non mi pento assolutamente delle mie scelte amare.
0: Oh.
1: Io sono proprio per il dopo caffè, eh? L'ammazza caffè tutta la vita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Caro Jimmy, sono le 11 e c'è chi ci conosce bene e sì, ha in qualche modo immaginato un futuro diverso per la nostra storia.
2: Partendo
1: dal mio poter essere dentista.
2: Sì.
3: Invece, caro zio Ed, io ti ci vedrei come dentista. C'hai l'aria di un professionista serio, educato, affidabile, rispettoso.
2: Sì.
3: Mentre invece come seconda carriera per Jimmy D vedrei lo spogliarellista. Sì, ce lo vedo. Così con tutte le donne sotto che lo osannano al BB.
2: Sì. Beh, d'altronde, in realtà, come dire, mi è anche già capitato poi una roba del genere. Sì, avevo 20 anni di meno.
1: Oh, sì.
2: Decisamente.
1: Meno ma banconote nella mutanda?
2: Eh?
1: Banconote nella mutanda?
2: Non esageriamo, okay. Non tanto, no.
1: No? Moneta.
2: Però, sì, qualche moneta, qualche sacchetto di moneta.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Partiamo dalle amministrative in Germania che premiano le formazioni radicali. L'ultradestra di AfD si afferma nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38% dei voti e 32 seggi. Crolla la CDU del cancelliere Merz, che per la prima volta resta fuori dal parlamentino. Sotto la soglia di sbarramento a Berlino invece successo della sinistra Die Linke. In Italia potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già venerdì il decreto annunciato dalla presidente Meloni per mettere un tetto al numero di alunni stranieri e per vietare il burka in classe, misure inapplicabili secondo l'Associazione Nazionale Presidi. Ho sbagliato, farò la fine di Roggero, è quanto avrebbe detto nel corso dell'interrogatorio Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio dopo aver sparato contro i ladri che erano entrati nel suo cortile uccidendone uno. La vittima è un 35enne albanese con precedenti. All'estero, il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 57,84% dei voti, affluenza record del 56,66%. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. È risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato su Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend ha provocato un incidente stradale. Dagli accertamenti disposti emerge che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E in chiusura, oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali della leggenda nerazzurra e della Nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiere a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. È tutto per il momento, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore in Italia, soprattutto in pianura padana, ma senza grandi conseguenze. All'estremo sud invece attenzione, tra Calabria e Sicilia la possibilità oggi e domani di nuovi temporali o acquazzoni. Temperature ancora estive, ma da domani graduale diminuzione. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:16 di questo lunedì 21 settembre 2026, Eddie Bernie al microfono per il consiglio dello zio Eddie all'interno delle Good Vibrations. Oggi andiamo con un esordio. Nel 1978, esattamente il 18 agosto, Siouxsie and the Banshees esordivano sul mercato discografico con un singolo. Con un singolo che faceva parte ovviamente del loro primo album, che sarebbe uscito poco dopo. Siouxsie era una punk assolutamente, ma fin dal singolo dimostra di avere delle idee ben chiare dal punto di vista musicale e non solo, per fare qualcosa di diverso. Questo singolo, che diventa un classico assoluto, si intitola Hong Kong Garden. Siouxsie and the Banshees.

Hong Kong Garden, Sioux and the Banshees, l'esordio della band di Siouxsie Sioux, 1978. Eravamo in pieno periodo punk, insomma. Siouxsie era una punk, tant'è vero che assieme a un gruppo di amici seguivano i Sex Pistols in giro per i loro passaggi anche televisivi. Insomma, Siouxsie fu la protagonista delle parole poco gentili che un conduttore di TV inglese disse appunto a lei in presenza dei Sex Pistols, e da lì si scatenò il casino. E Siouxsie era una ragazza che ha voglia di suonare, aveva voglia di fare musica, seguiva i Sex Pistols assieme a gente del suo quartiere, Broomley, tant'è vero che furono soprannominati Broomley Contingent, fin quando poi a un certo punto fece un concerto in un festival punk. Il 20 settembre del 76 fece un concerto con appunto il suo compare, che poi la seguì nell'avventura di Siouxsie, ovvero Severin, e poi Marco Pirroni alla chitarra, che poi andò con Adam and the Ants, e Sid Vicious alla batteria, neanche al basso, alla batteria. E il loro set fu 20 minuti di un'improvvisazione basata sul Padre Nostro. E il gruppo doveva sciogliersi immediatamente dopo, non aveva neanche un nome, invece proseguì nella carriera. Assieme a Siouxsie e Severin arrivarono altri due musicisti e nacque il primo album, The Scream, da cui abbiamo ascoltato Hong Kong Garden. Hong Kong Garden nasce da un racconto di vita vissuta di Siouxsie. Hong Kong Garden è il nome di un posto dove andavano a mangiare, un takeaway cinese, e spesso all'interno di questo takeaway cinese, già in quegli anni, arrivavano degli skinheads che trattavano male e con violenza le persone che andavano in questo street food, diciamo, e che non erano inglesi. E la canzone racconta l'incazzatura di Siouxsie e quello che vorrebbe fare agli skinhead violenti che vengono lì. Diciamo che non li vuole trattare benissimo.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Le 11:30 di questo lunedì 21 settembre 2026, le Good Vibrations, stiamo parlando dei soldi che non fanno la felicità in relazione al fatto che mio padre voleva che io facessi il dentista e io gli ho detto garbatamente no e conseguentemente adesso ho meno soldi, ma sicuramente faccio un lavoro che secondo me so fare meglio. E qualcuno scrive al 366-663-4466, invece il mio dentista mi paga per andare da lui. Deve ancora fare pratica per il suo studio che aprirà a breve. Ciao da Lorenzo da Trieste, PS, mi è rimasto ancora un dente. Beh, insomma, mi sembra un'ottima prospettiva, ma invece a proposito dei soldi che non fanno la felicità...
5: I soldi non fanno la felicità, ma fanno tanta, tanta compagnia. Ciao, Sfrecciati, Max Milano.

0: One of these night, the Eagles alle 11.35 e uno di questi giorni invece incontreremo il dottor Mann. Buongiorno Doc.
1: Ho capito, così mi fa venire l'extrasistole. Io sono una persona cagionevole, anziano, anche dimorato di Dio volendo. Tu hai questo meraviglioso, come dire, stile di conduzione che è di entusiasmo.
0: Certo.
1: Ma non c'è niente di cui essere entusiasti in questo.
0: Sì, perché gli ascoltatori ci mandano messaggi come questo e su questo vorrei un tuo parere e sento che il tuo parere sarà ficcante.
1: Sì. Sì.
2: Buongiorno signor Zeddy Bemi e buongiorno leggendario Jimmy D. Vi devo raccontare quello che mi è accaduto questo fine settimana. Ho accompagnato le mie bambine a vedere un concerto di due famosissimi youtuber che si esibivano in un centro commerciale, appunto a Roma. Premesso che io ho partecipato a concerti di tutti i tipi, metal, rock, dai Gods of Metal ai Naked and Jamming Festival, ai Days, Marilyn Manson e via dicendo, ma quello che è accaduto lì è indescrivibile. Genitori che si appiccicavano, minacce, intervento di polizia e carabinieri, hanno per due volte sospeso il firmacopie per poi non riprenderlo più e annullarlo. Ma questi genitori sono folli completamente. Un gran abbraccio ragazzi, voglio bene, ciao, arrivederci.
1: Quindi, se ho capito bene, gli influencer erano Marilyn Manson e gli Eagles of Death Metal, giusto?
0: Esatto, sì. Diciamo che vabbè, l'attitudine chiaro, era chiaro, quella. Poi la qualità del suono, secondo me, non era all'altezza, posso dire.
1: Lo so, però io voglio dire... Allora, la colpa non è dei ragazzi.
0: Ah, no?
1: Non è dei bambini, degli adolescenti che vanno a vedere gli YouTube. È dei voi genitori che ce li portate.
0: Esatto. E che...
1: Portateli allo stadio a vedere grandi partite, solo il primo tempo. Però. Poi uscite.
0: E che vogliono il bimbo in prima fila, vogliono firmato e il mio bambino deve vedere bene. Ragazzi, cioè...
1: Gli youtuber ci mangiano su questo. Ci sono stati youtuber, non facciamo nomi, che si sono sposati, credo, al forum o dove, cioè a 50-60 euro il biglietto per assistere al matrimonio. Ma ci rendiamo conto della deriva?
0: No, non ci rendiamo conto della deriva, infatti siamo qua a parlarne, insomma. Forse noi qua a Freccia forse ce ne rendiamo conto, almeno un po', insomma, perché abbiamo l'animo rock e quindi l'animo rock non prevede questa cosa.
1: Però,
3: ecco, arrivati i biglietti.
0: Finita. Di cosa?
3: Il prossimo matrimonio.
0: Ma no!
1: Il suo proprio.

C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Freccia.
3: Andiamo noi, ma non ho capito, ma andiamo noi!
4: 11.46 e andiamo noi, caro
3: andiamo
4: Jimmy, quindi...
3: noi, dove vuoi?
4: Allora, stiamo parlando brevemente della follia di certi genitori che quando portano i figli a giocare a calcio, sì, quando portano i figli ai concerti, eccetera, si comportano come degli hooligan nei confronti degli altri bambini e dei genitori conseguentemente.
5: Sì. Sì. E dell'arbitro.
4: E dell'arbitro, certo, assolutamente.
3: Disastro.
4: Qualcuno scrive, vi sorprendete, guardate come va l'Italia. Ora,
3: vabbè, generalmente...
5: È tutto, no, ha ragione, nasce tutto dal campetto dei bambini, dei
3: giovanissimi. Giusto.
5: Anche degli youtuber.
3: Quello da cortile, sono d'accordo.
5: Ricordo che Jimmy è uno youtuber, quindi se voi andate a vedere, pagate 60 euro.
3: Ti stai sbagliando, io cambiavo i sifoni del...
5: Era lo youtuber dei sifoni, dei tutorial pazzeschi.
3: Tutorial per smontare.

0: Per esempio, anche ai concerti dei Creedence Clearwater Revival, gli... Che c'è?
1: Sì, un po' di enfi. Quando ci si incartoccia così, capita spesso anche a me.
0: Non so incartocciare.
1: Mi farei... un po' come...
0: Aspetta,
1: Uguale.
0: Allora, credence crear vader revival. Così sei più contento.
1: Questo mi piace.
0: Voi dovete sapere che Jimmy è un fenomenale infrangitore di cocomeri. Però
1: andavo dall'Agnese, sai com'è.
0: Però gli si vuol bene, c'ha una sua fan base molto dedicata. Sì.
1: Gli sputatori di semini.
0: Ha un, come dire, ha delle competenze, ha delle specialità, eccetera, però vive dei giorni molto difficili. Perché il colpo del secolo al quale lui stava lavorando, non lo sapevamo, fuori onda in cuffia da molto tempo, insomma, è andato a monte perché l'ha fregato Lenny Kravitz. Ecco. Lenny è, come lo saprete, l'avete letto alle cronache, è diventato il nuovo Ken.
2: È uscito anche sul sito di Radio Freccia.
0: È uscito anche sul sito di Radio Freccia, per cui insomma, però non lo regalano su Radio Freccia, non è che deve andare su banner speciale, lo devi comprare. Per cui gli hanno fatto a Lenny, gli hanno fatto gli addominali, la bambola di Lenny. Poi Ken si sa, insomma, c'ha quel, come dire, c'è quella perplessità che
1: da sempre, pulsante dietro la schiena, quello era Big Jim.
0: Sbagliato. Quello che non dovrebbe, insomma, essere dubitativo rispetto alle Kravitz. Ecco, e Jimmy voleva essere il nuovo Ken. No. Solo che è andata così e molto attacchi, molto toccato un altro personaggio, Pikachu, che ne so, qualcosa che
1: passasse. Ma non poteva essere messo dentro ai Masters? No,
0: che
1: Masters of Puppets. No, magari. Però,
2: allora, io propongo di produrre la bambola di Jimmy D in alternativa a Lenny Kravitz.
1: Ma di pezza?
0: Ma tarocca, un Ken tarocco.
2: Produce la Chaps, certo, sì. Ma, sì.
1: Ah, siliconica?
2: Sì, certo. E lì in mezzo decidiamo cosa mettere.
0: Lì in mezzo, mi piace perché così
1: appiccichi così come fosse creta, non
2: no,
1: ho
2: capito. Diciamo sì, che può, facciamo,
0: c'è un pirolo,
2: la
0: c'è un pirolo che
2: può... per l'acquirente
1: ad avvitamento
2: anche
0: un piolo
1: telescopico, spero
0: no, che sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo lunedì 21 settembre 2026, di bene giovedì è il Dottor Man con le Good Vibrations, ma soprattutto con una nuova iniziativa commerciale, il nuovo bambolotto di Jimmy D che si mette contro il bambolotto di Lenny Kravitz, giusto Doc?
2: Vinciamo facile, a mani basse, però qualcuno chiede, giustamente, ma anche per Jimmy come per Lenny ci saranno due confezioni, una spedizione normale con la sagoma di Jimmy e una spedizione a mezzo trasporto eccezionale con parte anatomica immane augello di Jimmy. Facci sapere, chiedo per amica che è interessata, ecco.
3: Apriamo tutti i mercati, da bravo, quello ludico anche a quello di ricreativo. Dimmi, così sì, per
2: immane augello è veramente è un falso l'immane oggetto, però insomma è chiaro, una bambola.
3: Sì, quando apri la scatola infatizza, parte questo pezzo.
1: Sì, ah bello, Welcome to the Jungle.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Bello, con la molla.
3: Sì, sì, sì. Esce fuori proprio.
1: Senti, io ho
2: già... Guarda quanto è contento.
3: No,
2: lui,
3: mica tanto, perché insomma la competizione qua si fa seria.
1: Io ho già in mente un'evoluzione della versione anatomicamente interessante. È un tastino per farlo funzionare come trapano.
2: Battezza di
3: perversione.
1: No, è comodo.
2: Da muro, da
3: solo che si illumini.
1: Bella idea.
2: Roba ragazzi.

0: 12.05, nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia e sulla vicenda della professoressa aggredita venerdì da un alunno in una scuola media della capitale. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla procura di Roma. Il coinvolgimento dei magistrati potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzo a compiere il gesto. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero, forse in Russia. È risultato al di sotto del limite alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale. La polizia locale gli ha ritirato la patente perché positivo all'etilometro. Le amministrative in Germania premiano le formazioni radicali. L'ultradestra di AfD si afferma nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38% dei voti e 32 seggi. Crolla la CDU, il cancelliere Merz, che per la prima volta resta fuori dal parlamentino sotto la soglia di sbarramento. Potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già venerdì il decreto annunciato dalla Presidente Meloni per mettere un tetto al numero di alunni stranieri e per vietare il burka in classe, misure inapplicabili secondo l'Associazione Nazionale dei Presidi. Nessuna sorpresa alle elezioni in Russia per il rinnovo della Duma. Il partito di Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi su 450. Ho sbagliato, farò la fine di Roggero, è quanto avrebbe detto nel corso dell'interrogatorio Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio dopo aver sparato contro i ladri che erano entrati nel suo cortile uccidendone uno. La vittima è un 35enne albanese con precedenti. E in chiusura si terranno alle 14.45 oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali della leggenda nerazzurra e della Nazionale Mazzola, morto venerdì a 83 anni. Bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. È tutto per il momento. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore in Italia, soprattutto in pianura padana, ma senza grandi conseguenze. All'estremo sud invece attenzione, tra Calabria e Sicilia la possibilità oggi e domani di nuovi temporali o acquazzoni. Temperature ancora estive, ma da domani graduale diminuzione. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 14 le Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy flautato. E il Doc flautato, perché stiamo parlando di argomenti al limite, on the edge. Il pifferaio, ecco perché il pifferaio poi ricorda subito quello strumento che viene, parlavamo del pupazzo di Jimmy, leggo velocemente, in modalità molle, quella parte lì, si potrebbe applicare anche il tastino per l'effetto elicottero che fa da ventilatore per l'estate. Ottimo. Questo per il pupazzo di Jimmy, dipensaci con la Chaps,
2: cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
3: Come siete istituzionali, bravi, bravi ragazzi.
2: Ci sarebbe Smoke on the Water.
3: E infatti, tacca la banda.

0: fumo nell'acqua, dicevano di Purple, ma non è fumo, ma è arrosto. Quello che Jimmy propone alle Pirillone, con il suo bambolotto che è multiuso, e insomma le fans apprezzano.
1: Anche come cavatappi.
2: Parlate, caro Zio Eddie e caro Doc. Intanto Jimmy D ha un bambolotto tutto dedicato a lui. È l'invidia che vi fa parlare.
0: Infatti.
2: Al BB.
0: Infatti, siccome l'invidia noi adesso...
3: Bambolotto è un attimo qui,
0: Allora, qualcuno dice... credo che la differenza rispetto a quello di Lenny Kravitz che fa Ken, la differenza stia semplicemente nel fatto che quello di Jimmy sarà utilizzabile come portachiavi, mentre quello di Lenny come porta abiti, però sono dettagli.
3: Ma che ne sapete?
0: Se ne parla, tutta Bologna ne parla. Dopodiché, sentiamo. Senti qua.
4: Ragazzi, ma non avete inventato niente. Cioè, Elio era avanti anni fa con questa cosa. Schiacci il tasto e esce lo spaccim, dai. Su, e attenzione che vi potrebbero anche denunciare per furto se fate una cosa del genere. State attenti voi della Chaps, siete a rischio.
0: Sì, c'ha ragione. Giusto. Oppure
5: noi siamo molto amici di Elio e Storia Tese, quindi non c'è
0: problema. Ecco, quindi c'è una joint venture. Senti qua.
6: Ma la punta del trapano chiaramente è fissa, non si cambia.
0: No.
6: La misura della punta del trapano
0: 0-1.
6: Chiedo per un'amica.
0: 0-1, quella più piccola, quella proprio per fare il forino quando dopo che smucchia. Ho capito, che vuoi? La punta diamantata di tungsteno da 4 centimetri.
5: Quello è l'upgrade per quello che esce a Natale.
0: Sì, forse, vediamo un po' come andiamo a fare.
5: Intercambiabile.
3: Certo.
0: Oppure...
7: Buongiorno sfrecciati, avrei una proposta per un altro prodotto che potrebbe produrre

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: 12:32, la storia dei pupazzi dei conduttori delle Good Vibrations, tanto per fare concorrenza al Ken Lenny Kravitz, beh, insomma, sta prendendo piede soprattutto per quello che riguarda Jimmy, ma non solo, perché Adriano scrive: invece il bambolotto di Eddie che quando gli tocchi la pancia grida
4: allora.
3: Bello,
5: sì,
3: bello.
4: Allora, basta.
3: Allora, bello. Ma altri suoni però, perché sennò gente, i bambini sono un po' le palle dopo due volte che
4: ci
3: lo fanno.
4: Ci sono altri punti che vanno toccati, ci sono altri suoni.
5: Non funziona.
4: Allora, piano.
3: Cioè, devi dare altri suoni, perché sennò, ecco, 10 suoni, tipo fame, che è st'odore.
4: Potrei chi l'ha fatta? Il programma.
3: Lunedì 21 settembre!
5: Che miseria!
3: No, che
5: allora, ma che ci mettiamo anche il microfonino di plastica?
3: Ma roba da pazzi!

0: Sì, esatto.
1: Chiederò ai Red Hot Chili Peppers la possibilità di usare My Friends per fare lo spot dei nostri bambolotti.
0: Andiamo bene.
1: Ma ti piace come idea?
0: Molto, non so a loro.
2: Costa.
1: Ma no, beh, dai, insomma, troviamo un accordo con Anthony.
0: Che faccio in tasca, vuoi che non li troviamo.
1: Va bene, allora, stiamo parlando del bambolotto di Lenny Kravitz, ma soprattutto di come noi possiamo superarlo con Jimmy Dean innanzitutto, ma anche il dottor Mann e anche il mio. Ma sì, è così.
0: No, stai svicolando, perché abbiamo appena parlato del bambolotto dove tu spingi la pancia. Allora.
1: Capito, ognuno ha la sua caratteristica. Ecco. Allora, quella del dottor Mann l'ho capita, la tua è il cacciavite
0: se vuoi.
2: Ma perché questa? Noi due stiamo vendendo sogni, sì. Non solidarietà. No. Perché chiunque abbia visto nello spogliatoio, giocando quelle partite, diciamo così, aziendali, abbia visto ignudo Jimmy, può dire che è normale, è come tutti gli altri, ne è provvisto, ma non è che la gente faccia oibò per baccolina, per dindinindina.
1: Però lui ha fatto lo spogliarellista, però è una volta. Attenzione,
2: ma c'aveva la protesi,
1: quindi
2: c'aveva la protesi. Sono quelle cose che si mettono per fare
0: spettacolo. I famosi calzini, poi una volta,
2: una volta lui si è tolto, mentre faceva questo spogliarello tipo di Full Monty, eccetera. Esatto. Lui si è tolto di scatto i pantaloni, rimanendo in mutande, però è venuto via tutto, perché c'era la colla, c'era lo scotch, quello comprato a tutto un euro. È venuto giù pure la protesi del pirillino. E quindi la mara verità è venuta allo scoperto.
0: Lei è contraddittorio, No, io dico lei.
2: Non voglio vendere fregature, perché poi parlo di reclamano.
0: Lei è tornato da solo.
2: No.
0: Perché sì, perché lei fino ad oggi ha venduto grandi doti del sottoscritto. Poi adesso sta dicendo che è tutto normale, nessuno fa oibò.
2: Perché già ho capito che c'è molta aspettativa, quindi una tecnica commerciale di merchandising è quello di abbassare le pretese per poi dire, va, io ti ho venduto, lo vuoi? È così, è normale. Perché poi
0: allora, andiamo a prezzo a questo punto.
2: Allora, prezzo. Tu sei una persona...
0: Andiamo ai prezzi, è un bravissimo prezzo, commerciale lui, scusa.
2: Allora, tu
0: non ci crede
2: sei
0: più.
2: Un
0: ecco, non ci crede più.
2: Amato per quello che sei.
1: Si ritira.
2: No, che si ritira? Aspetta, dobbiamo fare tutto il planning aziendale.

0: Radio Freccia.
1: 12:45 si moltiplicano anche, come dire, le possibilità per questi bambolotti che riguardano soprattutto Jimmy nella versione più sexy e Eddie nella versione più amorevole.
2: Ma la tua versione come la mettiamo?
1: Ma la mia versione
2: c'è qualcuno che propone, per esempio, aspetta, l'avevo visto da qualche parte.
3: Io ce l'ho,
2: Una tua praticamente riproduzione di Giulio Cesare.
1: Ah, allora, però mi premi la pancia, io parlo.
2: Allora, tranne che a marzo.
1: Gallia est omni divisa in parte stress. Quarum unam incolunt belghe. Così, perché Cesare deve essere convincente.
3: Io ne ho un'altra diversione,
1: Lascia fare.
3: Dopo te la dico. Te lo vedo là sul terrazzo.
1: Zitta.

0: Signori ufficiali, la Chaps ha avuto l'autorizzazione a fare anche il bambolotto di Billy Idol, per cui io assieme a quello di Jimmy, a quello del dottor Mel, al sottoscritto, inserirei anche il vecchio Billy.
1: Ma che ci famo? Cioè adesso è vecchio pure lui, non è che è un idolo delle ragazze come...
0: mentre Jimmy broccola, ci vorrà uno che suona, no?
2: Sempre. È come nei, sì, come nei falò in spiaggia.
0: Esatto. Quindi...
1: Ammettigli uno più giovane che insomma in qualche modo possa anche catturare il pubblico dei teen.
2: No, è... In questo momento non è proprio il momento.
1: È un po' così. Vediamo un
0: po'. Abbiamo qualche altro consiglio ai nostri ascoltatori?
1: Più che altro abbiamo l'evidenza di quando tu vendi un bambolotto, ognuno ci fa quel che meglio crede, no? Per esempio.
3: Sì, sì. Buongiorno, ma allora se escono i bambolotti di Jimmy, del dottor Jimmy e del dottor Eddie, io li compro e poi ci faccio i bambolotti voodoo, gli brucio i piedi, gli faccio solletico, gli taglio i capelli.
2: Pianta spilloni.
3: A uno, all'altro gli metto i riccioli.
0: Ah, okay, grazie, sì, ben grazie, gentile, grazie. Sì.
1: Hai capito? Cioè tu pensi di stare al sicuro, arrivare, fatto affari, fatti miliardi con questi bambolotti Chaps, poi senti del dolore fisico
2: improvvisamente, gli attacchi che fanno, ma c'è la cagarella, no.
1: E capisci,
0: il mio è antivoodoo, il tuo no?
2: Non lo so, è tutto da provare.
1: Cioè, c'è uno spray antivoodoo.
2: Ma però, posso scegliere di essere, non so, una bambolina da pet?
1: Da pet, che vuol dire? Da cagnolino.
2: Mi sbrana la bestia.
0: Finisce in bocca un chihuahua.
2: A me preferisco.
0: Va bene.
1: Forse è un molosso.
2: Bel molossoide,
0: tu invece
2: sì.
0: Che tipo di preferenza hai, Doc?
1: Perché
0: facciamo
1: cosa?
0: Facciamo il bambolotto Giulio Cesare con la tua faccia e...
2: Ce l'ho. Lo possiamo fare anche come ferma porta.
0: Bello! Ferma porta.
2: Con le braccia incrociate così. Sì. Ogni volta che cerchi di aprire la porta fa... Ah, onde vai?
1: Ecco, con una parola...
2: Ma che sei a...
1: Giustamente tu non hai riportato perché c'è una parola a mezzo, certo. Perché a Roma do, vai.
2: Certo.
1: Ma siamo in radio.
2: No, vabbè, chiaro.
0: Siamo una radio verità, quindi non c'è problema.
1: Ho capito.
2: Un quartiere edulcorato, ecco.
0: Va bene, noi chiudiamo qua. Il Doc arriva alle 14, torniamo domani alle 10 con i bambolotti.
1: Ciao. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13, scattate da quasi un minuto, è il momento di imbandire questa tavola virtuale, cari sfrecciati, nel quale discutere insieme il vostro dottor Mann e voi quella che è la stretta attualità, e con i vostri messaggi come sempre al 366-6344-66 con i vocali per favore ricompresi entro i 40 secondi, ve lo dico sempre, ma siete, come dire, siete veementi nell'uso dei vocali, anche nel senso della durata. Dite il vostro nome e poi gli iscritti, se volete, che manderemo in sovraimpressione in radiovisione. Oggi dobbiamo necessariamente riflettere su quello che è l'annuncio della Premier Meloni, il tetto di 30% di studenti stranieri nelle scuole italiane, per chi non sa l'italiano ed è svantaggiato. Cosa ne pensate?

0: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli, sono le 13.05 su Radio Z. È risultato al di sotto del limite il test sulle sostanze stupefacenti effettuato su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. In quell'occasione la polizia locale gli ha ritirato la patente dopo l'alcol test. Le amministrative in Germania premiano le formazioni radicali. L'ultradestra di AfD si afferma in Mecklenburg-Pomerania con il 38% dei voti, crolla la CDU di Merz che resta sotto la soglia di sbarramento. A Berlino invece è successo della sinistra di Linke, il partito del cancelliere è secondo. Potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già venerdì il decreto annunciato dalla Presidente Meloni per mettere un tetto al numero di alunni stranieri e per vietare il burka in classe, misure inapplicabili secondo l'Associazione Nazionale Presidi. Nessuna sorpresa alle elezioni in Russia per il rinnovo della Duma, il partito di Putin. Russia Unita ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi su 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, affluenza in rialzo al 59%. Ho sbagliato, farò la fine di Roggero, e quanto avrebbe detto nel corso dell'interrogatorio Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio dopo aver sparato contro i ladri che erano entrati nel suo cortile uccidendone uno. La vittima è un 35enne albanese con precedenti penali. Si terranno alle 14.45 nella Basilica Sant'Ambrogio a Milano i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì a 83 anni, bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore in Italia, soprattutto in pianura padana, ma senza grandi conseguenze. All'estremo sud invece attenzione, tra Calabria e Sicilia la possibilità oggi e domani di nuovi temporali o acquazzoni. Temperature ancora estive, ma da domani graduale diminuzione. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Le 13 e quasi 11 minuti, la sortita della Premier Meloni sul tetto di 30% di alunni stranieri a scuola, con poi tutto il compendio, non ci si va con il burka. Io non credo ci sia nessuno in Italia che vada in scuola con il burka, non siamo in Afghanistan, ma può anche darsi, o il niqab, che è quello che il velo integrale, perché dice la Meloni a scuola si va a volto scoperto. Ricordo però alcune cose: uno, che non esiste una religione di Stato in Italia, per quel che vale, lo prevede la Costituzione, e poi insomma l'istruzione dovrebbe essere inclusiva, non discriminatoria. Questo però è il mio parere, me lo perdonerete. Dopodiché c'è anche una circolare dell'allora ministro Gelmini, la ministra Gelmini, nel 2010, che diceva appunto questo: 30% di tetto massimo di studenti stranieri, però è inapplicabile anche per motivi semplicemente strutturali. È quello che stanno facendo notare i presidi in tutta Italia. Ci sono delle comunità ad alta densità di presenza di famiglie di immigrati, e quindi come fai poi dopo, che ne so, leggevo di San Siro per esempio, dice qui ci sono il 65% di famiglie di origine araba, che facciamo, dove ne devono andare, come fanno le mamme a portarli chissà dove, lontano, perché bisogna redistribuire gli alunni qua e là. E poi il tema del i genitori devono imparare l'italiano, benissimo. Intanto i bambini, forse, se sono mescolati ai loro coetanei, l'italiano hanno facilità di apprendere. Ma poi qual è l'autorità che presiede al rilascio di un certificato di buon apprendimento l'italiano per i genitori e quindi per i ragazzi, perché il bambino o il giovane, l'adolescente, non abbia difficoltà ad essere inserito in una classe, perché lì c'è il discrimine, lo straniero? Sono... Voi già nei vostri messaggi al 366-634-466 fate riferimento a propaganda elettorale. Bene, credo che sia già cominciata la campagna elettorale, ma a questo punto, se insegue Meloni, insegue Vannacci, allora probabilmente stiamo andando verso elezioni anticipate. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shot, hunch in the sh-

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Radio Freccia.
4: Le 13:18, il pensiero di Meloni sul tetto del 30% di studenti stranieri.
5: Buongiorno a tutti sfrecciati, ciao caro dottor Mann.
4: Ciao.
5: Sono Simona da Mantova e la solita propaganda, ecco, questo tetto del 30% di bambini immigrati nelle classi c'è già. È stato introdotto qualche anno fa dalla ministra Gelmini, sempre sull'onda della paura dell'immigrato brutto e cattivo fin da piccolo, ma non si può attuare perché non ci sono le strutture e non ci sono gli insegnanti. Solita propaganda, insomma.
4: Qualcuno invece scrive 30%, per me sarebbe già troppo il 25%, io metterei al 20% e sono già stato di manica larga.
6: Hare Krishna.

0: Buongiorno, dottor Mann.
1: Buongiorno.
0: Beh, tenendo conto che il debito pubblico aumenta, perché è stato studiato sull'economia keynesiana che prevedeva un aumento sempre della popolazione, l'unico modo di salvare l'Italia è mettere un tetto minimo al 30%. Bisogna avere più immigrazione, altrimenti le pensioni chi ce le paga poi? Chi?
1: Immigrazione regolare, controllata, gestita e accettata, soprattutto nei paesi, nelle regioni, nelle aree dove il lavoro, insomma, l'economia gira anche per il lavoro degli immigrati, che poi però vengono trattati come se fossero, insomma, cittadini di serie B.
2: Ciao Strecciati, io sarei d'accordo ad una condizione: se mettiamo anche il tetto del 30% dei pregiudicati in Parlamento.
1: Questa sarebbe una buona norma, credo vincerebbero le elezioni tutti tranne quelli che hanno i pregiudicati in Parlamento.
3: Ciao amici di Radio Frizzo, allora io per mia sfortuna ho sentito quello che diceva la Meloni e ho trovato un discorso veramente aberrante, i limiti della stupidità. E la mia amica è insegnante di lettere abilitata L2 lo scorso anno nelle scuole era stata abilitata appunto la figura che accompagnava gli studenti stranieri al un apprendimento della lingua italiana. Quest'anno invece moltissime posizioni sono state tagliate, quindi mi domando a questo punto a che cosa serve? Cioè, come facciamo ad insegnare l'italiano agli studenti se non abbiamo neanche un'insegnante abilitata che li segua?
1: Ecco, c'è un problema tecnico e anche dei finanziamenti che vanno individuati molto in modo molto serio se volessero applicare questa norma. Detto questo, 366-6634-466 per i vostri messaggi, che sono moltissimi.

While the Streets Have No Name al Super Bowl, al halftime show del 2002, quindi l'anno successivo, pochi mesi dopo le torri gemelle, il Pentagono, gli attacchi dell'11 settembre 2001, e questi erano gli U2 che cantavano una canzone già estremamente, come dire, enfatica di suo. E in questo caso all'halftime show in diretta televisiva c'era questo telone dietro che saliva come un grattacielo e proiettati tutti i nomi delle vittime di quel maledetto giorno dell'11 settembre, e poi a un certo punto questo stesso telone, questo grattacielo virtuale alle spalle del palco degli U2 viene giù, con Bono che alla fine della performance apre il suo giubbotto e con la bandiera americana dentro la fodera. Una cosa straordinariamente vibrante in quel momento. Poi la storia ci ha insegnato che quella tragedia incommensurabile dell'11 settembre era soltanto il prologo a un secolo, quello che stiamo vivendo, di orrori continuativi e di guerre che non hanno nessun senso. Noi parliamo di studenti, del 30% degli studenti, il tetto che vorrebbe la Meloni nelle classi italiane. Caterina scrive: l'autorità italiana che può decretare il buon apprendimento della lingua italiana degli adulti immigrati, perché ricordo che nel decreto annunciato dal Presidente del Consiglio c'è che i genitori di questi bambini devono sapere l'italiano, altrimenti si suppone che i piccoli non apprendano per conto proprio. Vabbè, quindi l'autorità italiana che può decretare il buon apprendimento della lingua italiana degli adulti immigrati è il Ministero per l'Istruzione, dice Caterina, esattamente come per gli italiani, solo che esistono dei luoghi appositi, ovvero i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che offrono livelli di istruzione e apprendimento differenziati da A1 a scuola media, all'italiano per la patente, a C1. Chiedo scusa se entro a gamba tesa sull'argomento, ma gestisco un centro di accoglienza, è lavoro quotidiano per me.

0: Radio Freccia.
1: 13.37, Laura scrive: per come la vedo io, insegno in una scuola superiore, i ragazzi devono sicuramente avere il volto scoperto per varie ragioni, tra cui la sicurezza. Poi devono saper parlare bene l'italiano, perché mi sono trovato negli anni scorsi i ragazzi che non parlavano la nostra lingua, di conseguenza non abbiamo neanche potuto promuoverli, perché nelle lezioni di italiano prendevano voti bassissimi e non comprendevano neanche le altre materie. Se si provava a parlare con i genitori per spiegare le problematiche era altrettanto difficile, perché neanche i genitori parlavano l'italiano. Inoltre, se vogliamo guardare come stanno le cose, per poter avere la cittadinanza di un paese, come minimo dovresti avere anche la capacità di parlare bene la lingua di quel paese, appunto, dice Laura.

0: Allora, per avere il permesso di lungo soggiorno, la legge italiana dice che bisogna avere la certificazione di conoscenza della lingua a livello A2, quindi bisogna fare un esame. Per avere la cittadinanza italiana bisogna avere la certificazione di conoscenza della lingua a livello, mi sembra C1 o C2, comunque è un livello che si raggiunge alla fine delle scuole. Se non hai fatto le scuole in Italia, fai un esame che dimostra che hai quella capacità lì. La gente prima di parlare dovrebbe informarsi e non sputare robe soltanto per fare ascolti o per fare campagna elettorale. È una roba che mi fa imbestialire.
1: Grazie, grazie. Insomma, e poi ripeto, chi è che deve sapere l'italiano? I genitori di questi alunni o gli alunni stessi? Perché il discrimine è sottile ma è decisivo.
2: Ciao. Negli Stati Uniti e anche in altri paesi anglofoni, e non solo credo, per entrare all'università uno straniero deve fare un test che si chiama TOEFL, che è, sì, Test of English Foreign Languages. Sì. Questo perché? Per dimostrare che hai almeno un minimo di conoscenza della lingua e non vai all'università o a scaldare i banchi o comunque a, come dire, intralciare le lezioni. E questo credo che sia il minimo indispensabile da parte degli stranieri che vogliono studiare in Italia, perché sennò diventerebbero un peso anche per gli altri alunni in classe, al di là del fatto, secondo, sì, me, che abbiano meno i genitori che parlano italiano, anche se di sicuro aiuterebbe. Ciao, Caccio da Treviso.
1: Aiuta il buon senso, se sei d'accordo con me, amico mio.
3: Ciao. Allora, il discorso dei bambini e dei genitori, o meglio, se i genitori non parlano l'italiano vuol dire che non lo parlano neanche i bambini, è già una fesseria. Mia nipote va a scuola con una bambina cinese, i genitori non parlano neanche una virgola di italiano, la bambina lo parla perfettamente.
1: Ecco, appunto. E Michael aggiunge: se bisognasse conoscere bene la lingua italiana per avere la cittadinanza, metà della popolazione italianissima dovrebbe trovarsi un altro posto dove andare a vivere.

0: Poi dice 47, come al solito c'è qualcuno che dice mandate solo i messaggi che vi piacciono. No, no, no, li mandiamo tutti e sono nel segno della civiltà delle opinioni, sono quelli che arrivano. Se poi 7 su 10 sono messaggi di persone che sono contrarie a un certo tipo di idea, bene così, ma ce ne sono molti che poi invece sono totalmente dalla parte della, come dire, dell'idea del Presidente del Consiglio. Per esempio credo questo:
1: siamo in Italia e si parla l'italiano. Il burka va bene per fare le rapine o per carnevale, a giro si va a volto scoperto.
0: A giro sì.
1: La scuola è a-religiosa, cioè qualsiasi religione è ininfluente sull'andamento della scuola. Quindi, visto che il burka ha invece uno sfondo religioso, il burka lo portano a casa loro. In Italia si va a volto scoperto, si impara l'italiano e si rispettano le regole. Svedesi, marocchini o turchi, la legge è uguale per tutti.
0: Anche per gli italiani che fanno i bulli è peggio, come abbiamo visto nella cronaca di questi giorni, caro amico mio.
2: Basterebbe fare come fanno a Prato da una vita, e cioè le scuole, sia le elementari che le medie, hanno dei corsi in più il pomeriggio per chi è arrivato, diciamo, da poco, apposta per aiutarli a impadronirsi della lingua italiana e seguire meglio le lezioni, e sempre nel pomeriggio a scuola ci sono i corsi anche per i genitori, volendo, e sono gratuiti, perché è vero che per esempio nei paesi nordici eccetera eccetera non, quando arrivi entro un tot devi parlare la lingua, ma loro si fanno i corsi gratis e quindi tu puoi andare e imparare la lingua comodamente. Delle due l'una: o ti metti tu in grado di fare in modo che la gente la impari la lingua, oppure non la richiedi. Ciao Laura. E poi comunque, stando a scuola, i bambini imparano le lingue, si imparano sentendole parlare, non è che le impari prima. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 13.53, qualcuno scrive: sono in macchina con mio figlio Daniele di 11 anni, lui dice che non è giusto perché ogni persona ha il diritto di studiare ed è l'obiettivo dell'agenda 26. Io aggiungerei che dobbiamo dare più fiducia ai ragazzi e tenerli nel loop invece di escluderli senza poi sapere dove vanno. Poi non ci sorprendiamo. Michele: prima diciamo che gli stranieri devono integrarsi ed imparare la lingua e cultura italiana, poi invece li ammucchiamo tra loro e fargli capire di essere rifiutati. È importante invece far interagire le diverse nazionalità con gli italiani tra loro, così avviene meglio l'empatia tra ragazzi, rispetto, fiducia e amicizia.
2: Ciao Radio Freccia, io insegno in una scuola media in un quartiere periferico di Roma ad altissima percentuale di stranieri e i nostri alunni sono tutti stranieri, ma perché è la popolazione del quartiere. Dovremmo chiudere se dovessimo rispettare il 20%. L'altro, anche a scuola nostra sono previsti i famosi corsi di L2, che è proprio sull'alfabetizzazione della lingua italiana, e previsti sia per gli alunni che per i genitori, completamente gratuiti, in orario scolastico e fuori dall'orario scolastico.
1: Grazie, lei era benedetta.
3: Sulla questione io mi permetto di parlare come docente di una scuola superiore. Innanzitutto bisognerebbe chiarire che il concetto di religione non è il concetto di tradizione, e che la nostra Costituzione tollera tutte le altre religioni, soprattutto nelle forme in cui si esercitano. C'è una differenza enorme tra il burqa e il niqab, tra l'altro, sì. E soprattutto non si può fare propaganda sul futuro dei bambini. Per concludere, esiste già una legge, una normativa che regola il numero di studenti extracomunitari iscritti per classe, che tocca la soglia del 30%. Quindi tutto quello che stiamo ascoltando in questi giorni è propaganda.
1: Questo era Giovanni. E poi per chiudere, così con un mezzo sorriso:
4: dottor Man, non sopporti i tuoi sospiri. Sei profondo, ma non sopporti i tuoi sospiri.
1: E andrò in apnea, amico mio, che devo fare? Io cerco di mandare tutti quelli che vogliono agire, pensare, parlare, scrivere con civiltà. L'hai fatto anche tu, quindi buona giornata anche a te e a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì?
0: Walk time.
1: Sono già le due. Secondo me questo è un ottimo punto di vista per affrontare il lunedì. Sono già le due di un lunedì 21 di settembre. La settimana è partita. Magari non esattamente con il ritmo preponderante dell'entusiasmo.

verso la propria esistenza che uno si augura di avere di lunedì, però comunque fino a questo punto siete arrivati. Hello rockers and welcome, inizia in questo momento Electric Ladyland, lo show dove la mia voce vi accompagnerà fino alle 17, tre ore insieme. Per chi non mi conoscesse, io sono Cecil B e ho passato un buon weekend, anche se questo lunedì è partito con due grandi riflessioni. Da una parte ho notato che il lunedì porta con sé le domande di circostanza. Ok, è da stamattina che incrocio persone che mi dicono: come è andato il fine settimana? E io, nella mia totale ingenuità, nel mio essere un po' naif, credo che le persone mi pongano questa domanda perché effettivamente lo vogliono sapere. E invece nel momento in cui dico bene, ho fatto questo, colgo nello sguardo il vuoto, cioè una sorta di dissociazione, e dico: domande di circostanza. Grande fardello dell'essere umano oppure un grande punto di vista positivo del tipo: puoi comunicare senza interessarti?

abbiamo aperto così le nostre tre ore insieme sulle note delle Limp Bizkit con una grande riflessione sulle domande di circostanza che ti vengono poste il lunedì. Perché è facile, no? Apri una conversazione in maniera automatica. Come è andato il fine settimana? Allora, sappiate che se io vi faccio questa domanda, cosa che sto per farvi è perché voglio saperlo davvero. Che siate stati in giro, che siate stati al mare, in montagna, che non abbiate fatto niente. Io non sono nessuno.

Non per giudicarvi, e vi ricordo anche che abbiamo il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Comunque, le domande di circostanza, secondo me, alla fine sono il male. Perché? Se trovano il match della risposta di circostanza, va bene, rimani in una grande situazione di superficialità comunicativa che può anche funzionare. Ma se dall'altra parte qualcuno pensa che sei interessato, puoi fargli del male.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:12 minuti. Abbiamo appena ascoltato i Green Day dalla nostra top 20 con I'm Never Gonna RIP, cioè in pratica non morirò mai. Billy Joe, io te lo auguro. Io una certa, comunque la data di scadenza la vorrei vedere, cioè non ce la faccio, già sono arrivata ai 30 piena. Cioè oggi sono andata dall'osteopata. Questa era l'altra pesante riflessione di questo lunedì. Dopo avermi manipolata con grande silenzio, cioè percepivo proprio della difficoltà da parte sua, no? Nel cercare di sistemare cose, mi ha guardato e mi ha detto: sei accartocciata come la carta stagnola. E questa cosa non riesco a togliermela dalla testa. Cioè, tra le domande di circostanza del lunedì, delle persone che ti chiedono con disinteresse che cosa hai fatto nel fine settimana, e un osteopata che ti dice: sei accartocciata come la carta stagnola, e tu pensi: sarà l'età? Sarò io che non mi prendo cura di me stessa? O forse sono l'età?

siete d'accordo con me che questo brano dei Crash Test Dummies sa proprio di anni 90, perché vabbè, abbiamo fatto così un saltino indietro nel tempo dal secondo disco dei Crash Test Dummies, ovvero God Shuffle This Feet, parliamo del 1993, il loro secondo album in studio, e ha questa sonorità, il brano di cui non enuncerò il titolo perché è sempre molto difficile, oppure dovrei cantare il ritornello, ma tanto vabbè, è alla fine l'unico grande successo commerciale dei Crash Test Dummies. Non me ne vogliano i fan della band, non so quanti fan di questo orgoglio canadese ci siano all'ascolto in questo momento, però stavo dicendo, c'è questa sonorità un po' dark che non è il grunge, è tutto quel mondo di racconti introspettivi, da una sonorità in questo caso anche forse un po' più folk rock, che però andava veramente di pari passo con il mondo grunge, come due strade parallele che ogni tanto si incrociavano e ogni tanto non si vedevano più.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

La grande regola secondo cui ti accorgi delle cose quando poi non ci sono più. L'elasticità che avevi un tempo, la capacità di muoverti senza avere il fiatone dopo aver fatto una rampa di scale e chi più ne ha più ne metta. E poi le domande di circostanza del lunedì. Com'è andato il weekend? Tutto bene? E tu sei lì che dici sì sì adesso ti racconto. E poi davanti il vuoto. Ma ci sta. Questo ti aiuta anche a capire un po' che nella vita le tue cose le devi centellinare. Non perché stai diventando una brutta persona o la versione peggiore di te stesso, forse perché hai iniziato a trovare la tua strada. E come dice Lenny Kravitz, are you gonna go my way?

0: Allora, stavo constatando una cosa. Lenny Kravitz aveva la mia età qui. Vabbè, questo era il tuo commento. Signore e signori, oggi ho deciso di inaugurare una nuova rubrica che si chiama Statement del lunedì, constatazione del lunedì. Oggi io ho aperto con le mie due prese di coscienza. Da una parte, lunedì comporta domande di circostanza, la gente ti fa domande e non gliene frega un cazzo di quello che risponde. Dall'altra parte, non andare dall'osteopata il lunedì mattina, perché ti dice che sei accartocciato e poi rimani con questa coscienza tutti i giorni a venire.
1: Vero.
0: Sono due statement. Signore e signori, Giulia, ben arrivata.
2: Ciao, sfrecciati.
0: Grazie. Qual è il tuo statement di oggi?
2: Il lunedì, almeno il lunedì, mettete i calzini uguali.
0: Io oggi li ho messi uguali.
1: Visto?
2: Anch'io.
0: Perché ti dà equilibrio?
2: Almeno dici ci proviamo questa settimana.
0: Ok, bellissimo, bellissimo. E l'ho fatto anch'io senza saperlo.
1: Vedi
0: che lunedì porta armonia. È una giornata di merda, però in realtà ha del potenziale.

0: Radio Freccia.
1: 14:37 minuti con la vostra Cecilia al microfono. Buon pomeriggio a tutti, buon inizio di settimana. Sto ridendo molto per i vostri messaggi perché mi sono sentita un po' solitaria, ok, nel mio essere accartocciata da parte dell'osteopata. C'è chi mi ha detto: Cecilia, la prima volta che andai da un fisioterapista, mio amico chiamò sua sorella dicendo: vieni a vedere, è messo peggio del nonno. Meraviglioso. Questa però è una cosa proprio da amici, mi piace. O Lila che dice: ciao Cecil, se tu sei accartocciata, io allora sono senza speranza. Bene, sono contenta di avervi trasmesso queste belle good vibes per iniziare il lunedì, giornata più nera di tutti, tranne per le persone che lavorano nel fine settimana, ricordandoci che non siamo perfetti. Ma va bene. Saluto anche Fede, che in questo momento è in macchina. E a questo punto ascoltiamo un brano che ha sicuramente contribuito a far crescere gli AC/DC nell'immaginario comune. Insomma, il disco Back in Black, più grande successo commerciale. Muore Bon Scott e uno dice: la band non ce la farà mai. E invece arriva Brian Johnson e arriva questo disco e arriva questo brano che racconta di due persone che ci hanno dato dentro di brutto tutta la notte.

Però è incredibile, se ci pensate veramente, la storia degli AC/DC. Cioè, band incredibile, raggiunge il proprio apice con un disco di cui abbiamo tutti sentito parlare, Highway to Hell. Bon Scott, frontman, incredibile, tutto quello che vuoi cercare da un dirty old rock and roll man, sporco, carismatico, sfacciatissimo, con una voce incredibile, super talentuoso, che non aveva paura di andare contro qualsiasi cosa. A un certo punto muore prematuramente, scompare a causa dei suoi vizi, a causa delle sue dipendenze, e lascia un'eredità gigantesca, cioè una band che stava conquistando il mondo. E non solo riesce a trovare un frontman le cui capacità vocali sono diverse ma comunque altrettanto potenti, con un carattere molto diverso rispetto a Bon Scott, e dai forma un disco che ad oggi rientra nei forse 10 album più venduti di sempre. Non lo so, per me questo è un caso di miracle.

0: Radio Freccia.
1: 14:49 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, ma tanto sarò qui con voi ancora per un sacco di tempo, fino alle 5, quindi vi accompagno praticamente verso la parte più leggera del lunedì, quando il grosso è andato, e poi darti anche una pacca sulla spalla e dire va bene, ce l'ho fatta anche questo lunedì. Sono stata molto generica prima nel dire che Back in Black era all'interno dei 10 album più venduti nella storia della musica, perché in maniera molto specifica è il secondo disco più venduto di sempre. Vabbè, ovviamente sappiamo tutti che c'è il primo posto e questo record non potrà mai essere superato, cioè non so come dire, nessuno secondo me ad oggi, proprio per la tipologia di uso che facciamo della musica e per il ruolo che la musica ricopre all'interno della nostra vita, potrà arrivare a quello che è stato Thriller di Michael Jackson, quindi primo album nella storia, più di 100 milioni di copie vendute nel mondo, ok, una cosa incredibile. Al secondo posto Back in Black, quindi ritorniamo alla storia di prima, cioè questa band devastata dalla perdita del frontman, uno dei più iconici della storia, rinasce e pubblicano il secondo disco più venduto della storia della musica. Al terzo posto, guarda chi è entrato in studio. Sai qual è il terzo disco più venduto della storia, Matte?
2: Terzo disco?
3: Terzo.
1: Colonna sonora di un film.
2: Ha più venduto proprio
3: nel
2: copie?
3: Nel mondo, sì.
2: Colonna sonora di un film.
1: Ti do un hint, anche perché io comunque canto come lei. And I... La colonna sonora di The Bodyguard. Di Whitney Houston. E al quarto posto, vabbè, classicone, che chiude la nostra prima ora. Oggi tutto si incastra. Altro statement del lunedì, oggi c'è dell'equilibrio. The Dark Side of the Moon. Quindi Pink Floyd al pieno della loro coesione prog e negativa e anche introspettiva di tutto quello che è la natura umana, tanto da paragonarla al lato oscuro, poi della luna. Il brano nello specifico è uno, secondo me, dei punti più alti anche del songwriting di Roger Waters, che racconta l'attaccamento morboso, il desiderio anche sanguigno che l'essere umano ha nei confronti del denaro. E allora money is a crime? È una dipendenza. Ma anche, come dire, il titolo di questo nostro viaggio che ci porta appunto verso la fine della prima parte di Electric Ladyland. Ladies and gentlemen, Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono i 3 in punto, it's 3 o'clock, e quindi inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Per chi non lo sapesse, lo show che arriva dal lunedì fino al giovedì, tutta questa fase delicata del pomeriggio, diciamo il rientro dalla pausa pranzo dove sei un po' assonnato e chi ti traghetta, manco fossi Caronte, non verso le anime perse, o magari sì, ma quelle che a te sono un pochino più affini. Io mi chiamo Cécile, che oltretutto è un simpatico nome d'arte, molto distante dal mio nome di battesimo. Abbiamo un'intelligenza artificiale, voce fuori campo, che può dire qual è il mio vero nome di battesimo?
2: Cecilia!
1: Ah, esatto, Cecilia. Allora abbiamo deciso di creare un grande mistero attorno a questa cosa, Cecilia. Quindi abbiamo da ora altre 2 ore. Ce la chiacchieriamo un po', cerchiamo anche di prenderci bene, nel caso ce ne sia bisogno. Magari avete passato un weekend straordinario e siete super felici. Qualsiasi sia la vostra condizione, beh, sappiate che siete benvenuti qui. E allora apriamo subito Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

Ciao Cecil. A proposito di domande di circostanza che riguardano il come è andato il fine settimana, i miei amici hanno iniziato a chiedermi come è andato il weekend con interesse, perché ho iniziato a fare la birra in casa, così sanno se avranno nuova birra da assaggiare. Tatiana da Trieste. Tati, ma in che senso hai iniziato a fare la birra in casa? Cioè, ma possiamo fare un plauso alla creatività di alcune persone che sono in grado di creare cose? Cioè, per me fare la birra in casa è un talento, cioè io la birra esco e la compro. Non potrei mai studiare un procedimento che immagino comunque richieda pazienza, una componente di complessità, una componente di precisione, cioè come fai tu? Cara Tati, so che sei a Trieste, non è esattamente dietro l'angolo, ma se mi dovesse capitare di passare da lì, sappi che anch'io entrerò a far parte del tuo giro di amici, anche perché fare la birra in casa, wow! Cioè, non lo so, qualsiasi cosa che si fa in casa personalmente mi affascina tantissimo, perché io sempre comunque l'aiutino, cioè faccio la pizza in casa, comunque l'impasto lo prendo già fatto, quindi non vale. Meno male che mi salva Paolo Nutini con un brano dedicato alla radio.

0: Radio Freccia.
1: Sì? Ah, ma sono già le 15:14 minuti. Questo lunedì è veramente meraviglioso. Ho deciso che oggi solo linguaggio positivo e propositivo nei confronti di quello che mi circonda. A proposito di cose positive, siamo in una fase di grande generosità e non parlo di me. Questo non è un plurale da follia, noi inteso come me, ma parlo di tutta la radio, perché Radio Freccia è in una fase in cui regali, regali, regali, soprattutto per quanto riguarda la musica dal vivo, soprattutto per quanto riguarda i biglietti per assistere ai nostri concerti. Uno su tutti, i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 125 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Questa è Strange Kind of Woman.

0: I Deep Purple con Strange Kind of Woman alle 15:24 minuti, sempre con la vostra Cecilvi a microfono che vi accompagna fino alle 17. Allora, ho un momento di condivisione perché ho visto che fra poco avremo i Queens of the Stone Age con Easy Street alla nostra top 20 e in questi giorni, proprio perché insomma i Queens of the Stone Age sono tornati con nuova musica, visto che comunque il frontman della band arriva da un periodo duro, di grande malattia, di rinascita, di ritorno, ma proprio a un contatto con la propria vita, con il proprio corpo, ho sentito tante interviste. Raga, non si chiama Josh Homme, si chiama Josh Homme. Perché lo vengo a scoprire effettivamente in questi mesi?
1: Perché è tipo i profumi.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 15:33 minuti e siete all'ascolto di Electric Ladyland con la vostra Cecil. C'è Ale che scrive: Cecil, scusami, io iniziando a fare birra in casa ho costruito un'attività, dopo 15 anni sono sempre qui e viva la birra artigianale. Ciao ad Alessandro del birrificio del Castello di Massa. Ciao Ale, bravo, hai ragione, ma è per questo che prima stavo facendo un plauso a Tatiana, la nostra ascoltatrice, che ha iniziato a fare la birra in casa, perché è un talento ed è un tipo, secondo me, di talento e soprattutto di, passatemi il termine, lo dico con grande rispetto, di hobby, che poi si può trasformare in un mondo incredibile, in un qualcosa di utile per la tua vita e magari anche nell'atto di coronare un sogno, vero?

Aretha Franklin con Chain, Fuse alle 15:36 minuti. Allora, non vi ho ricordato nell'ora precedente perché abbiamo aperto un sacco di rubriche interessanti. Gigi, non credere di essere, come dire, al di fuori di quella che è la nuova rubrica dello statement del lunedì. Cioè, quella cosa con cui parti per la settimana, per me è stato il lunedì comporta domande di circostanza. Come va, come è andato il weekend? Ma nessuno ne frega un cazzo di quello che dici. Giulia Granger ha detto che almeno di lunedì i calzini mettiteli uguali, poi martedì puoi anche metterli spaiati, ragiona su quello che sarà il tuo di statement. Ce l'hai? Mi stai facendo in una? Pensaci, pensaci, mentre io ricordo che siamo in radiovisione. Ci potete sentire, vedere, fare le due cose in contemporanea nei nostri due canali. 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, RVMT Joy, Coyote.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono i 15:45 minuti, se queste pareti potessero parlare direbbero Cecil è veramente una persona noiosa nel fuori onda. Fa stretching, racconta cose sui cavalli, perché oggettivamente spesso è uno degli argomenti che trattiamo qua in studio, e poi canta male le canzoni di David Bowie. C'è chi sta rientrando in questo momento dal mare, come Ila e Ricky, che dicono ciao Cecil, noi stiamo rientrando dal mare con la tua musica, con Freccia. Questo significa che siete ancora in ferie? Che siete di quelli che partono a fine settembre perché comunque te la godi di più? Spero di sì. Mi piace questo immaginario di voi persi su delle strade ancora incredibilmente accaldate, magari su una macchina un po' impolverata, con una direzione esotica, camogli, no scherzo, la Spagna o il Portogallo, come canta questo brano dei Doors, Spanish Caravan.

Doors con Spanish Caravan, 15 e 48 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, dove vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia. Poi potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, vincere i biglietti, ricevere dei regali, insomma scaricate la nostra app, RTL 105 Play, l'ho già detto, ma mi piace essere una tipa precisa. Questa è un po' la nuova me, perché settembre lo sanno tutti, è il nuovo inizio dell'anno, io sto cercando di mantenere la precisione, l'ordine, sono una persona di un disordine incredibile, ma è tre settimane che se uso dei vestiti li rimetto nell'armadio e mi faccio gli applausi da sola. Time, hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:56 minuti e doveva averci già raggiunto Gigi in questo momento per il consueto appuntamento con i TGG, ma secondo me non voleva condividere il suo statement del lunedì. Lo perdoniamo? Sì, a Gigi perdoniamo tutto. In realtà è andato al piano meno uno perché qua accadono cose. Gigi fa cose, vede gente, no, sta lavorando per noi, poi mi aggiornerà, insomma, cose che riguardano Freccia, tutto un mondo che deve essere messo sempre in movimento e in azione. Abbiamo appena ascoltato le Florence Road con 7563, il loro ultimo singolo, attualmente nella nostra top 20. Le ragazze sono passate lo scorso 10 di settembre, proprio una decina di giorni fa, proprio qua ai nostri microfoni per parlare del singolo, per presentarlo, visto che poi dal giorno seguente è entrato a far parte della nostra top 20 e soprattutto poco prima della loro apparizione al Poplar Festival nel cuore di Trento, dove si sono esibite il giorno dopo, quindi venerdì 11 settembre. Ho letto delle recensioni bellissime, tipo hanno incantato il Poplar, quindi è stato sicuramente un modo per loro, anche per la prima volta, di suonare un festival nel nostro paese, che speriamo sia solo l'inizio, cioè speriamo

che da qui ora show da headliners a Milano e poi magari vederle in un festival più grande, perché quando eravamo qui abbiamo manifestato uno show, abbiamo detto speriamo di vedervi a Milano con uno show tutto vostro, ed è importante, quindi rimaniamo così connessi in questa manifestazione, perché i gruppi nuovi sono importanti, i nuovi artisti sono importanti, sostenere tutto il nuovo suono di questa musica che traina poi la linfa vitale di Radio Freccia è fondamentale, e la Top 20 questo è. E a proposito di Top 20, io ve lo dico, settembre sta finendo, entriamo in ottobre, novembre, dicembre, l'ultimo trimestre dell'anno. Questo significa che entriamo nella parte finale del 2026, che ci traghetterà poi a dicembre in quello che sarà il mese della Top 20, quindi i brani che hanno rappresentato meglio per voi l'anno che si sta per concludere. Iniziate a pensarci, perché comunque il tempo volerà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto e siamo così arrivati alla terza ora di Electric Ladyland, ovvero questo show, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate gente, meditate. Oggi ho un po' il fiato corto, mi sono accorta che questo raffreddore atroce che mi sta perseguitando da veramente una settimana comunque sta lasciando i segni del proprio passaggio sulla mia salute. Oltretutto, ripensavo questi giorni a cos'è stato il giorno dove mi è scoppiato il raffreddore, mercoledì. Ho detto, beh dai, il lato bello dell'avere il raffreddore è che hai la voce un po' più sexy. È arrivato un messaggio che diceva, no, è tremenda Cecil, cioè si sente proprio che sei intasata, spero che tu possa guarire presto, riprenditi, noi ti aspettiamo.

Abbiamo aperto questa terza ora con Ozzy Osbourne, Crazy Train. Welcome everybody all'interno di Electric Ladyland, benvenuti su Radio Freccia. Io sono Cecile e soprattutto ho un numero, ok, che non è proprio il mio personale, è il numero della radio e lo potete utilizzare tutto il giorno, cioè dalla mattina presto fino a notte fonda. Sappiate che se scrivete al 366-663-4466, lo dico un po' più piano, 366-663-4466, ci sarà potenzialmente qualcuno che vi leggerà, vi ascolterà e magari commenterà, insomma, le storie che vorrete raccontare, mentre nel frattempo ci saranno brani che conoscete già e grandi ritorni. Per dire, fra poco il ritorno dei Lumineers, per fortuna They Are So Back, con Isabel Fly, sempre dalla nostra Top 20, alle 30 Seconds to Mars, Stuck.

0: Radio Freccia.
1: 16 e 12 minuti sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo inizio di settimana. Abbiamo appena ascoltato i Lumineers con Isabel Fly dalla nostra Top 20. Vi ricordo che insomma i Lumineers sono un po' amici di Freccia. Il nostro Gigi durante l'estate ha realizzato un bellissimo contenuto che trovate sul sito radiofreccia.it, una puntata di Hanging With proprio

realizzata con loro in quel di Torino, con un sacco di contenuti interessanti che riguardano Torino e che riguardano la musica e insomma il ritorno dei Lumineers, che poi a luglio si sono esibiti all'Arena di Verona con noi come radio partner che li ha accompagnati in una data super emozionante. A proposito di date emozionanti, esiste un pre e un post concerto di Bruce Springsteen. È la verità. Lui ha deciso che sotto le 3 ore e sotto il massimo dell'intensità 10 su 10 non si può andare. A voi la scelta.

The River, Bruce Springsteen, il boss in questo primo quarto d'ora insieme dell'ultima ora di Electric Ladyland. Mi piace mettere un sacco di informazioni. Primo quarto d'ora della terza ora di questo viaggio che comunque arriverà fino alle 17. Io sono sempre la vostra Cecil B. C'è chi mi ha detto: beh, Cecil, sinceramente, se penso a Bruce Springsteen mi vengono i brividi. Se ripenso al concerto dell'anno scorso, in quel di luglio, in quel di San Siro. Beh, io a un certo punto, quando accesero le luci a partire da, se non sbaglio, Born in the USA, che fu proprio un light design pensato per veramente accendere San Siro, tanto da far sembrare la serata accaldata di luglio un pomeriggio, ho sentito proprio delle emozioni che salivano, arrivavano fino alla testa, fino poi al compimento della scaletta, vedendo tutti che uscivano soddisfatti.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 16:26 minuti con la vostra Cecile al microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi ci scrive: ciao Cecile, scusami, prima non mi sono dilungata sulla questione delle Florence Road, che appunto sono nella nostra top 20 e abbiamo intervistato qua ai nostri microfoni una decina di giorni fa. E c'è chi dice: sinceramente, dopo aver visto l'intervista, quanto sono alla mano le Florence Road rispetto a quanto spacca la loro musica, adoro tantissimo questo pezzo nella top 20. Grazie per il messaggio, non ti sei firmato slash firmato, ma comunque ho apprezzato tantissimo. Ve l'ho detto poco fa, bisogna supportare la musica nuova e le Florence Road sono veramente un'alta bandiera all'interno di queste sonorità che vogliamo scoprire assieme.

Desperado, gli Eagles alle 16:30 minuti. Questa canzone mi fa pensare tantissimo a quando iniziai a lavorare qui, perché era un brano che passava tantissimo quando il mio programma non andava in onda dalle 2 fino alle dalle 14 fino alle 17, ma bensì da mezzanotte alle 3 di notte, 10 anni fa. Anche perché, udite udite, fra un mese sono 10 anni che c'è Freccia. 10 anni. Quando è successo non lo so. Per me tutti questi 10 anni hanno coinciso con i miei 20 anni. Ogni tanto mi stupisco che siano passati, perché da un certo punto di vista la radio fa sì che io mi senta sempre un po' in quel punto lì. Sempre pronta a farmi stupire da un brano, sempre pronta a riemozionarmi su una band che magari torna con un qualcosa di nuovo, di diverso, di sperimentale. Arctic Monkeys, volete tornare? No, io sono un po' in crisi, perché The Car mi piacque assai quando uscì. Vorrei tantissimo qualcosa di diverso. Alex, sperimenta.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 16:39 minuti e stiamo arrivando verso la fine di questa nostra tre ore insieme. La settimana è iniziata carichissima. Statement del lunedì, quindi prendere delle decisioni o quantomeno fare delle doverose constatazioni. Io volevo quelle di Gigi, ma non è ancora tornato. Because we are cooking. Stiamo lavorando a delle cose, perché comunque 10 anni di Radio Freccia sono veramente un buon punto di partenza per fare cose nel futuro. Cioè, quando pensi di aver raggiunto un obiettivo, ricordati che è sempre solo l'inizio, sempre che ci sia ancora l'entusiasmo che avevi quando hai iniziato. E per quanto mi riguarda, sì, ve lo dicevo poco fa, 10 anni di Freccia che hanno coinciso con i miei 20 anni, mi sento ancora lì.

Carry on my wayward son, Kansas. È arrivato un messaggio di Gabri che dice: senti, quando arriva Matt, digli che la canzone più bella di Bruce Springsteen è Tunnel of Love. Perché non gli piace? Vabbè, ne abbiamo parlato giovedì. Mi sa che ce l'avevamo in programmazione giovedì noi, vero? Vabbè, Tunnel of Love in generale è un disco sicuramente dei non più amati tra quelli del boss. In più, grande metafora della fine di una storia d'amore, di una separazione, di un divorzio, del matrimonio che finisce. Non è che sempre da un grande amore finito, da una grande delusione, tiri fuori le canzoni della vita. Cioè, ci sono quelli che l'hanno fatto. In The Air Tonight di Phil Collins, perfetto esempio. Però non è che ogni amore ti porta al successo.

0: Radio Freccia.
1: 16:53 minuti. Thunder only happens when it's raining. Yeah,
2: c'è Francesca che dice:
1: ma chi sei tu intanto? Si arriva quest'ora, programma finito.
2: Sono
1: Gigi.
2: Stevie Nicks.
1: Sei Stevie Nicks, sì, sei lo Stevie Nicks un po' del mio rumors, mettiamola
2: così.
1: Signore e signori, Gianluigi Riccardo è stato via quest'ora, ma perché stava facendo cose.
2: Sto facendo cose, ragazzi, non mi preoccupate, io lavoro sempre per voi, fidatevi.
1: No, ma poi cose belle, comunque Freccia fa 10 anni, mi piace, ci sono novità. Bene,
2: vediamo,
1: sono molto...
2: Speriamo. Ci proviamo, ci lavoriamo. E questo è il mio statement del lunedì, speriamo.
1: Ah, questo è il tuo statement? Ah, ce l'avevi allora? Ok, lo statement di Gigi è speriamo.
2: Speriamo
1: cioè,
2: fortissimo.
1: Quando ti svegli,
2: speriamo tutto.
1: Letto, dici,
2: speriamo di riuscire a fare un altro passo in avanti, speriamo che tutto sommato vada bene, speriamo che questa giornata finisca presto, per non parlare della settimana.
1: Va bene, no, ma per il lunedì speriamo. Bello, siamo partiti con il lunedì comporta domande di circostanza. Non andare dall'osteopata il lunedì, se no parti con la settimana immerso nella convinzione che sei un rottame. Giulia ha detto il lunedì, almeno il lunedì metti le calze abbinate, poi martedì puoi metterne una di cotone e una di lana, e tu hai detto speriamo. È un resumé.
2: È un resumé.
1: Fabio, visto che sei entrato in studio, qual è il tuo statement del lunedì? Cioè, cos'è quella cosa che stamattina hai detto, oggi è lunedì, quindi... Ce l'hai?
3: Riparte.
1: Cosa quindi?
3: Riparte la settimana, bisogna essere carichi.
1: Fabio è uno.
2: Bisogna essere carichi, ragazzi.
1: Fabio è poche pippe, capito? Fabio è così. È nato Frontelago. Ce l'ha
2: proprio,
1: questa
2: vedi,
1: cosa.
2: Vedi, le hai diverse ragione. Scuole di pensiero, essendo io comunque napoletano, sempre un po' quella malinconia di fondo, capito? Cioè, c'è quella...
1: Sì. No? Quella mestizia partenopea, la tragedia napoletana.
2: La tragoedia proprio, sì.
1: Sono d'accordo. E su questa bellissima immagine che racchiude tutte le anime della nostra famiglia, vi saluto e a domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me.
2: Oggi è il 21 settembre. Negli ultimi anni a New York hanno buttato nell'oceano i vagoni della metro per creare un habitat per le specie marine. A Parigi sono andati all'asta 285 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. Eravamo rimasti a quell'agenzia giapponese che puoi pagare per farti sparire. Ne parliamo oggi.
3: Is there anybody alive?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 21 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pearati, ben ritrovati a voi all'ascolto, voi alla radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che ci avete in tasca da condividere, forza, condividetelo. In regia Fabione Macumbaro, mano ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Ciao. In redazione Miss Diana Consolazio. E poi partono i corn. È o non è il migliore dei mondi possibili?

0: Come on baby, do you that? Ma l'allegria che mi mette questa, guarda. Ma il presumenismo che non mi mette la versione di World Up dei Korn, non puoi capire. Già l'originale ti prende bene, perché tutta quella roba lì che riguarda, che parte dalla black music, che c'è tutto il senso del ritmo, del groove, della presa bene. Poi questa qui che comunque c'è la distorta sotto, è alla fine per noi che amiamo questo tipo di casino, questo tipo di suono, che alla fine arriviamo dal venerdì e ti prende bene, c'è poco da fare. Word up, everybody say, e poi che non so bene mai cosa sia, e credo di non volerlo sapere, perché mi piace quella parte di gibberish, che è un modo inglese o americano per dire parli facendo un po' di così, mangiandoti le parole, l'importante è che suoni bene. Word up invece è una roba che si dice per dire tipo ah, puoi scommetterci, una roba del genere, cioè tipo Fabione, secondo me hai fatto schifo questo weekend, e lui word up, puoi scommetterci. Com'è andata? Schifo con dignità o dignità da fare? Come sei stato?
1: Beh, dignità.
0: Diana,
2: ciao.
0: Ciao, com'è andato sto weekend? Come sei messa tu a diciamo
2: dignità.
0: Grande dignità. Io devo dire metà e metà. Mi sono distinto. Sai perché? Perché sono riuscito ad infilarmi in delle cene che avevano del livello importante di cose. E questa cosa devo dire fa da sempre il suo perché, mantenendo però la cioè, con dignità. Volavano bolle a un certo punto, sì, elegant, bellissimo.

0: quelle situazioni che ci vedono protagonisti spesso e volentieri a Sanremo. È quella roba lì. È un po' quella roba lì, è un po' quella roba lì. Gli amici che arrivano, fammi vedere un po' se nei messaggi c'è già un po' qualcosa di, come si dice, di resoconto.
1: È in ricordo di un grande ascoltatore delle 17. Nessuno!
0: Che poi nel senso ne parliamo tra noi, cioè nel senso ci aveva solo detto che cambiava mi sa lavoro, però poi aveva detto che se l'era fatto cambiare, perché comunque il miscatone alla fine lo devi sentire.
2: Ciao. Chi nessuno ci... Ciao. Anch'io una volta avevo aperto un'agenzia specializzata per far sparire le persone, cambiare identità eccetera. Però avevo fatto una cazzata di non farmi pagare in anticipo, perché poi sparivano. Bravo. E io non trovavo poi... più, cioè non riuscivo a farmi pagare.
0: Non è andata benissimo.
3: Ma cos'è questa carica oggi? Mi piace un sacco, mi avete messo tanta energia, grazie.
0: Vedi, te l'ho detto, serve il preso benissimo. Ce n'è anche un altro.
4: Aspetta. Ciao nessuno.
0: Ciao.
4: Ascolta, io dopo 14 anni che stiamo insieme e una bimba di 2 anni, venerdì ho chiesto alla mia compagna di sposarmi.
0: Bella.
4: Non è che in caso ci ripenso posso avere qualche informazione in più su quell'agenzia giapponese?
0: Allora, guarda, allora secondo me quanto siamo lunghi già, Fabione? Non vado adesso.
5: Io 8.
0: No, 8 no, vado lunghissimo. Ma è una bella pippa questa, eh? No, aspetta. No, guarda qua. Senti, 1, 2. Poi io comunque a una certa volevo metterci una roba sul bitume. No, scherzo. Comunque, giusto per... Tra poco parliamo dell'agenzia giapponese che tu paghi per far sparire le persone. Alcuni di questi lo hanno fatto davvero, a parte le battute, esattamente come dici tu. Siccome in Giappone le aspettative di vita, anche quelle che devi mantenere nei confronti della tua famiglia, del nome che porti, eccetera, eccetera, sono sempre molto alte, quindi molto stressanti, molto stringenti, alcuni non reggono la tensione e quando vogliono divorziare o volevano divorziare, invece che dire ciao raga, grazie, è stato bello, pagano questi e spariscono del tutto. Che non è esattamente il modo più sano per chiudere una relazione. Invece, un modo sano per proseguire questa giornata è quello di fare gli auguri ovunque egli sia a Phil Filthy Animal Taylor, the fucking legend of Motorhead, baby.

0: Ciao, nessuno! Ascolta, io dopo 14 anni che stiamo insieme, una bimba.
1: Ah, ma è quella
0: anni,
1: di prima questa. Io
0: ho chiesto alla mia compagna di sposarmi.
1: Ah, mi ero dimenticato di levarla. Fabiore, scusami. Sono il solito stordito. Scusami. Va bene, gli U2, se seguite gli U2 sui social, avete visto che è comparso un post la cui didascalia, anzi la cui caption, dice 1976-2026 trattino infinito, che vuol dire fuori dalla metafora che la loro eredità musicale durerà per sempre, questo ovviamente lo sappiamo, ma anche che è il 50° quest'anno della nascita della band di Bono. Secondo me rimanete, se siete fan degli U2, occhio, perché nei prossimi giorni droppano degli annunci. Fate come se non ve l'avesse detto nessuno, mi raccomando, per fare anche la simpatica gag e la simpatica battuta. Mi sono dimenticato di dire una cosa. Volevo salutare quelli che hanno inventato una manifestazione. Perché di fatto è una manifestazione, un grande ritrovo di strada che ho visto e a cui ho assistito.

uscito ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più, a Verona. Sono passato lì per andare a fare giri e c'era questa manifestazione bellissima che si chiama Toccati, che in Veneto vuol dire non toccati, ma vuol dire tocca a te, che è la cosa che, la frase, un po' come word up, no? Dicevamo prima, che è la frase che si dice, l'esclamazione che si utilizza quando stai giocando da bambini con qualcuno e a un certo punto non è più il tuo turno e tocca a te, però in Veneto dice toccati e quindi è diventata una parola sola, come se fosse quasi un termine catalano. Bene, questa manifestazione raccoglieva tutta un insieme di giochi da strada e quindi per tutta la città c'erano vari, chiamiamoli corner, anche se, come dire, è esagerato chiamarli così, delle piccole postazioni dove in una parte potevi giocare a briscola, da un'altra potevi montare con l'argilla delle cose, in altre invece fare delle attività più fisiche. C'era anche una nazione ospitata, perché a quanto pare il Toccati ogni anno cambia, e quest'anno hanno ospitato l'Irlanda come nazione. E infatti in una zona verde della città c'era l'angolo dove potevi sollevare pietre, perché in Irlanda ogni tanto c'è questa disciplina che le sollevi, magari le cose più complicate sono quelle che devi portarle, fare una corsa oppure lanciarle. Lì era semplicemente sollevare pietre di diverse dimensioni, perché poi c'erano anche i bambini, quindi è proprio una cosa per famiglie. La cosa più banale da dire, ma la cosa che bisogna dire, è che avrò incontrato, come tutti, cioè, migliaia di persone, perché la città era piena e non ce n'era uno al telefono. È la cosa più banale? Sì, sono d'accordo. Ma è la cosa che va sottolineata? Assolutamente sì. Vedere, ve lo giuro, una città intera che non ha il telefono in mano è una cosa a cui io almeno non ero più abituato. Bellissimo, bellissimo, c'è poco altro da dire. Giochi di palla lanciati, ho riscoperto il Cub, che è un gioco molto bello, che diciamo che arriva tanto dal nord Europa. Sono dei, chiamiamoli, dei piccoli birilli di legno a sezione rettangolare, quindi dei piccoli parallelepipedi che tu devi sostanzialmente buttare giù con degli altri legnetti a distanza, insomma una sorta di bowling volante, chiamiamola così, parente. Insomma, tu bellissimo, ve lo consiglio caldamente se lo trovate in giro o se siete a Verona nelle zone di metà settembre, per i prossimi anni è una cosa molto bella se vi piace. Ma eravamo da noi a parlare del Giappone e di quelle aziende che ti permettono di, se vuoi, cominciare una nuova vita. Il giapponese ha il nome per definire le condizioni. Hikikomori, l'avete sentito, no? È quello che identifica quei ragazzi che si chiudono in camera e sostanzialmente rinunciano alla vita pubblica per stare concentrati sul telefono oppure sul computer in una sorta di spirale depressiva. Il nome invece che, se vuoi, definisce quelli che ricorrono a queste agenzie che ogni anno forniscono questo servizio è Johatsu, spero di averlo pronunciato correttamente. Tradotto letteralmente vuol dire evaporato, cioè non vuol dire sparito, vuol dire evaporato, ok? Che è un'altra cosa. Se ne parla già da diverso tempo, c'è una di queste agenzie di Tokyo la cui titolare ha raccontato ad un quotidiano che in 20 anni ha gestito circa 2500 casi. Ok, in 20 anni. Ogni giorno le arrivano dalle 10 a 20 richieste di informazioni. Ogni giorno. Ogni giorno. Le richieste, sai quelle che compili? Vabbè, mando la mail, si sa mai. Quelle che si traducono in johatsu, cioè evaporazioni effettive, sono circa, a suo dire, 120 all'anno. Che vuol dire, solo per un'agenzia, una ogni 3 giorni. Che secondo me è un buon numero, perché le agenzie sono diverse. Alcuni articoli parlano di un totale di persone che volontariamente sparisce in Giappone che si aggira tra gli 80 e i 100.000 all'anno. 80-100.000 persone che decidono di vaporizzarsi da sole, quindi non ricorrendo a questo oppure ricorrendo in una minima parte. Come funziona tutto questo? Alcuni lo chiamano servizio di trasloco notturno. Cioè degli addetti di queste agenzie si presentano a casa tua se hai richiesto questo servizio, lo fanno senza dare nell'occhio, mi chiedo come sia, cioè io me l'immagino tipo, capito, l'ispettore Gadget con l'impermeabile, il cappello calato sugli occhi, e prendono quello che la persona che vuole evaporare vuole portare con sé. Cioè tu dici, io non posso rinunciare, Fabione, alla mia bottiglia, quella lì, perché benissimo, me la porto via. Non posso rinunciare alla copertina che c'è, te la porto via. Quella maglietta, prendono, impacchettano e

e spariscono. Di solito lavorano di giorno, ma anche di notte, dipende un po' a quello che viene richiesto. Allora, far sparire le persone di solito quanto costa? Tra le poche centinaia e qualche migliaio di euro. Io avrei detto molto di più. Si parla di Tokyo, ok? Tra i 300 e i 1100 euro. Posso dire, poco. Mi immaginavo molto di più, perché se effettivamente poi tu vuoi completamente non essere trovato, insomma, i modi per recuperare una persona sono tanti, soprattutto in una società iperconnessa come questa qua. Alcuni chiedono, sai cosa? Che l'agenzia avvisi la polizia. Cioè, non mi far cercare. No, guarda che anche se ti chiedo, no, non venire, io voglio stare per i cazzi miei. Va bene? Va bene. Ovviamente la polizia cosa fa? Ah sì, ok, e basta. No, controlla che uno non sparisca perché ha fatto truffe, perché ha fatto casini. Nel momento in cui ha controllato la fedina e tutto quanto, allora dice, ah, questo non vuole essere trovato? Benissimo, lo segniamo lì, non disturbare. Sai come quando sugli alberghi metti la cosa sulla porta della camera? La stessa identica cosa. È un termine che è nato negli anni 60 per indicare quelle persone che diceva l'ascoltatore di prima che faceva la battuta, ah, ho chiesto alla mia compagna di sposarmi, non è che se ci ripenso quell'agenzia mi aiuta. Era proprio per indicare quelli lì, quelle persone che anziché divorziare se ne andavano di casa sparendo nel nulla. Poi una sessantina d'anni fa è arrivato un film che aveva per protagonista quest'uomo che appunto era un gyohatsu, cioè uno che è evaporato, e il termine è diventato di dominio comune. È chiaro che questa cosa qui poi parte dalla sfera sentimentale e finisce nelle sfere personali di ogni tipo. Quella del lavoro, perché non ti sei realizzato, perché la tua carriera non sta andando bene, per qualsiasi problema che non riesci a dire della persona ad affrontare, allora subentrano queste agenzie. Ripeto, le persone evaporate in Giappone si stima che siano ogni anno tra le 80.000 e le 100.000, chi autonomamente e chi ricorrendo a questi servizi. È chiaro che la chiusura è d'obbligo. Se avete bisogno di aiuto, se avete bisogno di essere ascoltati, non abbiate paura, fatelo. Qualcuno che vi ascolta, qualcuno che vi vuole bene, c'è sempre.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Manca poco anche per questo capolavoro e poi si compie gli anni e poi si gira la boa di un anniversario importante. A Day of the Races è uscito nel dicembre del 1976, il che vuol dire che tra un paio di mesi questa canzone e la sua splendida cornice, quello splendido disco che la conteneva, compiono 50 anni, sempre bello risentirla. Somebody to Love, i Queen, su Freccia alle 17:35 minuti. Nessuno al microfono, con voi fino alle 18. Ci ho avuto un flash, Fabione. Ti ricordi che qualche anno fa, su Zoom, mi sembra, in collegamento, abbiamo sentito Peter Hinds, che era il capo dei Roadie dei Queen, vero? E assistente personale di Freddie, che aveva fatto una mostra qui a Milano, io ero andato a vedere, tra l'altro, molto bella, con alcuni memorabilia, tra questi anche l'asta, la mezz'asta del microfono che lui utilizzava tenendola in mano, sapete, con lo stile suo molto molto eccentrico, molto estroso e polarizzante, se vogliamo. E ci aveva raccontato un po' di cose, tra cui, se non ricordo male, gli avevamo chiesto se quella storia che al Live Aid lui o chi per lui fosse andato sul banco del mixer facendo, ti ricordi? Perché poi alla fine veniva fuori che qualcuno ha tirato sul cursore perché gli avevano messo. Come la possiamo spiegare, Fabione, per chi non mastica l'audio? Si mette il nastro di solito a un certo punto.
1: Il nastro perché devono tenere tutti lo stesso livello. Per non far suonare più una band di una live.
0: Esatto. Oltre al fatto che secondo me poi per mettere d'accordo i volumi di tutti fai casino e quindi prendi e poi a un certo punto uno distorce, quell'altro fischia, quell'altro gli rientra e va in Larsen.
2: Allora dopo dicono che parlo dal cesso.
0: Dal cesso,
2: Che serve proprio per non far sì che nessuno sovrasti gli altri.
0: Esatto.
2: Cioè devono suonare tutti nella stessa maniera quando ci sono diverse band in un festival.
0: Avete presente i mixer con quei cursori che vanno su e giù? Ecco, a un certo punto tu gli metti del nastro, di solito lo scotch carta.
2: Sul master,
0: gli metti lo scotch carta, così scrivi, puoi anche scrivere sopra le cose.
2: No,
0: no, non di più, basta, fermo lì. E qualcuno ha preso all'epoca del Live Aid e ha sfragnato completamente lo scotch carta. Ed è uno dei motivi, si dice, per cui, oltre alla performance straordinaria, ovviamente, per cui quella performance è diventata quello che è. C'è un'intervista sempre di Peter Hinds che ha raccontato che, visto che in questa canzone tutti e quattro i Queen hanno cantato attorno al microfono, pare che il microfono di John Deacon sì, lo tenessero, però, come dire, un po' giù lì, un po' più tranquillo, diciamo, un po' più caldo.
3: Ma quanto disagio!
0: Molto, molto, molto disagio, ma anche un pomeriggio insieme che è bello.
4: Hello, my name is Elvis, Elvis Presley.
0: Hello.
4: And if you want to do like me, then the answer is Japan. They know how to do it.
0: They know how to disappear. Guarda, dear Elvis, credo sia a little problem in your case, sai perché? Perché il caro Elvis era molto molto famoso e i giapponesi, se c'è una cosa che sanno fare, è diventare fan. I giapponesi secondo me sono i fan più, gli asiatici credo in generale, lo ha dimostrato il pubblico dei BTS qualche tempo fa, no? Che è molto molto attivo e molto fan, talmente tanto che sono un esercito, si sono definiti tali. Questo perché lo dico? Perché non è che possa essere un problema essere fan, ma perché in Giappone uno dei motivi per cui queste agenzie per sparire funzionano, uno dei motivi, non l'unico, ma uno dei motivi, è che in Giappone la privacy è tutelatissima, talmente tanto che appunto la polizia tutela ancora di più la disponibilità che ha una persona di sparire rispetto alla famiglia di andarlo a prendere. Cioè, la polizia, se tu gli dici che ovviamente non ci sono casini, come ripeto, cioè verificato che tu non hai fatto danni, truffe, eccetera, eccetera, la polizia non può tracciare il tuo spostamento. Non ti può tracciare le carte di credito, a parte i motivi gravi, ripeto.

Ma se no non lo fa, e quindi anche la famiglia non è che può dire adesso vammelo a cercare. No, lo dico, questo qui ha deciso di sparire e quindi deve e può sparire. Per cui, dear Elvis, I'm very sorry. I know you're kind of a god, but even God had, as you know, one broken rib.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione.

0: manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

So who by fire and who by water? Che meraviglia. Leonard Cohen con Who by Fire su Freccia. I motivi per cui ascoltare questa canzone sono principalmente un paio. Il primo è che oggi Leonard Cohen avrebbe compiuto gli anni e quindi, se non altro, un compleanno a distanza. Un compleanno immaginario fa sempre bene ricordarlo o immaginarsi a quella che potrebbe essere la sua festa, se di festa si può parlare. Ci sarebbe anche il motivo 1 bis, che questa canzone è bellissima, ma mi sembrava abbastanza stucchevole, per cui lo possiamo glissare. Il secondo motivo è che abbiamo parlato fino adesso di persone che scelgono di sparire. Pagano un'agenzia in Giappone e in qualche modo questa agenzia prende, ti sottrae le cose che ti serviranno perché tu hai deciso che siano così e puff, ti permette di evaporare. La stessa cosa è quella che a un certo punto ha fatto nella sua vita Leonard Cohen. Che era Leonard Cohen? Stiamo parlando di una delle penne più raffinate della storia della musica, ma in generale anche della poesia. Negli anni 90 lui si è ritirato sulle montagne in California e c'è stato anni, non settimane, non giorni, non mesi, c'è stato circa 6 anni e se n'è stato per i fatti suoi. Talmente tanto che gli diedero un non nome di battaglia, ma nome da meditazione, lo chiamavano Jikan, che voleva dire silenzio. E quello che lui faceva sostanzialmente era meditare. Pare che lui fosse con un maestro zen, il quale gli insegnava l'arte della calma, del respiro, della meditazione. Il suo maestro si chiamava Roshi. E secondo una sua dichiarazione, Leonard Cohen racconta: cucinavo per lui, ero il suo attendente, quindi quello che si prendeva cura delle necessità più impellenti. Lui non parlava bene inglese, la conversazione era elementare, non c'era nessuna grande idea, non c'era nessun concetto complesso. Gli portavo la cena e lui diceva: questo è un ristorante buono. Quindi amico che è rimasto poi dopo nel corso della sua carriera, nel corso, diciamo, della sua vita, perché poi a un certo punto se n'è andato

0: È rimasto sulle montagne 5-6 anni, lui. E poi è preso, è tornato e ovviamente, sì, va bene meditare, va bene pensare, va bene jikan, va bene il silenzio, ma lui rimane un poeta, rimane un musicista e quindi a quanto pare se n'è sceso con il materiale sufficiente per scrivere un paio di dischi e un libro di poesie intero che poi dopo diciamo ha tradotto in opere per tutti.
1: Non ho fatto sentire ma ho ascoltato sempre Radio Freccia.
0: Ma è Tommy? Ma c'era, aspetta, ah ma c'era un messaggio prima, aspetta.
1: Ciao, nessuno. Ciao. Fabione e Diana, come state?
0: Ah, vedi, ciao Tommy, eccolo perché, scusaci Tommy, siamo un po' storditi. Tutto bene, grazie. Senti che Fabione, stai bene? Eh? Sì?
2: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, grazie Tommy, grazie di avercelo chiesto. Speriamo che anche tu stia bene, ti mandiamo un abbraccio.
3: Ciao nessuno.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ok, va bene tutto, ma troppi preamboli. Alla fine questo mixer l'hanno alzato o no ai Queen? Alla
0: ma certo, ma sì, sì,
3: ciao.
0: Sì. Ma
3: lo sanno. Andrea da Gualtieri.
0: Ciao Andre, no, ma ne abbiamo parlato tante volte. Sì, sì, poi lo vedi, sono tanti documentari. E come? A Straforo, sono andati lì e trac, hanno in qualche modo... Sai quella vecchia pubblicità che c'era uno che distraeva l'orso per mettere le birre in fresca nel fiume? Ecco, uno faceva oh, così Jesolo, faceva così davanti all'orso. E invece quell'altro andava lì al mixer e tra, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per chiudere il discorso, e poi salutiamo che sennò siamo lunghi, c'è chi dice, ma queste agenzie in Giappone che fanno evaporare, fanno diventare un chohatsu, cioè uomo evaporato, quindi niente finta morte funerale con donna misteriosa sullo sfondo? No. Quella era una cosa che si faceva nell'antica Grecia. C'erano le prefiche delle donne che venivano pagate o assoldate, assunte, per piangere e lamentarsi molto molto forte ai funerali di qualcuno per commemorare il morto. Da quanto leggo, c'è una sorta di eredità di questa figura anche in Sardegna. Gli amici che ci ascoltano dalla Sardegna ce lo potranno confermare. Si chiamano Attittadoras, spero di averlo pronunciato anche questo correttamente, ma una sorta di, se vuoi, figura analoga che si presentava ai funerali di qualcuno e ovviamente gridava e si lamentava per il morto, per salutarlo, eccetera, eccetera, in qualche modo per accompagnarlo o per dare un volto e un suono anche al dolore della famiglia che magari doveva dimostrare del contegno, perché può essere anche questo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione, Step con Rebbe Yell vi porta alle 21 la migliore delle serate. And you out there, remember to not forget you're fucking alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Già. Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel qui con Step al microfono su Radio Freccia. Staremo insieme fino alle 21 con la casa di cura più grande che ci sia, ragazzi. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. E ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ci avviciniamo sempre più a ottobre, con ottobre poi cominceranno, esattamente dall'8 ottobre, ricominceranno le rubriche di Rebeliel, perciò ragazzi ci siamo quasi, materiale è pronto, è stato inviato, pertanto poi noi saremo pronti qui l'8 ottobre. E vi ricordo, qualora poi non ci foste proprio l'8 ottobre, già lo sapete, sappiate che tramite l'app RTL 102.5 Play ci potete seguire non solo dal vivo, ma anche potete seguire le varie repliche con anche poi le rubriche. Plug in baby, i Muse, per cominciare questa prima ora di Rebeliel.

Again, baby, i Muse. Allora, come ormai, diciamo così, chi segue Rebel Yell da un po' di anni, sin da in realtà da che si faceva la mattina, poi la notte, sera, adesso pomeriggio, tardo pomeriggio, sa che Rebel Yell fondamentalmente è una grande famiglia, ma non per modo di dire, nel senso che se si può, ci si conosce per davvero, ci si incontra poi. E tante volte arrivano messaggi da alcuni numeri in particolare, quindi alcuni di voi in particolare, che poi vengono subito riconosciuti, sia tramite, non so, il numero di telefono riconoscibile, sia per il fatto che grazie al cielo a volte vi firmate. E c'è una persona di queste a cui rivolgo un immenso abbraccio, che è Alessio da Caserta. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, avevamo mandato un saluto a sua madre che purtroppo ci ha lasciato. Pertanto, Alessio, ti abbraccio. E noi cerchiamo di darti la carica giusta, amico mio. Cerchiamo di darti la carica giusta per affrontare questo dolore. E non sei solo.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 11 minuti e sono qui a ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Beat. Ragazzi, qua passiamo ad altri livelli, qui siamo ad altissimi livelli, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special Contest, ripeto, potreste vincere biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple che saranno al Forum di Assago, all'Unipol Forum di Assago il 17 ottobre, sabato 17 ottobre 2026. RTL 102.5 Play, l'app tra l'altro è gratuita e scaricabile sotto. No, sapete quelle pubblicità con la parte velocissima alla fine che non si capisce niente praticamente? Ecco, volevo farla così, ma no, ragazzi. No, quella è velocizzata poi in post-produzione. Black Knight di Purple, e qui c'è una storia dietro. Dopo.

Black Knight, i Deep Purple. E questa c'è una storia, ragazzi. Nel 1970, quando la casa discografica dei Deep Purple gli chiese un singolo, prima di far uscire l'album che avevano appena concluso, ma prima di andare poi in vendita, stiamo parlando di Deep Purple in Rock, avevano bisogno di questo singolo. Quindi loro, come band, si chiudono nello studio di registrazione un intero pomeriggio. Però non gli vengono idee, non viene fuori nulla, cominciano a suonare, ma non va bene, si prova col testo, ma non va bene, non si trovano idee. Quindi alla fine, stanchi da quel pomeriggio passato, praticamente quel pomeriggio inutile passato in studio di registrazione, vanno a un pub. Da lì si sbronzano come pochi, tornano in studio e ragazzi, da lì cominciano ad arrivare immediatamente le idee. Come prende la chitarra Blackmore, comincia il suo riff, poi si esce fuori il testo. Questa storia ha una morale: l'alcol fa male, ragazzi. Comunque sia, l'alcol fa male. In questo caso sono stati fortunati perché è uscita questa idea. Però era 1970 e i Deep Purple poi scrissero Black Knight quella notte lì.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti.

0: Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Radio Freccia.
4: Le 18 e 25 minuti, prima di far ascoltare alcuni messaggi che sono arrivati o leggere alcuni messaggi che sono arrivati, questa canzone qui è particolare perché potrebbe, è interessante secondo me per ognuno di noi, perché questa è la risposta che Sting fa a se stesso praticamente, dopo che nel 1983 con i Police pubblica Every Breath You Take. Che, se vi ricordate, avevamo parlato di quella canzone lì, del testo, del significato di quella canzone. L'amore ossessivo, opprimente, quasi, parla quasi di uno stalker praticamente. Ecco, questa invece è l'esatto opposto, quella canzone là. If you love somebody, set them free.

che quelle relazioni lì dove c'è un'ossessione, dove tu non puoi uscire se non ci sono io, dove io non posso andare in vacanza se non con te, eccetera, ragazzi, alla fine non vanno bene, non vanno bene, perché poi magari vengono prese anche, si riempiono anche di paura quelle relazioni lì, quindi possono poi anche diventare pericolose in futuro. Quindi in questo caso questa canzone è perfetta, questa canzone di Sting. Se ami qualcuno, lascialo libero.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
5: Radio Freccia.
6: 18:40 minuti. Approfitto di questo messaggio di Silvia per poi presentare la canzone che stiamo per ascoltare. Ricordiamoci sempre che solo gli oggetti si possono possedere, sempre se li acquisti o te li regalano, insomma. Non le persone, tantomeno le anime. Buon pomeriggio, Silvia. Perché approfitto di questo? È perché adesso c'è una canzone degli Oasis, ragazzi. Di solito quando si parla di Oasis si parla di queste robe qua, bla bla bla bla bla bla. Ma nel 95 esce un album favoloso che tutti noi conosciamo, che in qualche modo almeno una canzone l'abbiamo ascoltato di questo album. Ma la cosa più bella, ragazzi, è quello che ascolteremo dopo, quello che vi farò ascoltare dopo. Chi mi conosce lo sa cosa ascolteremo dopo, lo sa, è inutile che... Champagne Supernova, cominciamo con l'originale, Oasis.

Champagne Supernova, gli Oasis nel 1995, What's the Story, Morning Glory, ma io voglio accontentare Vidantonio da Barletta, che dice, che propone una canzone per il dopo Champagne Supernova. Dice: ciao Steph, sempre io Vidantonio, lo stalker barlettano, ti sarei grato se salutassi in diretta il mio caro amico Bruno, con cui tenteremo di prendere i biglietti per gli Oasis. Assolutamente, e gli dedichiamo anche una parte. Gli Oasis, notate bene il cambio di pronuncia, Ucind 27 Abart.

questo, aiù. Comunque, uscite 27 Award, Antonio Stornaiolo, Emilio Solfrizzi, gli OSIS, che ve lo dico a fare, lo sapete, io sono un fan, quindi ogni volta che c'è un pezzo degli Oasis che fa poi i riferimenti, no, oddio, il contrario, in realtà un pezzo degli Oasis

0: Radio Freccia.
1: Le 18:56 minuti di questa prima ora di Rebelliel, che sta per chiudersi, però con Step qui al microfono. Andrea, prego.
2: Sono entrato in una spirale di, non so se è la vecchiaia, sono entrato in una spirale di malessere. Allora, un mese fa mi sono bloccato con la gamba, 3 settimane di antidolorifico cortisone. Poi, mentre mi sono bloccato con la gamba per camminare, stavo rigido, tenevo in braccio la bambina, mal di schiena.
1: Ce l'ho.
2: Poi mi sono malato, adesso sono tutto fuori che c'ho il Covid.
1: No, questo mi manca.
2: Mentre c'ho il Covid, a furia di tossire, mi è venuto un dolore intercostale che si è trasformato in una lesione al pettorale. Adesso voglio starnutire, ma non riesco perché non riesco a prendere fiato. Aiuto!
1: Però sappi che c'è una canzone per te, più o meno. My Generation, You. Vediamola nella versione ironica, ecco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19, un minuto, e comincia la seconda ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Prego!
2: Ciao Step, volevo soltanto dirti che dopo averti mandato quel messaggio l'altro giorno, se eri tu in radio te lo ricordi, manco a dirtelo, ho sbattuto l'anulare del piede.
1: Vabbè, però
2: a
1: che porto
2: un monopattino, stavo con l'infradito e niente, si è rotto, tutto a posto. Sempre grazie Step,
1: allora,
2: anche indirettamente ci sei sempre.
1: Questa voce io la conosco, questo è tale Damiano. Ragazzi, dovete sapere che questa persona qui è stato il mio capovillaggio quando ero un ragazzino, praticamente. Siamo andati avanti, abbiamo lavorato per diversi anni assieme ed è stata una cosa eccezionale. E forse si può togliere anche questo forse, e anche grazie a lui, se quest'oggi questo poi è diventato il mio lavoro, perché è da lì, è grazie all'animazione che si scoprono diverse cose, diversi talenti anche, si affinano determinate cose.

Smashing Pumpkins in apertura di questa seconda ora di Rebel Yell. E stavo leggendo le varie notizie anche sul sito radiofreccia.it e vi ricordo tra l'altro anche l'app, la sezione per poter essere sempre aggiornati anche con le notizie, e c'è una che riguarda i vinili, ma vinili contraffatti, perché è stata chiusa la più grande fabbrica britannica di vinili contraffatti, che nascondeva 15.000 dischi falsi. Ovviamente è stata chiusa perché è scoperta dalla polizia, quindi chiuso, poi è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere. Il proprietario di questo posto si trovava a Londra. Lavoravano di notte, c'erano 3-4 persone che lavoravano di notte in questo stabile, ma la cosa è che poi questi dischi venivano venduti online, anche su siti di un certo livello, come può essere Discogs, per esempio. Ma c'è un modo per capire se ciò che noi abbiamo, se ciò che noi possediamo è autentico o meno. È un modo un po' complesso, però fra poco lo vedremo.

0: nome. Radio Freccia.
1: Le 19:13 minuti, stavamo parlando di questo articolo che trovate su radiofreccia.it. Ora, premesso che sono stati trovati dei vinili, alcuni copiati in maniera eccezionale, altri invece con diversi errori. Ecco perché a volte si può capire se ciò che noi possediamo è un falso o meno. Tipo copertine sfocate, colori alterati, caratteri leggermente diversi, errori di stampa, cartone, ok, questo qua è complicato, cartone troppo sottile oppure vinili deformati. Tutti questi possono essere dei segnali che ciò che abbiamo, e purtroppo in quel caso abbiamo preso, può essere un falso. Inutile dire che anche il prezzo, quando si parla dei dischi ricercati, se il prezzo è tanto più basso del normale, qualcosa dovrebbe farci pensare.

Holy My Soul, gli Aerosmith, e qui ragazzi non c'è la mano dei soli Aerosmith ma anche di Desmond Child, che poi è stato uno dei, diciamo, protagonisti per quanto riguarda alcune delle canzoni top, alcune delle hit degli Aerosmith, tipo Dude, Angel, Crazy e tra cui anche Holy My Soul. Comunque, tornando un attimo al discorso vinile, poi chiudiamo, c'è un altro modo. Soprattutto tempo fa avevo detto che come si fanno poi a riconoscere determinati dischi, come si fa a capire se è una stampa, se è una prima stampa, se è una ristampa, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un codice matrice che è all'interno del disco e vi

vicino all'etichetta, quel codice lì, se viene inserito su alcuni siti come Discogs, per esempio, ti indica la versione del disco. Su alcuni di questi dischi qui sono state trovate delle matrici che a volte erano scritte male, quindi non si capiva, a volte invece riportavano altro. Pertanto, se inserite quel codice e vi dice che quel disco lì è un'altra roba ancora, capite bene che c'è un problema. Questi sono i modi per capire se quei dischi sono falsi o meno, perché sono stati, ripeto, sono stati venduti online nei vari, sulle varie piattaforme, eBay, tutto ciò che poteva essere, che può mettervi in contatto con il mercato internazionale. Quindi Discogs stesso ha avuto lo stesso problema con questa fabbrica qui.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: San Carlo Becchi Q, naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: 19:29 minuti di questa seconda ora di Rabegliel con Step qui al microfono. Volevo leggere questo messaggio di Max che dice: Step, non sono a buon mercato, ma acusticamente parlando, se si ha la fortuna di possedere un impianto audio degno di questo appellativo, vale la pena acquistare versioni grammate 180 grammi, per l'appunto, di puro vinile, non plasticaccia. Ovviamente il se citato prima, altrimenti la differenza non emerge. Un saluto mammut lagnoso, per l'appunto, Max. Allora, caro Max, il fatto è che col tempo si è persa un po' quella passione per gli hi-fi, no? Per la ricerca del suono pulito, del suono migliore. Considera anche che adesso tutto ciò che gira, no, tutto è un'esagerazione, però buona parte delle cose che girano sono in quel formato.

Rain the Cult. Allora, aspetta, che qui c'è un messaggio di Biagio. Dice: ma i CD non li fanno ancora in wave? Sì. Sì, quelli in vendita, sì, sono tanti in realtà i formati, eh. Notate bene che esistono anche i FLAC, che sono compressi ma senza perdita, c'è il Wave, e poi ci sono altri formati simili ma prodotti da Apple, che è un altro discorso, e poi ci sono gli MP3. Ragazzi, ora la differenza, la facciamo in breve proprio, questa è una lezione, una piccola lezione. Ora, la differenza di prezzo, non parliamo di suono proprio, no? Ma parliamo anche solo di prezzo. Quando si comprano le canzoni singole, no? Quindi i singoli in particolar modo, la differenza è tanta sulla quantità. Perché se noi prendiamo un pezzo, un singolo a un euro in MP3, nelle altre versioni non comprese, quindi per bene, pulite, FLAC, Wave, che sia, lo paghi se non il doppio, qualcosina anche in più. Quindi capite bene che si parla comunque di tracce comprate singolarmente, formati fisici poi che si comprano, quindi come CD eccetera, sono fatti per bene, ok. Si parla però di ciò che si può comprare in maniera digitale,

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia.
2: 19:43 minuti di questa seconda ora, e per esempio un disco che non dovrebbe mancare, solo per una canzone, è Amigos di Santana, ragazzi, del 1976, in cui c'era Europa. Comunque andiamo a ascoltare il messaggio che era arrivato, prego.
3: Piccola parentesi, forse fuori contesto, ma noi ragazzi degli anni 80, ad esempio, mentre oggi c'è l'MP3, avevamo le audiocassette, che come qualità non erano sicuramente come il vinile. Infatti le audiocassette erano per quelle che venivano considerati poveri. Ciao, un saluto da Antonio.
2: Antonio, era anche un formato comodissimo da portare in giro, parliamone, però hai ragione.

Europa Santana, ragazzi, questo in chiusura di questa seconda ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, e da lì potete trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Volevo rispondere anche a Gaia che dice: per le radio come funziona? Mi hanno appena chiesto, e la qualità delle radio, output tuo a parte? Beh, non so rispondere, illuminami. Dipende. Dipende da tante cose per quanto riguarda la radio. Parliamo, se parliamo solo esclusivamente della musica, sappi che esistono poi nelle radio di una certa età, tra l'altro, una certa rilevanza, anche esistono dei database fisici, quindi sale con dischi o CD che siano, ma fondamentalmente sono dischi, quantomeno per questa azienda, ed era una sala bellissima, ragazzi. E poi c'è un database ovviamente virtuale, quindi fatto online, con tutti i dischi che i singoli che mandano le case discografiche promozionali, praticamente, per ascoltarli e decidere poi se farli passare in onda o meno. Però prima ho detto dipende, e te lo dico più tardi perché.

0: Radio Freccia.
1: Le 19.56 minuti, siamo proprio in chiusura di questa seconda ora e dovevo completare la risposta per Gaia per quanto riguarda le radio. E cara amica mia, il discorso è che negli anni tutto ciò che stava su formato fisico, alcune cose sono state passate in formato digitale e tante cose invece sono rimaste lì, quindi può succedere che per qualche rubrica, a volte per qualche speciale, si debba prendere il brano che ci serve, il disco che ci serve, nella maniera più veloce possibile, e quindi utilizzando poi internet e varie cose. Quindi può succedere in alcune situazioni, è molto raro che accada sinceramente, perché significa proprio avere pochissimo tempo per gestire la cosa, però può succedere anche questo. Perciò dicevo, i formati sono molto elevati, cioè sono molto, come si dice, di qualità. A volte però, se una cosa invece ci serve in velocità e non è disponibile nel database della radio, si scende a compromessi, come si suol dire. Però poi ricordatevi che la cosa che importa in una radio, al di là delle parole, dei dischi, della musica, eccetera, eccetera, eccetera, indubbiamente è il lavoro che fanno i tecnici, ragazzi, per settare tutta quanta l'apparecchiatura, per fare in modo che noi, tutti noi, cioè voi e noi, poi quando siamo in macchina o a casa, possiamo usufruire della radio di un suono migliore possibile.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, comincia l'ultima, la terza e ultima ora di Ravegliel per quest'oggi per quanto riguarda il sottoscritto. Però, ragazzi, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cioè, credo che il top siano le radio internet che trasmettono in formato lossless. Lascia sta, Paolo, è un altro discorso. Comunque, non addentriamoci poi in quell'altro discorso lì che riguarda le web radio. Allora, cominciamo in bellezza. Light my fire. Ci sono i Doors in apertura di questa terza e ultima ora di Ravegliel.

0: Light my fire, i Doors, in apertura di questa terza ultima ora di Rebelliel. Prego, amico mio. Aspetta, qua c'è bisogno di dire qualcosa prima di ascoltare questo messaggio, perché è immancabile come l'ossigeno nell'aria, ragazzi, per tutti noi. Il grande Davide Buonasia. Buonasera. Vai.
1: Ciao, Step. Il mio non è un buon inizio settimana. I miei parenti del villaggio sono robottini. Non riesco mai ad avere un dialogo schietto e sincero con loro. La politica nuoce gravemente alla salute. Come sostenne Machiavelli, la menzogna è uno strumento del potere. Davide, buonasera.
0: Grande Davide, buonasera. Adesso Angus and Julia Stone.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 16 minuti di questa terza ora di Rabagliel, vi ricordo, approfitto per ricordare che dall'8 ottobre ricominceranno le rubriche di Rabagliel e andranno in onda il giovedì proprio dalle 20 alle 21, quindi nell'ultima ora poi di Rabagliel, 20-21 con le varie rubriche, ogni giovedì poi ce n'è una diversa, dall'8 ottobre. Per il resto vi ricordo anche all'epoca c'era il libero sfogo nell'ultima ora di Rebeglieli, questo era un appuntamento serale che si potrebbe comunque ripristinare in maniera tale da dare a chiunque la possibilità di sfogarsi su qualsiasi cosa, ragazzi, su qualsiasi cosa, anche contro il sottoscritto, va bene comunque. A di là di questo, torniamo indietro nel tempo alla fine degli anni 60. Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel.

0: Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel e ragazzi, un grande ritorno. Leo,
1: libero sfogo, libero sfogo e libero arbitrio. La rubrica, però, la rubrica o la rubrica?
0: Rubrica.
1: Come si dice? La rubrica?
0: Rubrica.
1: La rubrica è proprio libero sfogo, lo sfogo di.
0: Ragazzi. Io non abbiamo detto nella prima ora l'alcol a volte, cioè l'alcol fa male, non a volte, l'alcol fa male e qui il nostro Leo, è il nostro inviato in giro per l'Italia, è un chiaro esempio di questo che però approfitto per salutarlo. Comunque rubrica, caro Leo, il dizionario DOP, quindi dizionario d'ortografia di pronuncia, vuole che si dica rubrica.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Freccia.
3: Alle 20:30 minuti, siamo alla metà.

0: È la terza ultima ora di Rebeliel. Prego, prego.
1: Ciao Step, è bellissimo tornare a risentirti. Francesca da Verona.
0: Bravo, Francesca.
2: Ci vuole lo

0: What's up?
1: Vi ricordate la pubblicità? Vabbè, For Non Blondes, ragazzi, perché poi non si può fare pubblicità così ad cazzum, come si suol dire, perciò si evita. Comunque, ragazzi, è la terza ora, all'ora del libero sfogo, come dicevo, finché non arriva l'8 ottobre, sarebbe bello vedere un attimo, dare quella possibilità di sfogarsi o di mandare comunque messaggi, di mandare a cagare.

pagare il sottoscritto. Va bene qualsiasi cosa, ragazzi. D'altronde il Re Beliel, questo nome qui, ha un motivo, si porta sulle spalle determinate cose, situazioni, varie situazioni nel passato, non, a volte non bellissime, però siamo qui, ragazzi, si va avanti.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 20 e 44 minuti. E secondo me, vedi, l'utilizzo dell'ora del libero sfogo perfetto è questo. Prego.
2: Ciao, sono Bea da Milano, ubriaca, 40 anni, di testa 30. E visto che è il momento sfogo, mi sento dire fanculo a questa società progettata per farci fallire e renderci tristi, ma noi ce la facciamo lo stesso. Ciao sfrecciati.
1: Amica mia, ti abbraccio. Adesso è arrivato il momento di James Brown, ma prima era bene, se proprio vuoi che qualcuno ti mandi a cagare, mi offro io. Non ho detto che vuoi, non è un volere, c'è anche la possibilità, ovvio, se non si fa meglio così.

James Brown, quasi in chiusura di questa terza ultima ora di Rebelliel per quest'oggi. Ovviamente vi ricordo, se non l'avete già fatto, sempre si intende, mettiamo questo maniavantismo, se l'avete già fatto, altrimenti ragazzi vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo, tramite il vostro cellulare e il tablet, tra l'altro è un'app gratuita, lì potete seguirci in diretta, potete seguire le nostre repliche, quindi tutti i programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. È arrivato il momento del grande compianto, Ozzy Osbourne.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 54 minuti, ragazzi. Siamo giunti al termine di questa terza ora di Rabeglielli. Vi dico già che c'è Cassidy pronta, perché vi darà compagnia per le prossime tre ore. E prego.
2: Io volevo mandare un abbraccio grande alla sprecciata che ha mandato il vocale poco fa. Meno male che la musica ci unisce.
1: Quanta ragione in soli 6 secondi, ragazzi. Comunque, mi piace questa cosa. Mi sa che riprenderemo con l'ora del libero sfogo, da domani in poi, fino all'8 ottobre, quantomeno, finché non cominceranno le rubriche di Rebellier. Ma poi ciò non toglie, perché le rubriche saranno di giovedì, ho detto bene, ciò non toglie che poi si possa fare negli altri giorni. Simple Minds, Alive and Kicking. Chiudiamo così questa terza, ultima ora di Rebellier. Noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebellier. Ciao, Olio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, che devono rimanere possibilmente entro i 30 secondi.

perché abbiamo delle basi un po' più corte rispetto al 30 secondi, quindi mettendo magari un intro, un outro di una canzone riusciamo a metterli, ma quando arrivano storie di vita lunghissime purtroppo non ci stanno nelle basi. Detto questo, tutta la parte tecnica l'abbiamo ripassata, possiamo cominciare, cominciamo così.

0: Radio Freccia. Comincia così questa nuova settimana insieme. Come state? Come è andato il weekend? Per qualcuno magari è difficile cominciare la settimana, per qualcuno magari si sta concludendo. Noi ci siamo sempre comunque, lo sapete. Sì, sentiamo qui.
1: Ma ciao, che sì di bella, come stai? Buon lunedì, buon inizio settimana. Io sto andando a letto.

0: perché sono cotto, non ce la faccio più. Quindi buona puntata, un saluto e un abbraccio da Bosco. Ciao Cassidy.
1: Grazie e buon riposo. Saluto Jack e Bianca, saluto anche Angelo Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Luciano.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.13 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, come è andato questo weekend, come è iniziata la settimana, questa giornata. Sì.
2: Buonasera, quindi iniziamo la settimana quasi bene, perché adesso fino alle 22 ti posso ascoltare tranquillamente. Dopo ho un nuovo collega che devo fargli vedere il viaggio notturno oggi e domani, quindi mi disturberà, per me sarà un problema ascoltarti, e quindi già mi girano le balle. Comunque non importa, fino alle 22 sono qua, ciao.
1: A meno che non cominci un po' a condizionarlo, gli fai ascoltare un po' di Radio Freccia e lavorate così con un nostro sottofondo. Hai visto, c'è anche una canzone che ti piace tantissimo.

0: Queen su Radio Freccia. Devo dire che stasera vi sento un po' con la vocina stanca. Non so, sarà il lunedì perché...
1: Ciao Cassidy.
0: Alberto.
1: Mando questo vocale dalla mia auto, ti ascolto alla radio e ultimamente capita spesso, adesso che comincia alle 9, io prima delle 10 non riesco mai a sedermi sul divano alla sera. E ti mando un caro saluto. Ciao da Alberto.
0: Alberto, infatti stavo dicendo, perché si sente un po' dalla voce che chiaramente c'è chi torna dal lavoro a quest'ora, quindi sì, c'è quella voce un po' stanca. Che cosa fate di solito a quest'ora? Giusto per capire se sono magari un sottofondo in auto, se siamo insieme a cenare, se vi state rilassando, insomma, giusto per sapere.

0: rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Radio Freccia.
5: Le 21:27 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Condividiamo, sapete che quando si aprono le porte del pub siete liberi appunto di raccontarvi, di magari qualcuno di presentarsi, perché magari c'è qualche sfrecciato nuovo. Saluto Eddie da Sassari, poi sì, è bloccato.
6: Ciao sfrecciati, okay. Io faccio il delivery tutte le sere in tua compagnia. Ciao, un abbraccio a tutti, Saro da Pachino.
5: Grazie e buon lavoro. Questo perché ho detto, normalmente che cosa fate a quest'ora? Così giusto per capire se siamo il sottofondo di qualcosa in particolare o anche non in particolare. È bello far parte, no, del quotidiano.

0: Hunting Girls.
1: Radio Freccia. E cosa state facendo in questo momento? Ma più che altro in generale, a quest'ora, giusto per capire un attimo gli sfrecciati, visto che è un orario, tra virgolette, nuovo anche per me, quello delle 21, capire cosa vengo a disturbare a quest'ora, sì.
2: Ciao Cassidy, ciao sfrecciati, ciao. Io di solito quest'ora mi metto qui, divano, Radio Freccia. Da televisione mi impianto, l'unico problema è che non posso girare con la manopola del volume quanto bip voglio io. Ciao a tutti!
1: Eh sì, altrimenti torniamo al discorso di settimana scorsa che magari i vicini avrebbero qualcosa da dire. O magari no, magari apprezzerebbero.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia.
7: Le 21.40 su Radio Freccia, grazie Anto per il tuo bellissimo complimento, mi fa veramente piacere. Saluto anche Max che dice: primo dolce caldo nella casa nuova, da Milano alla provincia toscana, per Ubriaca al forno e Radio Freccia in cuffia. Oh, che bello immaginare questo relax mentre si ascolta della buona musica e mentre siamo in compagnia. Che cosa fate normalmente a quest'ora? Sono curiosa, sì?
8: Preparo la cena, mangio, finisco di mangiare, lavo i piatti, butto giù la pattumiera. Oh, che miseria!
7: Dai, ce l'hai fatta a dire pattumiera. Hai fatto fatica perché forse lo fai proprio contro voglia e ci sta. Però, diciamo, facciamo parte di quella quotidianità che ci piace.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Rebecca dice: a me piace il nuovo orario, arrivi quando mi avvicino a chiusura e sto pulendo, prima raramente ti riuscivo a sentire, certo a volte c'è il rischio che io mi addormenti accoccolata alla friggitrice, ma quella è la stanchezza, non tu, quella faccina che ride, grazie, mi fa piacere. Oddio, se serve per rilassare tanto da addormentare, diciamo che non è un complimentone far addormentare qualcuno, però se può essere un modo per lasciare la stanchezza e accompagnarvi a nanna, va bene anche quello.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:54 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Vi ricordo possibilmente di rimanere entro i 30 secondi con i messaggi audio, perché altrimenti non abbiamo le basi così lunghe. Ci sono solo due basi lievemente più lunghe che sono alla fine di ogni ora, però non posso occupare un'intera base con un audio di due minuti, altrimenti non c'è spazio per tutti. Sentiamo un po', sì?
2: In macchina, torniamo a casa, piccolo prosecco con la mia compagna a fine lavoro per poi tornare a casa insieme. Lavorando in sedi diversi ci concediamo questo piccolo stop prima di tornare a casa della mia amica familiare con le figlie, e a posto così. Un po' stanchi, ma comunque va bene, tutto a posto. Buona serata, Luca Roma.
1: Buona serata anche a voi. È bello riuscire comunque a ritagliarsi un attimo di tempo, soprattutto come coppia.
3: Cosa faccio io? Tu lo sai, e mi allena questo. Tu lo sai.
1: Ho detto, a quest'ora che cosa fate di solito? Elena sicuramente si allena, perché io non ho mai sentito un suo audio con voce normale, cioè una voce che non si sta allenando, è sempre così, costantemente su un tapirulan, immagino. Sì.
4: Ma buonasera Cassidy, allora cosa faccio a quest'ora? Sto andando a Spino d'Adda a caricare la cascina di miglio, in mezzo al nulla, bella però, c'è il cagnolino che mi viene a far festa appena arrivo, devo dargli il biscottino. E nel frattempo io sgranocchio la mia terza merenda, quindi 50 grammi di grana padano con 30 grammi di cioccolato fondente al 95%, e vi ascolto. Shone?
1: Che bello questo pensiero di portare il biscottino al cagnolino che è lì sul posto di lavoro.
5: A tutti i sprecciati, sprecciatissimi, buona serata, Gigi da Napoli, sto andando al lavoro.
1: E poi saluto la nostra Faustina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22.01 su Radio Freccia comincia questa seconda ora insieme. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Ci sono i vostri audio, i vostri saluti. Come sempre io vi ringrazio perché arrivano tantissimi messaggi. Io vorrei mettere in onda tutti, però poi non posso andare avanti tutta sera con i saluti. Però mi è piaciuta molto la condivisione di quello che fate, nel senso che io, è una citazione che faccio spesso perché mi piace, tra l'altro adesso c'è Bruce Springsteen, perché lui dice sempre è bello essere ascoltati durante le faccende domestiche, essere un sottofondo, e quindi mi piaceva sapere che cosa stavate facendo proprio per capire che sottofondo possiamo essere, facendo che cosa.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen. Radio Freccia.
1: Sfrecciati, buona serata a tutti. Simone da Lodi che sta guidando. Ho sentito quello di prima che diceva: sono in zona Spino d'Adda, in mezzo al nulla. Io sono di quelle parti, ma adesso sono in mezzo al nulla della Sardegna di notte con le strade buie. Perché vabbè, io ho una vita anche qua in Sardegna, la mia compagna è sarda, e quindi sono sceso qualche ora fa dal traghetto a Olbia. Adesso mi sto attraversando tutta la Sardegna per andare a Cagliari, ed è veramente sempre molto lunga. Vabbè, ciao a tutti, buona serata.
0: Ah, però, che vita movimentata, sentimentale in viaggio. E dai, si fa, si fa.
2: Poi... buonasera, Chessidi, buonasera, Sfrecciati. Qui mister Stigazzi, sempre in giro col camion, in quel di Avellino, in questo momento. Ancora si pedala, ancora si pedala. Un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao, mister Stigazzi.
0: Grazie anche a te.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:13 su Radio Freccia. Allora, tutto parte da questa sera, visto che sapete che prendo varie ispirazioni da un video che ho visto di questo artista di strada che mi ha interinerito tantissimo, facendo delle che in realtà lui ha spiegato essere un artista da tutta la vita. Si è ritrovato in ristrettezze economiche, ha perso un po' tutto, ma continua ad andare in zona Brera a Milano a fare queste barchette messe in una pozzanghera, e insomma un po' un modo artistico di esporle. E ho riflettuto su una cosa: a me mi si è stretto tutto, cuore, stomaco. Queste cose mi colpiscono sempre quando vedo delle persone umili che cercano di tirare avanti con quello che possono, magari offrendo appunto quello che sanno fare o semplicemente fare qualcosa di carino o di artistico per magari poter farsi una chiacchiera con qualcuno che passa e così via.

Creed su Radio Freccia. Cristina scrive i dimenticati, tra virgolette, visto che stavo parlando di questo artista di strada che continua in qualche modo a portare le sue opere per tirare avanti. E io sto male a vedere queste cose. Da una parte penso è bello perché non ci si ferma, perché comunque c'è della forza di volontà, perché comunque c'è dell'orgoglio e questa cosa è bella. Dall'altra parte mi si stringe il cuore, perché è da quando ero piccola che quando vedo cose che in qualche modo toccano la mia sensibilità, chiaramente ci soffro. E poi vi dico qual è il tema. Si parte da qui, però poi vediamo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:28 su Radio Freccia. Quello che vorrei chiedervi, sono partita da un esempio che a me tocca, però ci sono varie cose, ormai siamo veramente sommersi di immagini che fanno male, che può essere per strada, che può essere in TV, che può essere sui social, e volevo chiedervi un pensiero. Secondo voi, in qualche modo, un po' ci si abitua? Ci si anestetizza, in qualche modo si diventa immuni per sopravvivenza, oppure magari a furia di vedere queste immagini si comincia a non farci più caso? Che cosa ne pensate?

Comfortably Numb, Pink Floyd, Radio Freccia. Visto che si sta parlando di emozione, di provare dei sentimenti, qualcuno scrive che si emoziona sempre ogni volta che sente questa canzone. Ma torniamo a quello che è un po' il quesito, che dirla così è triste, però volevo sapere un vostro parere, visto che dicevo che siamo sommersi da tante immagini che ci fanno male, che viviamo ogni giorno, che magari vediamo al telegiornale, che magari vediamo sui social, e se in qualche modo dobbiamo anestetizzarci o ci abituiamo a quello che è tutto quello che ci fa male ogni giorno per la sopravvivenza. Quindi secondo voi ci si abitua a vivere determinate cose che normalmente ci hanno sempre fatto male e man mano si affievolisce, o continua comunque in qualche modo a toccare? C'è quel sentimento che fa male a vedere cose che fanno male?

0: Radio Freccia.
1: Le 22:41 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Ci si abitua in qualche modo a quella che è la sofferenza, nel senso, per tornare un po' all'esempio iniziale, magari tutti i giorni si vede una persona che chiede l'elemosina. Vi è capitato magari che inizialmente c'era tanta sofferenza e poi, a furia di passare davanti alla stessa persona, in qualche modo avete cercato di anestetizzare quella che è la sensibilità? Chiedo questa cosa perché, appunto, io mi domando se per evitare di soffrire poi dopo un po' ci abituiamo a quello che è le cose che girano male, le cose che appunto ci fanno soffrire.

Hello Goodbye, The Beatles. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Chiaramente anestetizzare, abituare sono parole grosse, però magari può capitare che ricevendo tutte queste immagini di sofferenza, dopo un po' cerchiamo quasi di deviare, ma non per cattiveria, ma forse per preservarci dal dolore.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce anche quest'ora dell'ultima luna. Questa seconda ora io me ne sono neanche accorta, è veramente volata. Argomento tosto, devo dire veramente tosto. Stiamo parlando di quello che abbiamo intorno, che sono molte, cioè, molte cose di quello che abbiamo intorno ci fa male. E vi chiedevo se in qualche modo riusciamo ad anestetizzare il dolore, quindi ad andare avanti senza farci, tra virgolette, troppo caso, o se continuiamo comunque a soffrire guardando determinate cose. Sentiamo qui.
2: Ciao cari tutti, ma secondo me l'abitudine non riesci a farla a certe cose, insomma, o hai il cervello grande come una noce, o se hai un possiedi un minimo di empatia, un minimo di qualcosa, insomma, non riesci. Vabbè, io per lavoro, purtroppo per fortuna, insomma, lavoro in un'oncologia pediatrica e quindi ci rimango malissimo, ma proprio tanto male, quando il genitore o l'assistenza, il nonno o la nonna, ma lei è abituata, lavora qua da tanti anni, ormai ci ha fatto l'abitudine. Allora non si può fare l'abitudine alla morte, alla sofferenza, non la fai. Vabbè, non farei più l'infermiera, farei un altro lavoro probabilmente, perché se arrivi ad abituarti a queste cose qua cambia, insomma. Il mio, ripeto, è un caso particolare, però in generale, insomma, se accendi la TV, se guardi quello che succede nel mondo, un minimo di partecipazione, insomma, di esserci, il pensiero ci va, c'è poco da fare. È vero anche che se certe esperienze non le provi, probabilmente non sai neanche di cosa si tratta. Ciao, salutone a tutti, ciao.
1: Credo che quando c'è empatia si riesce a cogliere anche quelle cose che non ti sono capitate, almeno questo è il mio parere personale. Sapete che qui ognuno ha il proprio parere personale, quindi non c'è problema per chi la pensa in modo diverso, però secondo me l'empatia ti porta anche a quello, a riuscire a metterti nei panni, a capire il problema anche se non l'hai vissuto in prima persona.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, poi ci sono i vostri audio che ne approfitto nuovamente per ricordare di cercare di riassumere, perché mi è appena arrivato un messaggio da un minuto e mezzo e io non ho le basi così lunghe. Capisco che l'argomento è corposo, però purtroppo le tempistiche sono quelle che sono, quindi non si riescono a mettere audio troppo lunghi, quindi cerchiamo di riassumere. Grazie.

366-6344 66 per i vostri messaggi, i vostri pensieri. Stiamo parlando di riuscire in qualche modo a non soffrire, che è una cosa impossibile, però magari ci si prova, nel senso che siamo abituati a essere bombardati, sommersi da immagini che fanno male, sia per quanto riguarda immagini televisive, social, sia nella vita di tutti i giorni, perché magari vediamo qualcuno che soffre, qualcuno che magari non riesce a portare avanti una vita perché magari non ha un lavoro e quindi lo troviamo per strada. Insomma, ci sono delle cose che fanno soffrire, almeno per chi ha sensibilità ed empatia. E quindi vi chiedo, secondo voi, in qualche modo, per riuscire ad andare avanti, ci stiamo un po' schermando? Non dico che non si soffre più, però subentra un'abitudine al dolore, alle immagini, oppure no? Che cosa ne pensate?

0: Radio Freccia.
1: Le 23:16 su Radio Freccia 366-6344-66. Sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Alberto. Ma
2: io ogni volta che vedo queste scene di violenza gratuita su anziani, su persone che camminano per strada, su donne, su bambini, sugli animali, cioè ogni volta è un colpo al cuore ed è una cosa che mi smuove veramente tanta rabbia. Come si può diventare insensibili a tutto questo? Cioè non si può, non si può.
1: No, effettivamente non si può.

su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Cristina che dice: guarda, mi è capitato giusto ieri di vedere un ragazzo conosciuto più di 30 anni fa entrare in un bar in condizioni pietose, inguardabile, e sentire commenti di una cattiveria incredibile di altri che lo conoscevano, mentre io cercavo di chiedere e capire perché era ridotto così e chiedevo se si poteva aiutare in qualche modo, forse i servizi sociali lo aiuteranno, spero, ma da come mi ha risposto credo sarà molto difficile che si faccia aiutare. Mi è rimasto impresso lo schifo delle parole di quelli che quasi lo deridevano. A parte che è veramente terribile questa cosa, ma usare il termine inguardabile, Cristina, non lo so, forse è anche questo un termine forse un po' forte per una persona in difficoltà, non so, parere personale, poi ognuno usa i termini che meglio crede.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:27 su Radio Freccia. Cristina dice era inguardabile, nel senso che proprio era talmente forte la stretta al cuore nel vederlo ridotto così che non riuscivo a guardarlo più di un secondo, in questo senso inguardabile. E allora sì, no, spiegata così è un'altra cosa, quindi forse è meglio utilizzare appunto la frase come tu dici, che magari guardare una persona che sta soffrendo fa veramente molto male. Altrimenti inguardabile effettivamente passa come un'altra cosa, però ti sei spiegata sicuramente bene. Abbiamo capito che poi, ripeto, ognuno dice quello che meglio crede, sempre nel rispetto degli altri, ognuno ha la propria opinione, quindi

0: love, the cure.
1: Su Radio Freccia. Mi ha fatto sorridere perché è un messaggio molto carino, molto tenero, quello di Anto, che praticamente il suo livello di sensibilità è mentre aspetta magari in un ufficio, in qualche posto dove c'è una pianta e vede che è secca, deve darle da bere. Secondo me è una cosa molto tenera, una cosa molto carina. Arriva questo messaggio che dice: io sono costretto a fare il duro quando sei circondato da estranei, se sentono che sei debole vieni divorato. Il mondo è questo, nessuno ti salverà se non sei abbastanza forte. Ma secondo me emozionarsi, empatizzare, avere una sensibilità non vuol dire non essere forti. Anzi, secondo me è un po' come, non dico un potere in più, però è una grandote secondo me la sensibilità, provare emozione, l'empatia.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.40 su Radio Freccia arriva questo messaggio che effettivamente dà un po' una svolta a tutto quello che è l'argomento tosto di questa sera.
2: Secondo me il film empatico per eccellenza è American Beauty, dove c'è lui che diventa, no, man mano si evolve, diventa l'empatia fatta persona, ricordando sempre che Bruce Willis era un fantasma.
1: Continua a farmi ridere questa cosa, l'attaccheremo sulla porta del pub dell'Ultima Luna con comunque Bruce Willis è un fantasma, che diventa un fantasma, è già dall'inizio un fantasma, non abbiamo ancora detto di che film, ma molti sanno di che film stiamo parlando, ma vogliamo proprio dirlo così per chi non l'ha visto, probabilmente adesso magari qualcuno che vedrà film di Bruce Willis non sa e penserà in tutti i finali che Bruce Willis sarà un fantasma.

Jack is Black, Los Bravos, Radio Freccia. Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio che dice: sono un medico, non puoi soffrire col paziente, devi mostrarti forte, l'empatia va bene per l'aperitivo. Cioè, ognuno ha il proprio parere. Io devo dire, quando vedo del personale medico che comunque ha dell'empatia, che non vuol dire che deve soffrire e piangere insieme al paziente, però si vede quando c'è un modo diverso di trattare la persona rispetto a quando ti trovi davanti qualcuno che ti sta trattando come un numero. Ecco, quello no.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per i vostri messaggi. Vi ringrazio, mi scuso se non riesco a mettere tutti i vostri messaggi, vi ringrazio perché sono veramente tantissimi. Sentiamo questo messaggio. Sì.
2: Chiesto di un discorso molto vasto, faccio quasi fatica a dire la mia. Allora, finché si parla di gente che chiede l'elemosina, noi abbiamo ancora i nostri clochard che l'hanno fatto per scelta. Mi capita di incontrarli e una mano nel limite del possibile gliela do. Purtroppo c'è anche tanta gente che lo fa per scelta di vita più facile, diciamola così. E

0: c'è gente giovane che potrebbe benissimo andare a lavorare, o peggio ancora quando mettono davanti i bambini, a me lì dà veramente fastidio. E mentre per quanto riguarda la violenza che continuano a far vedere sui social, le cose brutte, non ci si può abituare, non ci si può anestetizzare, anzi io mi cavolo come una iena, non... ma più che altro con chi continua a postarle, sembra quasi che si vogliano fare rassegnare un mondo di merda, non è vero, c'è ancora tantissimo di bello nel nostro mondo, dovremmo incominciare a vedere il bello e a non dar peso al brutto e comunque a lottare contro il brutto senza essere indifferenti.
1: E sentiamo poi qui.
2: Beh, per me uno dei film più toccanti credo sia in assoluto Interstellar. Ti mette davanti a quell'impotenza del crescere i figli e non poter farci niente nel tuo invecchiare. Quindi, anche se in maniera un po' più distopica nel film, fa molto riflettere su quanto sia veloce il tempo che ci sfugge dalle mani.
1: Assolutamente sì, è vero, anche se poi era lui a rimanere giovane, però il senso sì è quello. Sì, perché poi alla fine i film subentrano sempre nei nostri argomenti, ma perché toccano tanto le corde delle emozioni come anche la musica. Siamo arrivati alla fine, a domani. Good night.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.